su Pleasure Night Major League. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Peter Pan Squat. Forever Fun, Forever Summer.

0: a.k.a. sede di Radio Peter Pan, 17° giorno di questo settembre 2026, che ci sta regalando un po' di pioggia, un po' di sole, piano piano ci sta accompagnando verso le temperature fredde. Come state? Tutto bene, tutto a posto oggi oppure...
1: C'è crisi patocchia.
0: Ah, c'è crisi patocchia anche oggi, quindi non sarà un giovedisi? Cerchiamo di capirlo assieme. Per voi è un giovedisi? Al 393-7366-240, giovedisi significa che è un giovedì molto tranquillo, molto easy. Cercheremo anche di trasformarlo, per chi è un po' più agitato, un po' più in ansia, un po' in angoscia, cercheremo in ogni caso di riequilibrare il livello di cortisolo nel vostro corpo. Come lo faremo? Con la playlist di Radio Peter Pan, con le nostre canzoni, quindi le mie proposte, che sono la boombox track di oggi, la canzone novità e la perla del pirla che parla. Però adesso facciamo così, andiamo con la playlist di Radio Peter Pan, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,
3: non

0: sentire ciò che proviamo, è vero, per una persona, per una situazione, di metterci in gioco, insomma, di fare di più, di fare di più di quello che siamo tenuti a fare. Allora, al di là di questo, io voglio cercare di capire se oggi è un giovedì e Udine, in particolare Udin, si sta muovendo. Sentiamo.
1: Muova, non ti preoccupare, sto chillando in piazza Udine con i miei amici, sto bevendo.
0: Bene.
1: Un mega spritz, però la gente sta spostando. Perché faccio sto audio? Me ne sto un po' vergognando.
0: Beh, molto bene, molto bene. Lui sentiva di farlo e nonostante appunto l'essere in piazza con un mega spritz, pensiamo della grandezza di una vasca da bagno, sentendo la voce, lui non si è preoccupato e ha fatto comunque l'audio. Poi c'è lei, sempre da Udin, che dice:
2: ciao Muva.
0: Ciao.
2: Francesca da Udine.
0: Eccola.
2: Giovedì,
0: sì.
2: C'ho il richiamo della foresta.
0: Aia.
2: Mio carissimo amico.
0: Sì.
2: Del Carso.
0: Sì,
2: diciamo,
0: del Carso.
2: Così. Agricoltore, sì. Ha mille attività, eccetera. Pesca pure nel Golfo di Sistiana.
0: Sì.
2: C'ho il richiamo della foresta, quindi devo dire che sarà un giovedì easissimo. Francesca da Udine.
0: È proprio il caso di dirlo, grazie al Carso. Allora, per me questa giornata è iniziata con un po' di ansietta, un po' immotivata, un po', chiaramente so anche il perché, per cui ho detto: scelgo una boombox track che possa ingrigirmi ed ingrigirvi, oppure scegliamo una boombox track, fra l'altro fresca, nuova, che possa darci un raggio di sole. La seconda scelta, il raggio di sole.

0: la Boombox Truck di oggi. Let go!
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Apparecchiatevi per domani, perché ritorna sempre nella prima mezz'ora di Muva nella casa, ma il Martini Mix. Per cui preparatevi già, perché Andrea Martini mi ha detto di essere particolarmente carico. E a proposito di personaggi particolarmente carichi,
2: buongiorno cari ascoltatori, adesso splendente, ma sì. Prima Mac, quando acqua, mago, ancora acqua, chiamano acqua anche domani, quindi sì. È un giovedì, fallo diventare tu mago giovedì, che ne so, fai piovere un po' di bella birra schiumosa, che ne so, qualcos'altro, basta acqua mago, per cortesia.
0: Lo so, ieri abbiamo cercato di ipotizzare se cosa potrebbe accadere se piovesse gin tonic, abbiamo capito che rischiamo la catastrofe, cioè la distruzione della civiltà, è stato scritto, e abbiamo analizzato i vari punti. Birra schiumosa, secondo me andiamo incontro allo stesso verdetto, però potrebbe essere sicuramente piacevole pensarlo. Adesso ritorniamo al 2024 con Posa, con Too Cool to Be Careless.

0: life, what a life I'm living, ma che vita sto vivendo, ci dice Florence Harman. Lo sto chiedendo anche un po' a te, specificatamente su questo giovedì, è un giovedì sì? Per alcuni sì, per fortuna. C'è David, che, o David, che dice bella muva, giovedì chillatissimo, stasera Resident Evil al cinema col bro e domani è venerdì. Allora, facci sapere grado di paura e di jump scares all'interno di questo Resident Evil, cioè domani aspetto un tuo messaggio, David, per fare un po' la pagellina di questo film, ok? Così capiamo se anche noi andarlo a vedere o meno. C'è anche appunto chi continua a ipotizzare piovesse quello, piovesse quell'altro.
1: Ma qui in Veneto non può che piovere prosecco. Cioè, anche perché lo champagne è francese.
0: Certo. Anche quello, anche prosecco potrebbe avere gli stessi danni se piovesse, chiaramente pari secondo me al gin tonic, l'abbiamo letto ieri. E poi c'è un ascoltatore che chiede una mano al 393 7366 240. Sapete che questo programma principalmente è storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Siamo sulle storie di ordinaria follia. C'è chi dice muva, ti prego gasala perché ho appena litigato con la mia ragazza, è qua con me, mi ha tradito 2 mesi fa e non riesco a dimenticarmelo. Cioè il problema suo, da quello che capisco da questo messaggio, è che è stato scoperto un tradimento nella coppia, lui vuole andare avanti, lei presumo anche, però questo fantasma continua a rimanere. C'è qualcuno che ha attraversato la stessa situazione, ovvero scoperto un tradimento nella coppia e si va avanti? Ci sono dei consigli pratici da utilizzare? Da questo momento si cerca di dare aiuto a questo nostro ascoltatore anonimo.

0: con me, mi ha tradito 2 mesi fa e io non riesco a dimenticarmelo. Lui quindi vorrebbe andare avanti, vorrebbe dare una seconda possibilità alla ragazza e chiede come posso fare. A fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
2: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.

0: it's ok, cioè dice non va al 100%, ma è ok. Bisogna capirlo se è ok. Stiamo cercando in realtà di sviscerare assieme questa storia. Ogni giorno o quasi c'è un nuovo caso. Piccolo disclaimer, nessun messaggio e nessuna storia è mai inventata qui all'interno di Muva nella casa. Se ci arriva una richiesta d'aiuto, noi la leggiamo, se no si va avanti, si parla di musica, si parla di altro, ok? Allora, c'è lui che dice: ho appena litigato con la mia ragazza, è qua con me, mi ha tradito 2 mesi fa e non riesco a dimenticarmelo. Quindi, se vuoi darci altri dati, attenzione, è appena arrivato un messaggio suo, dice: non dovevo fare una cosa del genere col mio ex migliore amico. È già qua, il carico si alza. Guarda, dimmi una curiosità, cioè fammi sapere una curiosità. Adesso sono passati 2 mesi da questo tradimento, ok? Lei cosa t'ha detto? Cioè, lei t'ha detto: t'ho tradito perché è successo, cioè vogliamo capire un po' le motivazioni, visto che voi volete andare avanti e il consiglio che va per la maggiore in chat è: molla tutto. Dobbiamo capire un po' le dinamiche adesso di quello che sta succedendo. Vai avanti senza di lei, c'è chi scrive, sono arrivati una botta di messaggi, per usare un termine tecnico. Vai avanti senza di lei, uomo, altro che, non si possono perdonare queste cose, ti tornerà sempre in mente e vivrai con i dubbi. C'è anche chi dice: pronto?
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Consiglio al tipo, sì, cornificato, abbandona.
0: Lascia perdere.
1: Cioè, oltre che a sputtanare la nostra specie, cioè, vuoi continuare da cornuto?
0: Che senso, scusa, sputtanare la specie?
1: Cioè, non esiste. Abbandona, fatti una nuova vita.
0: Abbandona. Diciamo che il consiglio che va per la maggiore è questo al momento.

0: la la qui su Radio Peter Pan. Attenzione, perché oggi stiamo aiutando un Peter Paniano. Io vorrei sapere anche l'età che hai, puoi dirmela anche a spanne, giusto per capire un po' la tua situazione. Lui ha litigato con la ragazza che l'ha tradito 2 mesi fa, l'ha tradito con il suo ex migliore amico. Penso che sia diventato ex migliore amico da questo fatto qua, credo io. Abbiamo degli aggiornamenti che ci dicono: lei si scriveva con lui messaggi volgari appunto sono arrivati a farlo, poi però adesso dice che vuole cambiare per me, ma io non sento che lei si sta muovendo in questa direzione.
1: Ciao Buva.
0: Ciao.
1: Allora, il ragazzo, sì, se accetta il tradimento, deve resettarsi, ok? Quindi resetta la mente e che non si sia mai successo.
0: Ok.
1: Ok, altrimenti sì che si riesce ad andare avanti.
0: Sì. Però
1: altrimenti, caro mio, tronchi il rapporto e basta. Insomma.
0: Certo.
1: Questa è cosa da fare. O dimentichi o tronchi. Ciao.
0: Allora, poi ci sono. Allora, queste sono le sue. C'è anche, dice, rendi pan per focaccia e quindi torna. Cioè, torna anche tu a tradire. Cioè, no, torna. Vai a tradire anche tu, così siete 1-1 palla al centro, ci scrivono.

0: Jubel con Ocean House. Stiamo cercando di capire se il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Adesso more music in the mix.
1: Music in the mix. More music in the mix.
2: On Radio Peter Pan.
1: More music in the mix.
3: It's time to...

0: ci dice questo nostro ascoltatore che è in dubbio se perdonare la ragazza, anzi, rispetto a un tradimento, anzi l'ha già perdonata, però dice non riesco ad andare avanti, continuiamo a litigare, a me viene sempre in mente il tradimento. A fra poco, leggo.
1: Davvero molto bene.
2: Ora grazie a Dabbet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young.

0: su Radio Peter Pan e anche oggi ci siamo. Anche oggi ci siamo con i vostri racconti, con le vostre storie di ordinaria follia, un pizzico di magia e tanta musica. Oggi trattiamo la storia di questo nostro ascoltatore. Continuano ad arrivare comunque informazioni su di lui e su questa storia. Lui ha 27 anni, lei ne ha 20 e è stato tradito. Lui è stato tradito con il suo ex migliore amico. Ci dice di voler dimenticare, di andare avanti perché lui vorrebbe lei nella sua vita, però il problema è che i Peter Paniani si stanno schierando, diciamo, dalla parte opposta. Lui dice: io vorrei dimenticare perché vorrei stare con lei per l'appunto a vita, ma voglio sentire gli ascoltatori che cosa dicono per capire se troncare o no. E fra i tanti messaggi arrivati al 393-7366-240, una prima risposta potrebbe essere:
1: ciao Radio Peter.
0: Ciao.
1: Secondo me il nostro amico qua sa già che vuole lasciare la ragazza, soltanto che vuole l'approvazione di noi tutti. Ci ascolti me e la lasci, perché tanto se ti fa pensare soltanto al tradimento ti conviene lasciarlo, non è più una vita.
0: Diciamo che la maggior parte dei messaggi che sono arrivati hanno questo contenuto qui, cioè dicendo: guarda che se è capitato una volta potrebbe ricapitare. Fra l'altro lui mi ha scritto da pochissimo che lei aveva tradito anche il suo ex, per cui insomma non sembra un curriculum proprio al 100%.

0: si ritorna a noi, si ritorna a noi sul caso di oggi, sul caso di questo nostro ascoltatore. Lui 27 anni, lei 20, lei l'ha tradito con il suo ex miglior amico. Lui dice: ragazzi, io vorrei andare avanti, lei mi promette che cambierà per me, eccetera eccetera, però insomma non sono del tutto convinto, anche perché se tu hai voluto il consiglio di Peter Paniani e Peter Paniane è perché dentro senti una vocina che ti dice prova a pensarci. Arriva tanta solidarietà anche dalle Peter Paniane, che raccontano la loro esperienza, da quarantenne sposata e divorziata, l'ho perdonato più volte per non buttare via la relazione e ero innamorato persa, ho sbagliato, non si perdona perché non cambieranno mai. Allora noi stiamo leggendo chiaramente poi le vostre esperienze, cioè queste storie. Ringrazio anche al nostro amico per essersi aperto, perché un po' queste storie poi possono tirarne fuori delle altre. Secondo me, un parere da ragazza, dovrebbe lasciarla, farà male ma poi passerà, ti parlo per esperienza, dice lei. E poi c'è anche chi, appunto, aspetta che devo recuperare i vostri messaggi, sono tantissimi oggi, devo dirvi la verità. C'è lui che ci racconta anche lui la sua storia.
1: Ciao Muga,
0: ciao.
1: Dì l'amico che molla tutto, lascia stare.
0: Sì,
1: già ha fatto l'esperienza,
0: ok,
1: cornificato,
0: sì,
1: perdonato,
0: sì,
1: poi lei si è inventata dopo neanche 6 mesi che ci sposiamo,
0: sì,
1: e a 3 mesi dal matrimonio impiantato, e dopo 3 mesi si è sposato con l'altro.
0: Azza!
1: Lascia stare tutto, molla tutto, caro amico.
0: Beh, per fortuna si è sposata con un altro comunque, cioè la cosa positiva di tutta questa storia è che se l'è beccata un altro. Comunque sia, adesso è il momento della canzone novità di oggi, canzone novità che vorrei dedicare proprio a questo nostro amico. La canzone di Crystal si chiama The One e parla delle delusioni d'amore. Il fatto che sai che probabilmente dovresti andartene da quel rapporto, ma il tuo cuore, il tuo corpo, il tuo cervello proprio non ce la fanno. Questa è The One.

trattando, perché il testo della canzone parla appunto di una delusione d'amore. Dice, dicevi che io ero l'unica, tu eri l'unico, e invece così non è andata, così non è andata. Stiamo parlando di un argomento evergreen ormai, il tradimento. Il tradimento è croce e delizia dei nostri tempi. Perché dico croce e delizia? Perché sicuramente quando lo subisci ti senti a terra, ma quando lo fai, non parlo per me, ma quando lo fai, e quindi raccolgo le testimonianze a volte di alcuni traditori seriali, un po' ti senti potente. Infatti fra poco arriveremo anche a voi, traditori e traditrici seriali. Ma prima un altro consiglio di un nostro ascoltatore che dice: sei pronto ad accettare altri tradimenti? Se sì, allora vai avanti così. Io sono del parere che appunto il lupo perde il pelo, ma non il vizio, e soprattutto non ha rispetto. Poi c'è il nostro lupo, ascoltatore, insomma, quotidiano di questa trasmissione, che dice: cambiate esempio, per favore, che il lupo è un animale monogamo e se muore la compagna lui resta solo, dice. Comunque c'è chi appunto ci racconta le sue storie, lo dice uno beccato due volte a essere cornuto, lasciala subito. Poi mi è capitata un'altra che ha fatto la stessa cosa, dice lui, per cui insomma grande sfiga oppure una bella responsabilità. Io vorrei domandare appunto per questa storia del tradimento. Tutti i messaggi arrivano e dicono non si cambia, cioè mollala perché tanto non cambia. Ci sono delle storie di redenzione per quanto riguarda i tradimenti invece? Al 393 736 240. Adesso, per il caso che stiamo trattando, tu sei giovane, lei molto di più, per cui probabilmente lei dovrà fare dei passi importanti. Anch'io, vista così, t'ha tradito col tuo migliore amico, non è la prima volta che lo fa. Secondo me un momentino da solo non sarebbe male, per riorganizzare le idee.

0: riguarda tutto questo discorso di questo, di questa paturnia di questo nostro ascoltatore che appunto abbiamo empatizzato bene, soprattutto al 393 73 66 240, insomma, si riesce facilmente a capire una persona che ha le pene d'animo e quindi non riesce a fare, a prendere una decisione che magari sarebbe la più giusta, e dice no, ma io voglio stare con lei anche se mi ha tradito, eccetera eccetera. Allora, c'è chi manda messaggi di supporto, per esempio: carissimo ascoltatore, non avere paura di rimanere da solo, può anche essere la più bella del mondo, ma volta pagina, lascia tutto. E a proposito di lasciare tutto, c'è lui che racconta questa storia.
1: Nella stessa situazione, un mio amico che lavorava anche con me, ha mollato lei, ovviamente, e tutti il lavoro, è andato a fare il corriere a Berlino.
0: Ah.
1: Uno potrebbe iniziare anche un'altra vita da un'altra parte, nuove persone e divertirsi anche con le tedesche, non lo so, con l'inglese, con
0: certo. Allora, il fatto è che a volte fuggi ma ti porti dietro comunque le tue paure e i tuoi dubbi. Sicuramente staccare può fare bene, però a volte non serve a guarire.

0: Ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. What?
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.

scarsa di muva nella casa, oggi siamo finiti a pie pari all'interno del grande insieme del topic tradimenti. C'è stato questo nostro ascoltatore, giovane, lui di 27 anni, tradito dalla sua fidanzata un paio di mesi fa con il suo ex migliore amico. Lui però vuole andare avanti, vuole cercare di perdonarla, anche se in questi ultimi giorni stanno litigando e dice: ma io che cosa devo fare? Risposta al 99% in chat è: molla tutto, lascia stare, lascia stare. E c'è lei che dice: Muva, una domanda, ma perché un uomo del tuo calibro e con la tua intelligenza dovrebbe discutere in onda di zozze, corna e varie, se è un uomo talmente brillante che è un piacere ascoltarti? Io mi sento un po' in imbarazzo, devo dirti. Un po' meno sentire gli accecati dai clitoridi e le accecate dai prepuzzi. Perché non trattare di libri, film, curiosità? Tu saresti in grado di grandi cose, io lo so. Eli da Verona, grazie per la fiducia, Eli. Ma poi, ma perché secondo me non è tanto l'argomento, cioè non è tanto il dire parli di tradimento e trash, è quello che vuoi veicolare sotto. Cioè, se parli di tradimento e cerchi di empatizzare con quello che scaturisce da un tradimento, cioè un grande dolore, eccetera eccetera, secondo me è un modo di veicolarlo abbastanza giusto. E poi, seconda cosa, perché fa parte anche delle grandi opere, cioè come inizia la Divina Commedia? Nel mezzo di cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cioè, molto spesso anche gli scrittori più alti, anche gli intellettuali più alti, smarriscono la diritta via. E come si smarrisce? Con questi accadimenti della vita.

un po' un'analisi del testo di questo brano, perché è molto attuale su quello che sta accadendo. Però, torniamo a noi. Allora, c'è chi dice chi tradisce è perché gli manca qualcosa. Chiudiamo l'argomento, dai. Chi tradisce è perché gli manca qualcosa, ma l'indole di una persona difficilmente cambia. Quell'adrenalina, quell'emozione che senti nel farlo va oltre al raziocinio e la si prova solo tradendo, dice lui, chiaramente. Consiglierei a tutti di tradire con annesse conseguenze e poi provare a stare anche dall'altra parte. È uno sbaglio così grande che sarebbe un errore non farlo. Allora, lui mi sembra già un uomo redento, un uomo che ha capito, cioè ha fatto degli errori e li ha superati. Il problema qui si sta discutendo delle persone che continuano a perpetrare lo stesso errore, per cui bello spunto, ma non credo che sia il nostro caso. Allora, raga, siamo giunti praticamente alla fine, ultimo disco prima della perla del pirla che parla. Sto parlando di Barry Can Swim con Dance Dance Dance.

Dance. Ogni volta cerco di capire se devo leggerla Dance Dance Dance o Dance Dance Dance. A volte faccio metà metà. Allora, adesso io ho visto un messaggio che è arrivato ed è stato subito eliminato. E ho capito, soprattutto dalla foto profilo, che ci ha scritto lei. Ci ha scritto lei, probabilmente ci sta ascoltando anche lei in questo momento. Noi non siamo in piazza a lapidare nessuno, Voglio dirti questo, adesso non siamo in piazza a lapidare nessuno. Tutto questo discorso qui, però, cara, diciamo fidanzata di questo nostro amico, ti può far porre delle domande. Poniti realmente la domanda del perché tu l'abbia tradito e soprattutto se sei pronta ad accollarti la responsabilità di non farlo mai più. Cioè, questo è un po' la domanda che dovete porvi. E no, di solito si dice sì, amore, non lo farò mai più, non lo farò mai più, ma puntualmente ci si ricasca. Per cui questa è la domanda che ti devi porre, cara amica. Ti auguriamo tutto il meglio e anche a lui. Adesso Lick Lee, Sick of Love.

giovedì, Lick Lì, Lick Qui con Sick of Love nel remix di Muramasa, come perla del pirla che parla. Siamo giunti anche ad un colpo di scena finale, si è palesata per un secondo la fidanzata, abbiamo cercato di darle qualche consiglio con il cuore, come si suol dire, e con il cuore io vi ricordo anche l'appuntamento di domani sera, Peter Pan 9210 all'Aira Club, Castelfranco Veneto Treviso, la cena con quasi tutti i DJ e gli speaker della radio e il dopo cena in console Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 90-2000. Io vi lascio con Peter Pan per l'appunto 90-210 e vi do appuntamento domani. Ciao!

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Tra poco
2: lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Subitissimo lo sfogatoio di Peter Pan, attendendo i vostri sfoghi come sempre. Mandate gli audio di sfogo al 393.

0: Quindi continuiamo sulla strada che non prendiamo per il culo i milanisti. No, facciamo i vaghi, niente.
1: Europa League.
0: Vabbè.
1: Squadra. Una squadra prestigiosa.
0: Non prendiamo per il culo i milanisti. Va bene.
1: No, anche perché.
0: Va bene.
1: Vuoi sparare sulla croce?
0: No.

0: che si sa che il giovedì dello sfogatoio
1: è giovedì dello sfogatoio, amici, sono puntate imperdibili,
0: dovresti dire un aggettivo,
1: imperdibile.
0: È imperdibile. Vabbè, i vostri sfoghi come sempre al 393 736 240. Si comincia con,
1: amici, qua stiamo parlando di calcio, di bollo, tutte cazzate, ci sono problemi molto più seri nella vita. Io quello che sta vivendo lui l'ho vissuto un sacco di volte, un sacco di uomini l'hanno vissuto. Sentiamo il problema.
2: Ragazzi, tutta l'estate che esco con questa, non avete idea di quanti soldi ho speso, quante cene le ho offerto, quante uscite abbiamo fatto. Questo sabato è la deadline. O me la bombo, o mi bombo, io esplodo.
1: Io lo capisco, mi è capitato un sacco di volte. Cioè, di offrire sperando che poi
0: dopo
1: prima.
0: Le uscite te dopo molli.
1: Ma dipende quanto ti interessa. Cioè, se molli dopo due volte non ti interessa. Se gli vai dietro vuol dire che ti interessa.
0: Vabbè, però comunque se ti interessa, ma dopo cinque volte non te la molli. No.
1: Dipende quanto ti interessa.
0: No, vuol dire che non
1: dipende quanto ti interessa. Tu non interessi a lei, ma se a te interessa, perseveri.
0: Ma se tu non interessi a lei, è inutile andare avanti.
1: Lo so, è facile così. Peter Pan!

0: sta portandolo molte volte fuori a cena, lei ha anche accettato di uscire, ma non è ancora successo nulla, cioè lei non si è concessa, non hanno mai fatto l'amore, non si sono mai sessualmente trovati.
1: Adesso io voglio dire,
0: vale la pena continuare, perché se manca il sesso non esiste l'amore.
1: Ma ho capito, sono all'inizio adesso.
0: Non c'è sesso senza all'inizio, tre mesi di uscite.
1: Vabbè, ma è che tutte le sere è uscito, quanto ha detto? 5-6 volte.
0: Ma sai quante volte andavo al welcome? Ecco, dai, i soldi che ha speso con lei a secco per andare in bianco?
1: Sì, quanto sei arido. Allora, io, sentiamo la signorina.
0: Ma
1: poi...
0: non è che fai il romanticone?
1: Io sono un romanticone.
0: No, non lo so mai.
1: Sono super romantico. Allora, sentiamo la signorina, poi però commento.
0: Quando qualcuno ti ascolta, lo sai.
1: Dai.
2: Sì, però ragazzi, se dopo dai di serate tu non interessi a lei e perseverare è diabolico.
1: Ok, di principio ci sta, siamo tutti d'accordo. Però siamo tutti bravi con il culo degli altri, nel senso, se ci piace, se ci piace una persona, non è che siamo lì a usare troppo il cervello, però se non mi l'ha data subito allora non gli interessa.
0: Allora,
1: se ci piace, ci piace.
0: Se
1: dai.
0: Ti piace, devi capire che se lei ha dei dubbi, più insisti, meno ci starà. Prima cosa.
1: Ma sulla io sono d'accordo, Però non è sempre così, cioè, se quando ti ci trovi dentro.
0: Una donna che è presa da te o che inizia a essere presa da te, si concede. Si concede perché ha voglia di conoscerti anche da quel punto di vista.
1: Sono d'accordo.
0: Non solo dall'altro punto di vista.
1: Però io e te non siamo coinvolti. Se fossimo coinvolti, saremmo meno lucidi. Tutti siamo meno lucidi.
0: Però noi abbiamo 30 anni di esperienza.
1: Ho capito.
0: Dove abbiamo avuto di questi episodi e sappiamo benissimo come finisce.
1: Fagli fare esperienza anche a lui. Vabbè, lololol.
0: Volevo anticipargli. Peter Pan.

0: però ci non state provando sere, in tutti i modi. No, però tre mesi di uscita con una ragazza e lei non si è ancora concessa, voi cosa fareste? Sareste arrivati a tre mesi? O voi dopo due settimane avreste detto allora sti cazzi?
1: Io sono sempre quell'avviso là, se ti interessa perseveri, se no no.
0: Tu perseveresti?
1: Se mi interessa sì, se no anche dopo due volte lascio perdere, cioè non è quello.
0: Se ti interessa dopo tre mesi sì, saresti ancora là?
1: Sì, decisamente sì. Sì. Anzi dirò di più, questa cosa te l'ho già detta.
0: Mi sembri rassato.
1: Se c'è una donna che mi piace, io preferisco non andarci a letto subito la prima sera, perché sennò poi perdo quell'interesse.
0: Certo, la seconda così. Però.
1: No.
0: Perché anche lei la prima vuole, quindi dici, vabbè, la seconda, se d'accordo entrambi.
1: Queste cose come parlare con idole.
2: Ciao Selvaggioni, amico, molla tutto, vai a farti una bella cena, basta, hai finito, figurati, da quest'estate, via via. Pensa a te, caro mio, sputanati te i soldi, altro che lei, molla tutto! Allora.
1: Come siete bravi col cuore degli altri, eh!
0: E tu fare il romanticone quando qualcuno ti sente, per far bella più.
1: Bravi col cuore degli altri.
0: Caro il mio amore, ma senti come profondo e romantico,
1: E che volevi? Ah sì, lui fa questa domanda.
3: Raga, ma non è che la ragazza al collo portava una di quelle crocette, insomma, due linee perpendicolari che si incrociano, magari di legno.
1: Crocifisso?
3: No,
0: La suora.
3: Per sicurezza.
0: Stava parlando della suora.
1: Una suora, non credo che sia una suora.
0: Avrebbe il velo in testa.
1: Dire di sì.
0: Magari sì, insomma, cioè, una suora si riconosce.
4: Radio Peter Pan.

0: La signorina che stiamo per sentire, che è meravigliosa, pensate che quando doveva scegliere il fidanzato ha fatto un casting vero e proprio.
1: Brava, così si fa.
0: E onde evitare problemi.
2: Allo, ciao selvaggi. Quando ero giovane io e ho dovuto fare dei casting per trovare il nuovo fidanzato, che poi è quello che ho sposato, ogni volta che mi capitava di uscire con qualcuno e magari ci si fermava fuori a cena, ho sempre provveduto io a fare il pagamento della cena, per evitare che poi, sai, nel caso in cui pagasse lui, io mi fossi dovuta sdebitare in qualche maniera. Ciao.
0: Capito? Lollo, avantissimo la signorina.
1: Quindi quando una donna paga la cena è un brutto segnale, perché vuol dire che non vuole avere un'altra occasione per sdebitarsi, e quindi una seconda uscita.
0: O anche dargliela giusto per sdebitarsi. Capito?
1: Esatto, bene.
0: Va bene, ognuno, come detto più volte a sfogatoio.
1: Io conosco donne che si fanno pagare la cena e se ne sbattono il cazzo del.
0: Sì, ovviamente. Certo. Anche vacanza, anche weekend, sì. Non è che... Che volevo dire? Ah sì, come detto più volte a sfogatoio, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, e quindi.
3: Ciao! Volevo rispondere a quello che è tutta l'estate che esce con quella, ha speso un sacco di soldi. Tutta l'estate, ancora in tasia e piata. Ma vai a puttane che fai prima e te costa di meno.
1: Vabbè, però Lollo. Mari, questo è un brutto consiglio, non si dice. Beh. Però provaci con qualcun'altra, sì.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Con qualcun'altra, sì.
0: Ma,
1: non sbattere la testa.
0: Ma
1: basta.
0: Se ti piace, se sei innamorato, se hai perso la testa. Hai perso la testa.
1: L'amore non corrisposto non esiste.
0: Ho capito.
1: È solo una sensazione.
0: Siamo
1: tua.
0: Siamo tutti d'accordo. Però quando uno perde la testa, perde anche la lucidità.
1: Vabbè, riprenditi la testa se l'hai persa, ok? Oh, là.
0: Facile.
1: 393 7366 240.

0: è un uomo di una certa età e quindi anche di esperienza.
1: Che vuol dire certa età?
0: Una cinquantina li avrà, secondo me,
1: ma coetaneo nostro.
0: Sì. E ci racconta la sua esperienza.
2: Ciao Selvaggi, vi dico la mia esperienza, così magari non si sa mai. Allora, quando ero giovane, io pensavo che l'amore contasse molto, no? Allora ho aspettato che lei decidesse quando fosse stato il momento di qualsiasi cosa. Sono durato 3-4 anni, poi ci siamo lasciati. La seconda, nel senso quella con cui vivo oggi, e sono sposato con due figlie, alla prima sera abbiamo fatto quello che dovevamo fare e va tutto bene. Siamo ancora sposati dopo 30 anni.
0: Vedi?
2: Lolo.
1: Pedro invece no, a 50 anni, oltre i 50 anni, lui la prima sera no. Va
0: dipende
1: bene.
0: Dipende quanto mi interessa.
1: No.
0: No, dipende.
1: Non ci concede. Vabbè, non è inutile che ci provate, neanche se era sbattete davanti, lui non ci sta.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Squat. Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-736-240 per lasciarci un audio. Stiamo aiutando un selvaggio che da quest'estate che esce con una ragazza, ha speso un sacco di soldi, quando si esce si spende tra bere e mangiare, e purtroppo non hanno ancora fatto all'amore, va bene? E niente, riprendiamo questo quartino con lui che parla della tattica dello sfinimento, così la chiama lui questa tattica. Sentiamo.
1: Vabbè. Sta usando la tattica dello sfinimento.
2: Cioè?
1: Sta qua una volta si romperà i coglioni dicendo: ascolta, basta, guarda, smettila, mollami, te la do, ma poi mollami per piacere.
0: Tu dici?
2: No.
1: Tattica che può funzionare, come no? 50-50.
0: No, no. Cioè, lei gliela dà per non vederlo più, no?
2: Per sfinimento, no, una ragazza non te la dà. No. Se non è la tua fidanzata.
0: No. Allora, se no, puoi fare così: è una cattiveria, ma può anche starci. Senti questo consiglio.
3: Va bene. Caro amico, se dopo questa uscita non la molla ancora, organizzi un'altra uscita, vai in un bel posto dove è bello costoso, ti fai una gran mangiata, quando hai quasi finito fai finta di andare in bagno e la molli lì col conto da pagare, magari non troppo lontano da casa sua, così almeno.
0: Ammazza, no, che stronzo però.
2: Sì, però
0: bello, sarebbe figo,
2: non
0: però
2: non uscirci più a quel
0: punto. Beh, ragazzi, questo è un maschio alfa,
2: lui non la si fa.
4: Infatti, Peter Pan, io sono convinto che già se accetta il numero di telefono e ci si scambia qualche messaggio, vuol dire che un minimo di interesse da entrambi le parti c'è.
0: E quindi?
4: Naturalmente, se non sei sicuro di te stesso e non vai al più presto al sodo, secondo me diventa solo una presa in giro. Cioè, secondo me i maschietti, se ti piace una persona, diretto, schietto e deciso, ma soprattutto sicuri di se stessi.
2: L'asfaltista.
4: O la va o la spacca.
0: Io lo vorrei vedere con le donne, lui. Diretto, deciso e sicuro.
2: Le asfalta.
5: Peter Pan.

0: io sono d'accordo con quello che stiamo per sentire. Ah, sì. L'unico vero rischio è che ci diventi l'amicone e poi ciao.
1: Ciao selvaggi! Ricordate il discorso del ragazzo lì che praticamente è uscito per 3 mesi con questa tippa? Io direi una cosa, va bene che abbiamo capito che gli piace, perché se no non sarebbe uscito per 3 mesi. Però perseverare un po' troppo, così tanto, poi non so a quanto ne valga tanto la pena.
2: No.
1: Perché dopo passi per amicone.
0: Sì, se scavalli e diventi amicone, ciao, è finito tutto, è impossibile.
2: Oppure
0: poi
2: lei ne approfitta per fare questo qua, è perso, mi offre la cena, mi passo la serata e vado dove voglio io. Ci sono anche quelli che ne approfittano. Ragazzi, l'umorismo di Fedro questa settimana sta raggiungendo livelli altissimissimi.
0: Quando fai così la gente cambia, te lo dico.
2: No, non è vero.
0: Si collega tra 2 minuti.
2: No,
0: così.
2: No.
0: Sì,
2: sì, ragazzi, sì, vale la pena ascoltare perché ha chiamato a Fermo. Sapete dove è Fermo?
0: Sì.
2: Benissimo, ascoltate.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
0: Sì, buonasera, mi scusi, sta Fermo?
4: Sì.
0: Allora si muova. No, scusi, il movimento fa bene.
4: Pronto, non ha capito?
0: Sta Fermo lei?
4: Sì, perché?
0: Allora si muova. È che il movimento fa bene, che sta là a Fermo?
4: Che movimento, che tipo di movimento?
0: A quello che le pare.
4: Ma che cazzo ne sa? No.
0: Come che cazzo ne sa?
4: No.
0: Ma da quanto sta fermo lei?
4: Ma è da tanti anni che sto fermo.
0: E non si preoccupa della sua salute? Si muova, no?
4: Pronto?
0: Sì, buonasera, mi chiamo Mario. Mi scusi, lei sta fermo?
4: Sì.
0: Ma non si preoccupa?
4: No, perché?
0: Ma scusi, ma si muova, no?
4: Perché non lo muovi?
0: E il movimento fa bene. Ma da quanto sta fermo? E allora si muova.
4: Andiamo così.
0: È perché fa bene muoversi.
4: Dimmi, che cosa succede?
0: Niente, non sta fermo.
4: No, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando,
4: Sì.
0: Ciao.
4: Pronto?
0: Sì, buonasera. Mi scusi, ma lei sta fermo?
5: Sì.
0: Sì, quindi sta fermo?
5: Sì.
0: Vabbè, scusi, si muova.
5: Ma che cazzo stai a dire, fammi capire? Porco di... non mi fa bestemmiare, sai cosa fa? Dimmi che cazzo vuoi, su! Non mi fa bestemmiare, sai cosa fa? Dimmi che cazzo vuoi, su!
0: E niente, te devi muovere! Perché sta fermo, fa male!
5: E dimmi, parlami, che vuoi? Dimmi che vuoi, sai cosa fa io?
0: Il movimento fa bene!
5: Sì, vabbè, so capito, ma io sai cosa fa, tu mi sai allattare i coglioni!
2: Ragazzi, livello altissimo, dati un voto dal 9 all'11.
0: Vabbè, dal 9 all'11.
2: Sì.
3: Radio Peter Pan.

0: Lolli, io do un 11 a quello che sta fermo da 80 anni.
1: Livelli altissimi, ragazzi, livelli altissimissimissimi.
2: Allora, amici, lui ci dà la possibilità, il prossimo selvaggio, di parlare di una categoria di persone che lui dice aver letto riguardano l'1% della nostra nazione. Sentiamo di chi stiamo parlando.
3: Sì, non è tanto. Ciao, selvaggi. Ma lo so che magari è un caso raro, però ci sono anche le persone asessuali, cioè che non sono minimamente interessate a avere rapporti sessuali e che non hanno mai, magari mai avuti in tutta la vita.
1: Non libido.
3: Io pensavo fosse una cosa un po' più rara, però guardando su Google ho visto che sono quasi l'1%, il 2% della popolazione italiana, quindi possono arrivare anche a 120.000 persone in Italia, e non sono poche.
1: Però uno si palesa da quel punto di vista, cioè si dice: guarda, io purtroppo ho quel problema.
2: Lo dice? Secondo me no.
1: A me piace, mi piace un sacco, ma io purtroppo non ho esigenze sessuali.
2: Sì,
1: però se non lo dice.
4: Radio Peter Pan.

0: ad esempio il prossimo selvaggio non ne fa una questione di da quanto tempo, ma quante volte siete usciti, e traccia una deadline, tipo secondo te quante volte massimo puoi uscire con una senza che...
1: Ma proprio massimo
0: cinque. Lui è un po' più largo di manica.
1: Ah, no, massimo 5.
2: Buonasera selvaggi. Allora, non ho sentito il racconto, ma da quello che ho capito c'è uno che è 3 mesi dietro una ragazza e niente. Allora, secondo me va al numero di appuntamenti più che a tempo, perché può esserci anche un appuntamento ogni settimana, quindi non è tanto. Quindi se dopo l'ottavo non c'è trip per gatti, vuol dire che c'è poca attrazione fisica tra i due, e vuol dire una friend zone devastante.
0: Quello sì.
1: Ma 8 vuol dire proprio che c'hai proprio se no, cioè no, anche ma proprio 5 è il massimo. Vabbè. Perché proprio voglio rischiare, voglio proprio provarle tutte, cioè non voglio avere alcun dubbio.
0: Ma 5 sono tante, però. Se sei innamorato e vuoi giocartele tutte.
1: Come fai a essere innamorato se manco la conosci?
0: No, ma infatti, innamorato.
1: Cioè, devi innamorare anche quando ci vai a letto. Sì, ho capito. Devi capire anche quell'altro.
0: Ti piace molto, cioè, senti le farfalline nello stomaco, quelle cose iniziali così. Sì. Capito? Va bene, bimbi minchia, ne abbiamo? Abbastanza, ne sentiamo uno, amici. Vai.
3: Buonasera radio, mi riferisco al tipo che gli ha pagato praticamente tutta l'estate, questa tipa.
0: Sì.
3: E st'altra non gliela cala, ma mandala a fanculo, va!
0: Sono noi generazioni.
1: Chi dice che è un bimbo minchia questo?
0: Dal gergo mi sembrava un bimbo minchia. Cosa che invece lui non è, un uomo di esperienza e...
4: Lollo, selvaggi, comunque è un po' svilente il fatto che tutto ad un tratto questo qua dica o me la dai o vai a fanculo, cioè non esiste. Se sei innamorato di una, io non gli auguro di fare come ho fatto io, che l'ho sopportata per 3-4 anni
1: la testa.
4: Prima. Però adesso sono 35 anni di matrimonio, perciò
0: vedi
4: tu, se vuoi star lì e andare avanti sposate, oppure cambia, se ti interessa solo il sesso,
1: mamma. Ma che cazzo? Ma che consiglio? Ma se dopo 3 mesi lei non si concede, vuol dire che proprio non c'ha voglia, non gli piace.
5: Peter Pan!

0: Allora amici, prima di andare in pausa, alzate uomini, alzate il volume, perché il prossimo selvaggio ci regala proprio delle perle, delle tecniche su come, se non sei deciso, se non sai come fare, su come conquistare una donna.
1: È un esperto.
0: Sì, sì, sì,
1: oh,
0: sì, sì.
1: Bene,
0: sì.
1: Sentiamolo.
0: Fino alla fine, eh?
2: No, dai, comunque, amico mio, se da 3 mesi che vai avanti così, vuol dire che sei troppo morbido, sei troppo liscio, cioè devi essere un po' ruvido, un po' duro, duro. Niente peli sulla lingua, quindi devi essere deciso a chiedere le cose, come sei bravo a portarla a mangiare spaghetti con le cozze e vongole, devi essere bravo anche a dire: guarda che ho un problema con la caldaia e dovrei andare a sistemarla, mi dai una mano, e allora
0: aspetta.
2: Trova la scusa e dire: guarda, non ho mai sistemato né suola né letto, se ti, mi puoi insegnare, allora dai, viene, insegna volentieri, prova a fare questi passi e vedi che
0: Invece fare il cretino, hai scritto, si è segnato? Allora,
1: con la prossima, che è la prima volta.
0: La caldaia, aiutami, e le lenzuola a letto. Okay,
1: devo far finta di essere un idraulico.
0: Sì,
1: oh,
0: sì.
1: Vabbè,
0: no. Devi chiedere a lei di aiutarti.
1: Con la caldaia?
0: Sì, oppure di aiutarla. Lei deve aiutarti a fare il letto, capito?
1: Sì, ma quello lì volevo puntare io, per capire come te.

grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.

0: finale di stagione arriva il 90-210 e saremo lì anche a cena, la cena animata con i DJ e le voci di Radio Peter Pan. Quindi se avete tempo ancora di prenotare per la cena, qualche posticino ancora c'è, o altrimenti nel dopo cena per ballare le più belle dei 90 e 2000 con me, Lady Ellen e Thomas Minigat.
1: Terzo quartino di sfogatorio selvaggi, 393-7366-240 il numero per co-condurlo insieme a noi. Stiamo aiutando un selvaggio che è da quest'estate che esce con una e niente, non è ancora quagliato, va bene?
0: Sì.
1: Stiamo per sentire, no, questo è un po' lungo, lo sentiamo dopo. E vabbè ragazzi,
2: niente. Confermo anch'io, se vai a Luride comunque hai gnagna nuova tutte le volte, risparmi un sacco di soldi e te lo dice uno che è rimasto sposato 20 anni. Lollo.
0: Lurida era comunque un termine anni 90, adesso si usa più una... non mi ricordo più il termine, quello che si usa spesso adesso per indicare quelle che si concedono abbastanza velocemente, non mi ricordo più.
1: Lui però, amici, buone notizie, perché ci ha messo 4 mesi, però
3: ciao selvaggi,
0: non le malandrine.
3: Beh, io non so se sono un esempio da seguire, per carità, però avevo conosciuto una ragazza che mi piaceva tantissimo. Prima di andare al sodo sono passati, fatemi pensare, circa 4 mesi. Poi è successo che siamo insieme da 3 anni.
1: Vedi?
0: 4
3: va bene.
1: Adesso è la donna della sua vita. Vale la pena investire 4 mesi se ne vale la pena.
0: Peter

0: Ti ascolto adesso e anche domani mattina in replica.
1: Bene.
0: Così due volte non mi perdo niente. Ciao.
2: Lui è un buteo che ho conosciuto insieme a Boffo in una serata nel Veronese.
1: È tifoso del Verona, anche perché vedo lo stemma del Verona come profilo.
2: Va bene, allora la signorina ci sta per lasciare questo aneddoto, un po' lunghetto ve lo dico, però lo sentiamo, ok?
1: Sì.
2: Parla del suo capo che cercava una donna, non gli piacciono le zoccole.
3: Ragazzi, mi volevo raccontare questo aneddoto che mi, diciamo, è successo tipo 10 anni fa. Lavoravo per un'azienda e c'era il ragioniere di questa azienda che era single e quell'estate andò in vacanza in Sardegna e diceva, insomma, che beccava troie dappertutto che volevano essere pagate, invece a lui faceva schifo, diciamo, quel tipo di donna, no? Perché la riconosceva, dice che avevano il tacco 12, tette di fuori gonfiate, insomma, lui cercava una ragazza da fare un po' di compagnia, ma senza pagare. Allora, più che un aperitivo, diciamo, e una cena magari, ma non cifre esorbitanti, no? E quindi non andava in discoteca, ma si buttava, diciamo, su dei localini, dei bar piccolini, sicché in uno di questi bar non vede una ragazza molto semplice con le scarpe da tennis. Allora inizia a parlare con questa, praticamente, insomma, arrivato al dunque, questa gli fa: va bene, se vuoi passare la serata con me sono 400 euro. Cioè in pratica era una troia pure questa.
1: Bene,
3: ciao.
1: Una disonesta sportiva.
2: Sì. Hai detto sportivi? Hai detto sportiva?
1: Vai.
2: Amici milanisti,
4: buonasera da Peter Pan. Volevo sfogarmi con il Milan e con tutti i milanisti. Come disse il vecchio Emilio Fede, che figura di merda, mamma mia.
1: Però sarebbe meglio che tu pensassi anche al tuo

0: mese d'appuntamento? Per 3 mesi, ma a parte anche meno, ma per 3 mesi non la cala. Basta, basta, vuol dire che lei non ha interesse, lei non ha interesse. E se tu continui perché vuoi portare a letto, ma non lo otterrai, non lo otterrai.
1: Gli darei una speranza.
0: C'è poco da fare.
1: Gli darei una speranza se almeno nell'arco dei 3 mesi ci fosse stato un bacio.
2: Non ce l'ha, magari baci. Magari sì, questa cosa non la sappiamo. Non la
1: dice. Cioè, se lei ti bacia, fa delle coccole, comunque date via per mano. Cioè, insomma, queste cose qua ti fanno capire che vale la pena investire semmai del tempo. Ma se non c'è stato proprio nulla, nemmeno un bacio, no.
2: Non si sa, questa cosa non l'ha detta, non la sappiamo.
1: Magari ce la può dire.
2: Parliamo del 2% della popolazione che è quella asessuale, cioè quella che non ama rapporti o non cerca rapporti sessuali.
1: Va bene.
3: Selvaggi, selvaggi. Volevo rispondere al commento del nostro amico dell'1%. Boh, secondo me perché non hanno visto questo 1%, una bella nerchia di quella serie. E vediamo se poi viene la voglia. Andi.
2: Ognuno ha gli ascoltatori
1: lui,
2: che si merita.
1: C'è il nerchione e le disoneste gli cadono addosso gratis.
2: Gratis. Anche il prossimo che stiamo a sentire esordisce con le donne sono una meglio dell'altra. Mi sembra un po' generico, però vabbè.
4: Allora, l'ascoltatore, io vorrei dare proprio un messaggio. Dallo. Guarda che le donne sono una meglio dell'altra.
2: Un po' generico.
4: Non perdere tempo se le cose non stanno funzionando. Quindi provaci in maniera un po' più fisica, vedi cosa fa lei. Se lei si tira indietro, prendene atto e se vuoi qualcosa di più cambia, perché ti dico, sono una meglio dell'altra.
2: Ma non è vero.
4: E finché starai solo con lei non avrai la possibilità di conoscerne altre. Quindi provaci e cambia se vuoi qualcosa di più, non perdere ulteriore tempo. La la la la.
5: Radio Peter.

0: Che c'era il nitrito del cavallo alla fine.
1: Ah,
0: non l'avevo sentito il nitrito, me l'ero perso.
1: È quello che ti gasa di più. Non stai fermo quando parte il cavallino, eh. Non stai fermo.
0: Amici, sull'argomento che stiamo trattando, la prossima considerazione viene da un infermiere. Quindi sentiamo cosa dice.
2: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Riguardo a quello che ha 3 mesi che va dietro a questa e ancora non gliela data, bello, c'è qualcun altro che gli sta misurando la febbre,
0: capito? Vuol dire che lei la febbre se la sta facendo misurare da qualcun altro.
1: La cosa della febbre, tante cose che sto imparando questa sera. Quindi misurare. Un mio amico mi ha detto: ma quindi hai fatto una punturina?
0: Sì, si dice
1: la punturina.
0: Sì, si dice.
1: Tutto legato un po' al sanitario, però. La febbre, fa la puntura. Sì. Perché sta cosa? Perché per trombare si legano tutti quanti sti attinenze alla sanità?
0: Perché tanto il pisello come il termometro, la gente, va bene? Che vuol dire? Allora, io chiedo già scusa alle donne prima del prossimo audio.
1: Sai
0: perché
1: che c'è il mercurio sul
0: pisello? Sì, lo so, infatti non ti invidio. Donne, vi chiedo scusa io, lui è un gran cafone e soprattutto dice una cazzata gigantesca.
1: Sì.
0: Sentiamo che dice.
3: Ciao selvaggi, anche le donne dopo i 55 anni non hanno più desiderio sessuale.
0: Ma che cazzo dici?
3: Ciao.
0: Ma che cazzo dici? Ma cosa, come fai a dire una minchiata gigantesca così? Donne che avete 55 anni, per favore replicate a questo barbaro cavernicolo selvaggio, veramente.
1: Pensa che l'ultima volta che ho misurato la febbre a una signorina,
0: dai, sei un coglione,
1: gli ho detto 37 e mezzo, e lei mi fa non mi sembrava, sembrava più un 16.
0: Sì, infatti, cosa vuoi, è così.
1: E però non aveva capito che intendevo la febbre.
4: Peter Pan.

0: ragazzo che esce da 3 mesi con una ragazza che non si è concessa sempre nulla, quindi vale la pena andare avanti oppure no. Salutiamo, anche perché noi siamo degli
1: gnocca
0: sportivi.
1: Figa?
0: No. Salutiamo Francesco e Gabriele, che sono coach presidente del Pedale o Pitergino, che sono i giovanissimi ciclisti.
2: Francesco e Gabriele.
0: Delle zone di Oderzo.
2: Sì. Francesca e Gabriella,
0: che faranno anche la gara il 27 ottobre, faranno una gara, quindi salutiamo tutti i giovanissimi ciclisti che ci ascoltano, che ascoltano sempre Radio Peter Pan. Gabriele è anche il capitano del BTF, del Bike Team Fontanelle, e volevo ricordargli che adesso c'è il rinnovo del mio contratto qua a dicembre, quindi insomma
2: come state messi
0: bisogna
2: male?
0: Un attimino trattare, ecco,
2: come state messi male?
0: C'è il rinnovo per almeno un biennale,
2: come state
0: farlo.
2: Messi male?
0: Va bene.
1: Allora amico, che dici che le 55enni non provano più desiderio sessuale? Io la conosco molto bene, non dico il nome per privacy, è una mia amica.
3: Pedro Diaz, lo stupido che ha appena detto sta roba qua, che venga sotto di me, che gli insegno da dove che arriva.
0: Guarda, deve essere uno che fuma 30 sigarette al giorno.
2: Porti il collarino per 3 mesi se hai a che fare con lei, te lo dico, lascia fare, quindi lololol.
0: Ma di solito non è la donna che porta il collarino.
2: Lascia fare, lascia fare.
0: È il contrario.

0: Pedro.
1: Amici,
0: allora, prima parlavamo di disoneste.
1: Lo sfogatoio finisce
0: questo
1: qui.
0: Questo è un disonesto, te lo ricordo.
1: Lo sfogatoio finisce qui.
0: Si chiama Deboro.
1: Torniamo
0: non
1: domani.
0: È Debora, è Deboro.
1: Amici.
0: Sì, vabbè. Dai.
1: Ha chiamato l'orsacchiottona.
0: Ma senti la voce che c'ha, non lo senti?
2: Ma
1: ciao orsacchiottona.
2: Ciao orsacchiottone mio, ciao.
0: Orsacchiottone,
2: non riesco più a cambiare canale, orsacchiottone. Eccetto quando sento quel coso che è in parte, ma non lo puoi mandare via.
0: Hai ragione, è uno che dice la verità, il coso.
1: Ciao, ti penso sempre.
0: Guarda,
1: Madonna, l'orsacchiottone veramente.
0: L'orsacchiottona, il Deboro,
1: ciao,
0: cioè il pomo d'Adamo di 10 centimetri.

0: nostra scelta.
1: Peter Pan.
0: Spot.
2: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Fa caldo, sto sudando. C'ho la fronte perlata. Come mai?
1: Non stai bene?
0: Non sto bene?
1: Eh no. Come fai a aver caldo?
0: Ma c'ho caldo. Ah, ultimo quartino dello sfogatoio selvaggi. Il numero è 393-7366-240 per lasciare un audio e co-condurlo insieme a noi. Stiamo parlando da ormai quasi due ore. Stiamo aiutando un selvaggio. Stiamo confortando comunque un selvaggio. Sì. Un ragazzo che da quest'estate esce con una, ha speso un sacco di soldi tra cena, aperitivi e cose varie e non ha ancora concluso niente.
1: Sordi.
0: E riprendiamo questo ultimo quartino con la signorina che risponde al selvaggio di prima che diceva che c'è un limite di numero di uscite, cioè oltre le 8 non si può andare.
1: Sì.
0: La signorina non è d'accordo perché?
2: Ma guardate, per quanto riguarda secondo me il limite di appuntamenti non c'è, ma non c'è nel senso che potrebbero essere infiniti, non c'è nel senso che le variabili sono talmente tante che diventa veramente impossibile dare un numero. Magari lei è particolarmente riservata, posata, oppure c'è tantissima intesa, però magari ci sono tante altre cose in mezzo. È veramente difficile. Se state bene insieme, se vi cercate, se comunque il tempo che passate è bello insieme, boh, poi ovvio, se tu cerchi una cosa meno seria e lei invece sta cercando una cosa più seria, lì è perché avete obiettivi diversi. Ma se capisci che più o meno anche lei ha i tuoi stessi obiettivi, non dico di perderci mesi perché a una certa ovviamente, però insomma dai, si capisce al tatto se la cosa ha un futuro o no.
1: Si dovrebbe capire, dai, anche sì. Il bacio, la carezza, la manina, queste cose qua.
0: Si capisce, sì. Allora, amici, lui risponde velocemente alla signorina dell'aneddoto del commerciale che è andato in Sardegna e alla fine ha rimorchiato una prostituta.
3: Sì. Lollo, Pedro Baxo, in riferimento a ragioniere, a Roma ci hanno detto che se parte donna e champagne e si ritorna pippa e gazzosa. Così ha fatto il ragioniere. Ha ragione, cacci i soldi se vuoi scopare. Ciao.
4: Attenzione.

0: quando andava l'originale, questi due, David Guetta e socio, erano nati?
1: Ma che David Guetta!
0: Era nato?
1: C'ha un sessantino lui,
0: così
1: è navigato.
0: Così tanti, 60?
1: David Guetta sì, credo che sia verso i 60 sicuramente.
0: Va bene, qualche commento all'ultimo audio della signorina?
2: Scusate ragazzi, ma questa qua cos'è? La sorella della Paola, della Cavinato?
1: Si ricorda della Cavinato?
2: Lollollollo.
0: Ma perché, poveretta? Non
1: parlerebbe così, insomma.
0: Non so neanche... Ha una sorella la Cavinato.
1: Ma che dire, cari amici.
3: Amici di Peter Pan, rispondo a quella ragazza che affermava che una potrebbe essere posata, riservata, se c'è intesa o se non c'è intesa. Ragazzi, ma se la porto al ristorante Michelin quella sera deve cacciarla, non ci sono scuse.
1: Mamma. Al ristorante Michelin.
0: Mamma mia, mamma.
1: Fai come me e Fedro che andiamo sempre al ristorante.
0: Non ce spendo un miliardo
1: al Good Beer.
0: Sto magari. E vabbè, un po' di saggezza, dai.
4: Fai ciò che ti rende felice al momento. Oggi ci sei. Ieri vuol dire che oggi è troppo tardi e domani non si sa se ci sei. Fai ciò che ti rende felice al momento. Stop.
1: Io mi tocco.
0: Oggi ci sei, domani non ci sei più. E quindi
1: guardiamo un attimo gli eventi del fine settimana.
5: Radio Peter Pan.
1: Domani sera Radio Peter Pan con il 9210 a Castelfranco Veneto alla Ira Club, dove ci saremo anche con tutti i DJ e le voci dalla cena e poi anche dopo cena alla festa dove si balla appunto 92.000. Poi domani sera trovate anche a Sbronzatissime la festa di Appointa a Castelmino di Resana. Poi sabato 19 settembre io, Fedro ed Emma Rossato saremo in diretta dalle 20 in piazza per la Notte Bianca di Vicenza sul palco proprio di Piazza di
0: Signore. Sul pacco siamo.
1: Di chi?
0: Lascia fare, qualcuno troveremo.
1: Vabbè, sul palco di Piazza dei Signori per la Notte Bianca di Vicenza. Poi saremo invece domenica 20 settembre con il Pin Power a Montebelluna in Rosa, con la partenza con le nostre ragazze Sister Gloria, Alice Fassina dalle 8. E poi io farò anche il brunch lì proprio sul palco del Montebelluna in Rosa in piazza, non mi ricordo il nome della piazza, comunque proprio in piazza in centro a Montebelluna. Ma questa domenica 20 settembre ritorna anche la diretta dalla Domenica Italiana del Botegon di Treviso.

0: questo giovedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan.
1: Gli ultimi co-conduttori amici e il terzultimo, perché saranno tre anche corti, il consiglio è...
2: E invece io sono d'accordo con continuare a battere il chiodo, perché probabilmente potrebbe anche essere che in quei tre mesi lei ha degli altri che gli stanno girando attorno, magari ha disponibilità, può scegliere, o semplicemente ha altri carti per la testa. Le cose possono sempre cambiare, per cui mai mollare, mai.
1: Lololo.
0: Altri cazzi per la testa, così intende?
1: Proprio in quel senso là.
0: Ah, ok.
1: E, per quel cavernicolo che diceva che le donne di 55 anni hanno perso il desiderio sessuale, ci trasferiamo a Modena, perché la signorina...
3: Ciao Peter Pan, Simone?
4: Davide.
3: Modena. Oh, risponda al signore che ha risposto che le donne a 55 anni non hanno più vita sessuale. Ma che donna ha incontrato questo qua? Baci!
1: Lololo. E dopo Modena ci finiamo con la Toscana, perché il consiglio del toscano è:
5: giro per dopo tre mesi nulla, lascia perdere, caro. Meglio lascia perdere.
1: Lascia perdere, caro.
0: Bene ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30, tra poco la dell'Ancona Field Vibe.
1: Grazie a

Cioè, io oggi sono tornata dalle ferie, ma chi cazzo è che sei, Seth?

0: carica questa mattina. Siamo pronti per cominciare. 393-7366-240. Ci sono le sveglie.
1: Radio non si batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Hai che presto, le 6 e 1.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan. Sport.
3: Personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E alle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8, in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
8: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
8: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper 50.

0: Isolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
1: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
0: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
1: Prenota subito una prova.
0: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
1: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
0: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
3: Peter Pan a manetta.
4: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
3: Peter Pan a manetta.
5: In my mind.
6: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
14: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Forever Fun, Forever Summer.
15: Sveglia ragazzi! Dai che vi aspetto alla radio!
16: Ancora? Dalle 6 alle 7.
17: Sveglie indesiderate.
15: Un'ora in più.
16: Oh yes. Sveglie indesiderate. Con Fede.
18: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
16: Sveglie indesiderate.
19: Una bella idea, complimenti.
20: Sei svegliato! Svegliato!
21: Che bordello, buongiorno a tutti quanti. In realtà non sono Fede, ve l'ho già anticipato durante la mattinata di ieri di giovedì. Sono Rocky, vi farò compagnia anche oggi per l'ultimo appuntamento della settimana. Dalle 6 alle 7 ci sono le sveglie indesiderate. Poi tornerò dalle 7 alle 9 come ieri a fare un po' di bordello con Andrea Nord. Intanto cominciamo subito col primo disco dal 2004, Eric Princeton, Call on Me.

0: Buongiorno! Mamma mia, le 6 e 11 minuti di questo venerdì 18 di settembre. State ascoltando Radio Peter Pan, buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno a tutti i ragazzi, a quelli che si sono svegliati anche oggi stamattina molto molto presto e si svegliano anche con tanti problemi. Per esempio ne abbiamo già uno. Insomma, oh, bellissimo alzarsi con questo quesito qui comunque, eh. Eccolo qui.
1: Compare, ma allora mo mi sono fermato a fare gasolio, 50 euro. Me ne sono accorto che ho acceso la macchina, che non è salita nemmeno una tacca. Ma ascolta una cosa, ma secondo te, no? Chiedo per un amico, tra poco il gasolio, la benzina, si potrà pagare anche con Klarna o Scalapay?
0: Ma che penso si possa
1: per me
0: già.
1: Sì, così, no? Sarebbe pure meglio così a rate. Così ci indebitiamo ancora di più, no? Oh no, compa.
0: Che bello, solitamente io vi chiedo tipo se siete svegli a quest'ora presto, voi mi fate già questi quesiti difficilissimi a cui e giustamente non so dare nessuna risposta, anche perché mi sono appena svegliato pure io. Invece c'è qualcun altro che sta andando a letto.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Venerdì. Porca puttana, no! Me ne manca uno di notte e poi va finito. Io mo me ne vado a rana, ciaone.
0: Ma che vai a letto? Ma segnati il numero 393-7366-240. Qui c'è sempre bisogno di gente che è sveglia, di gente che è carica. E allora facciamo una cosa, mettiamo subito un nuovo disco molto figo che sicuramente vi caricherà un sacco.
3: Attenzione.

Bluebell con Ocean House qui su Radio Peter Pan. Le 6:18 minuti, ciao ragazzi, buongiorno a tutti quanti, buongiorno a tutti quelli che si sono anche appena collegati. Ci sono le sveglie, sono Rocky e adesso è arrivato il momento della rassegna nottambula. Cosa la rassegna nottambula? Sono tutte quelle notizie che trovo al mattino molto molto presto, appena prendo in mano il telefono. E mi sono comparse questa mattina queste tre notizie qui, molto divertenti, alcune anche molto interessanti. Partiamo dalla prima: la Cina ha annunciato la creazione del suo primo ospedale volante, in grado di eseguire operazioni durante il volo a bordo di un aereo, praticamente si chiama C-909, che sa già tipo da problemi, di fatto non è proprio così, perché è stato trasformato in una vera e propria struttura sanitaria volante con medici, apparecchiature per le visite e perfino una sala operatoria. L'obiettivo era quello di portare, anzi è quello di portare delle cure anche nelle zone un po' più remote dove non ci sono dei grandi ospedali. Insomma, dai, magari ci sarà la possibilità che i medici vengano direttamente a casa tua e non che noi andiamo sempre a questi cavoli di ospedali e farci sempre queste file lunghissime. Secondo noi notizia: negli Stati Uniti è stato arrestato per la terza volta un annusatore seriale di sederi. Ora dovrà scontare 170 giorni di prigione. Beh, allora in prigione sicuramente annuserà ben altro. Viene chiamato serial butt sniffer e secondo quanto riportato dalla polizia, alcuni dipendenti di alcuni negozi negli Stati Uniti in California avrebbero segnalato questo uomo che continuava a girare all'interno dei negozi annusando sederi, soprattutto le ragazze. Non si fa, però io mi stavo già immaginando, magari tirava delle pernacchie e poi faceva finta che l'avessero fatta gli altri, si avvicinava lì di proposito, magari anche amante di fragranze particolari, insomma non si sa. Ce l'ha una fragranza particolare? Dovrebbe essere qui, eccola, eccola qua, capita, succede. Ultima notizia: la vendetta del pensionato, brownies al lassativo per salutare i colleghi. Vabbè, abbiamo parlato di pernacchie, perché non concludere parlando anche di cacca, giustamente. Sempre negli Stati Uniti, in California, a Bakersfield, è successo che un dipendente di 57 anni ha festeggiato dopo 28 anni in azienda. Peccato che per salutare i colleghi abbia portato dei brownies al gusto di cacca. Quindi niente, è stato arrestato e dopo 28 anni di lavoro ha lasciato un bellissimo ricordo de merda, possiamo dirlo così. Poveri colleghi, ma soprattutto poveri bagni.

Fisher and Florence Harman con What a Life qui su Peter Pan. Sono quasi le 6:30, però prima ci sono i pensieri intrusivi. Mamma mia, che fatica che sto facendo questa mattina. D'altronde, vabbè, succede, siamo quasi nel weekend. Che cosa sono i pensieri intrusivi? Sono quei pensieri che arrivano spontaneamente nella mente senza che tu li abbia cercati, e possono essere belli, strani, assurdi o anche alcune volte negativi. Il pensiero intrusivo ce l'ho avuto, per l'esattezza, ieri sera circa verso le ore 21. E se andassi di nuovo a mangiare da sola al ristorante? Ragazzi, è difficile. Da lì è partita una riflessione che è durata per circa un'ora. Si sa che andare a mangiare ai ristoranti da soli, che sia al bar, ristoranti, appunto, trattorie, per molte persone può essere ancora abbastanza difficile, perché magari ti senti anche un po' in soggezione. Hai la sensazione che gli altri ti stiano osservando e allora inizi a fare un po' di tutto, no? Per sembrare impegnato, quindi tiri fuori il telefono, fai finta di chiamare un parente, un amico, fai finta di rispondere a delle mail, fai finta di lavorare, insomma, come se dovessi dimostrare a tutti che sei impegnato, che stai aspettando qualcuno o che sei capitato lì per caso, no? Quando in realtà magari volevi farti solamente una cenetta tranquilla. E forse è proprio questo il punto: perché ci sentiamo così a disagio a fare qualcosa da soli quando in realtà non c'è assolutamente niente di strano? E da qui la domanda subito dopo il mio pensiero intrusivo. 393-7366-240, qual è quella cosa che vi piacerebbe fare davvero ma che avete ancora paura di fare da soli? Che sia magari una semplice cena al ristorante in solitaria, viaggiare da soli o magari andare anche al cinema o un concerto da soli, insomma, ce ne sono veramente tante di cose. Pensateci, messaggio scritto pure vocale. Intanto, ultimo disco per chiudere la prima nostra mezz'ora assieme: Sad Girls, Bebe Regia e David Guetta. Radio Peter Pan.

0: in solitaria, mangiare fuori da sole, perché è una cosa che fa molto bene, secondo me. Serve anche un po' per prendersi del tempo, una pausa, per riflettere su alcune cose personali. In solitaria, poi posso dirvi la verità, si fanno anche tante belle cose da soli. 393-7366-240. Qua una cosa che vi piacerebbe fare, ma che avete ancora paura di farla da soli. Pensateci, intanto torno tra pochissimo.
1: Svegli indesiderati.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
17: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
20: Perché Nova!
14: Demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
15: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
20: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Svegli indesiderati.
23: Radio Peter Pan.

0: Argentina, cosa avete bevuto? Siete impazziti!
1: Dall'anno 2000. Mauro Picotto, comodo qui su Radio Peter Pan, seconda mezz'ora insieme delle sveglie indesiderate. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno ragazzi. Per chi si fosse appena collegato, io sono Rocky al posto di Fede e lo sto sostituendo solamente per oggi. Ieri ed oggi, poi lunedì, tutta la normalità. Un po' meno normale il mio pensiero intrusivo di ieri sera dopo cena, che mi sono chiesto: e se andassi di nuovo a mangiare da solo? Perché si sa, è una cosa molto difficile che magari tante persone riescono a fare perché magari se ne sbattono, ecco, i maroni, e tanti invece si sentono osservati e si sentono come un po' come se l'altra gente si stia facendo proprio i cavoli vostri, ecco. E allora lì inizia a fare di tutto per sembrare impegnato, c'è gente che tira fuori sempre il telefono, risponde ai messaggi, controlla Instagram, qualsiasi cosa pur di non stare lì semplicemente a mangiare da sola. Allora al 393-7366-240 io vi ho chiesto nella prima mezz'ora una cosa che vi piacerebbe fare ma che avete ancora paura di fare da soli, e ci stanno arrivando un sacco di messaggi. Per esempio c'è lei che dice:
2: ciao Rocky, allora può sembrare una scimata, ma io a farmi colazione non ho coraggio di andare da sola. Da quando non ho mai avuto coraggio, da quando è nato mio figlio, che adesso ha quasi 2 anni, e allora vado con lui, che almeno un po' di compagnia, però non sono mai andata da sola, mai, piuttosto mi prendevo una brioche sport e mangiavo a casa e bevevo a casa.
1: Allora, sono d'accordo, va bene, poi dipende anche dal tipo di persona che sei. Io per esempio, dipende, se vado a fare colazione sì, ci vado tutti i giorni sti cavoli, però se devo andare magari a cenare o a pranzare in un ristorante in cui ci sono veramente tantissime persone, allora lì fai un po' più fatica. Poi se stai lavorando e sei di passaggio è tutto normale. Poi qualcun altro non riesce ad andare in concerti da solo.
3: Beh, pensa ad andare a un concerto da solo. È un po' una merda, ti sentiresti sempre in soggezione, si tira il cantante e basta.
1: Ecco, ma metti che un concerto è un po' diversa la situazione, perché stai in mezzo alla gente, magari non se ne accorge, cioè la gente non se ne accorge neanche, poi hai sempre il telefonino in mano, sei sempre lì concentrato, pazzo, a cantare un sacco di canzoni, quindi comunque è un po' diverso. 393-7366-240, una cosa che vi piacerebbe fare ma che avete ancora paura di fare da soli, messaggio scritto oppure vocale.

0: Rocky, Carmine, una cosa che mi è venuto un po' il pallino, anche se adesso ho famiglia, una bambina di 10 anni, però mi piacerebbe prendere un van, un furgoncino, magari anche a poco prezzo, e capire di fare qualche weekend fuori, capire se mi piace.
1: Figo.
0: Però non ho il coraggio di farlo perché ho paura che se dopo non va sono soldi buttati.
1: Beh, ma in realtà non sono mai soldi buttati, sono sempre esperienze che vanno fatte, secondo me. Poi è normale che quando non sei abituato a viaggiare da solo, comunque, è normalissimo, ti senti un po' insicuro perché poi si sta, magari visiti anche posti che non conosci, quindi non ti senti proprio al sicuro al 100%. Poi la soluzione ci sarebbe, ce la dà lui esattamente in 5 secondi.
2: Se stai bene da solo, non hai paura a fare niente da solo.
1: Eh beh, certo, certo, beh, ovvio, perché comunque hai personalità. Poi attenzione, perché essere soli non vuol dire sentirsi soli, comunque. Poi, per esempio, abbiamo lui che dice, quando avevo 22 anni mi ero mollato da una relazione di 5 anni. Volevo sempre andare in una libreria a leggermi un libro da solo, ma mi sentivo sbagliato a farlo. Con il senno di poi ho capito che erano tutte paranoie inutili. Ma esatto, sì, poi ragazzi, cioè, bisogna provarci, nel senso, non mai dire mai. Poi si scopre anche che effettivamente andare in un ristorante a cena, a pranzo, da soli, si sta anche bene, cioè questo lo scopri solamente provandoci. Poi, per esempio, chiudiamo con lui che dice: oh regaz, io ce la faccio a fare tutto da solo.
3: Ciao, buongiorno Peter, buongiorno a tutti. Io faccio bene, faccio tutto sia da solo che in compagnia. Non mi sento fuori posto, tranquillo, senza problemi me ne sbatto le balle.
1: Ma infatti,
3: oh, non si può dire che ci stanno i bambini.
1: Ma sì, che puoi dirlo.
3: Ciao, Peppe da Maniago.
1: Oh, questa è la mentalità giusta.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: fredda, ovviamente, da sola.
1: Oh yeah.
0: Non abbiate paura di apprezzare la vostra presenza. Ogni tanto bisogna stare anche un po' da soli e ci si diverte anche di più.
1: Ma sì, ogni tanto sì, appunto. Bisogna solamente provarci poi in un rave da soli. Quanto casino puoi fare senza che magari senza nessuno che ti conosce, che figata. A proposito di eventi, non sono dei veri e propri rave, però ci si diverte sempre un sacco con noi.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Attenzione perché questa sera Peter Pan 90210 alla Ira Club a Castelfranco, Veneto di Treviso. La cena con tutti i DJ e speaker della radio e dopo cena in console Marco Bax, Lady Ellen e l'animazione 90-2000 di Peter Pan assieme a me e la Dance Crew. A sbronzatissimi alla festa della Poenta a Castelmino di Resana in provincia di Treviso. Poi, sempre alla festa della Poenta il 25 settembre ci sarà Peter Pan 90210. Questi sono gli eventi di questa sera. Per altri aggiornamenti, insomma, visitate sempre il sito peterpan.it alla sezione eventi.

0: Osteria, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
8: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
9: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
10: Mi fermo due ore adesso.
9: Fino alle 10 ti fermo.
11: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Peter Pan.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Pan clock.
3: No, ma vai tranquillo, vai tranquillo. 7:03, quasi 4.
4: Peter Pan, viabilità.
5: Buongiorno, sull'autostrada A1 ci sono 3 chilometri di coda a causa di un incidente tra San Cesareo e Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Nebbia a banchi segnalata tra Ronco Bilaccio e Aglio. Sulla A4 code per traffico intenso tra Dalmine e Bivio con la A58 e tra Tangenziale Est e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Code a tratti verso Trieste tra il bivio della A4, raccordo Viale Certosa, e Milano Est. Sulla A8 rallentamenti fra Castellanza e bivio con la A8 in direzione della tangenziale ovest di Milano. Sulla A11 rallentamenti fra Monte Catini Terme e Altopascio verso Pisa a causa del traffico intenso, rallentamenti sempre nella stessa direzione anche tra Capannori e Chiesina Uzzanese. Un chilometro di coda sulla A14 tra Bologna Fiera e San Lazzaro a causa di un veicolo in avaria. Sulla A24 è chiuso al traffico il nodo della A24 A1 provenendo da Roma verso Firenze e verso Napoli per lavori. C'è poi coda di 2 chilometri tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma per traffico congestionato. Buon viaggio!
6: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale

0: contributo 20.326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima.
8: E per il gas?
9: Ottima.
8: Internet?
9: Ottima.
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Davvero!
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: la canzone del 2000 che si chiama Pasilda, nel fuori onda Rocky l'ha chiamata Pastiglia.
1: Pastiglia, esatto, perché questa mattina vorremmo ricevere la foto delle vostre pastiglie.
0: Anzi, la domanda potrebbe essere: che pastiglie prendete al mattino?
1: Esatto, anche bello, perché oggi c'è anche la scoteca, quindi sicuramente un paio di pastiglie serviranno.
0: Allora ragazzi, siccome abbiamo poco tempo, dobbiamo fare un miliardo di cose, meglio che mettiamo la sigla e poi parliamo di qualsiasi altra cosa.
2: Stai calmo, Rocky.

0: C'è il The Remix Show. Io sono Andrea Nordio. Rocky ha fatto fino adesso il programma.
1: Yes, infatti sono bello sveglio a differenza tua. Però non ti preoccupare,
0: no, ma io sto da
1: c'è Dio. Sempre tempo per recuperare.
0: Allora tu calma, che tra noi due quello che sta dormendo bene in queste notti sono io.
1: Beh, ovvio.
0: Sto dormendo da Dio. Adesso ho smesso anche con la melatonina. Ieri sono andato a letto presto. Ho letto prima di andare a letto. C'è un po' di notizie. Cioè ho fatto tutte le cose in ordine. Quindi sono carico.
1: Sei un bravo ragazzo dalla vita sana.
0: E tu devi darti una calmata.
1: Effettivamente sì. Mangiare anche molto meglio, perché poi mi presento la mattina con un certo mal di stomaco.
0: No, ma poi calcola che adesso la gente, alcuni che sono che ascoltano la radio, sono con gli occhi ancora tutti con le caccole negli occhi, cioè devi dargli il tempo che si riprenda.
1: Ma infatti guarda, adesso c'è subito il disco sveglia.
0: Cioè il disco, stai calmo,
1: sveglia.
0: Stai calmo, c'è il disco sveglia, che dentro c'è pure la bestemmia che ti voglio dire.

0: Cathedral.
1: Esatto.
0: Cathedral. Provate a entrare in una cattedrale e cantare questa canzone. Poi esatto. Ditemi come va, perché effettivamente.
1: Sicuramente funziona tirando un sacco di disco night. Ecco.
0: Non diamo.

0: kilowatt,
1: esatto,
0: e che quindi tocca pagare il bollo. Effettivamente sembrava, però non c'era una bestemmia. Cioè, secondo voi, ragazzi, mettiamo una canzone con una bestemmia?
1: Ma
0: dai,
1: pare, non
0: dai.
1: Siamo così bene di noi.
0: Sembrava, sembrava, esatto. Però, dai.
2: Allora, buongiorno, ragazzi. Io c'ho ancora una pastiglia a parte del cocorico. Poi.
0: Scherzavamo, non era
2: poi. Oh, vi aspetto amarrati alla sagra dei marroni. L'anno scorso bellissimo. Avete promesso che venivate.
0: È vero.
2: Mi
0: è
2: raccomando, vero. Non datemi il pacco.
0: Quando è la sagra dei marroni di Marradi? Perché.
1: Comunque ha detto Maroni, non Marroni.
0: No,
1: stai attento.
0: Marroni ha detto. Marroni, okay. E io ci voglio assolutamente andare.
3: Che bomba di disco Mosconi che abbiamo qua oggi.
0: Sì, un po' si occhio con gli audio perché alcuni bestemmiavano, non so, ti ricordo.
1: No, no.
4: Ah, l'ho sentita. L'ho sentita.
0: Ma non era la bestemmia, dai.
3: Ciao, raga. Dai che facciamo passare sto venerdì con la grinta giusta.
0: Bravo.
5: Dai che è venerdì. Sì, dopo non c'è la scuola e vivo a scuoleggio.
1: No. Poveri bambini, cavolo, li mettiamo in onda i bambini.
0: Certo,
1: hanno sentito un sacco di bestemmie.
0: Vabbè, no, ma non c'era nessuna bestemmia alla fine, Rocky. Comunque io e te dobbiamo parlare. Io te lo dico.
1: Cosa?
0: Io e te dobbiamo parlare.
1: Okay.
0: Di questo entusiasmo che vuoi.
1: No, si è strappato! Godo!
0: Guarda che effetto mi fai, Rocky. Di questo entusiasmo esagerato che hai. Io ti devo sedare in qualche modo, non lo so.
1: Sedare?
0: Sì.
1: Vabbè, dai, ci pensiamo dopo.
0: Un modo per calmarti. Comunque, ragazzi, è il The Remix Show questo, il secondo programma del mattino su Radio Peter Pan. Abbiamo cominciato bene con il disco Sveglia. Adesso invece c'è un nuovo disco molto figo.
6: Attenzione.

0: qua. Questa è una canzone che suona vecchia, è molto carina, di Barry Can Swim, si chiama Dance, Dance, Dance.
1: Che non sa nuotare, quindi balla, dici.
0: Esatto. E la prossima canzone invece è vecchia per davvero.
1: Okay.
0: Ed è molto bella, sono molto contento di ritrovarla alle 7.20, 7.25 del mattino. Buongiorno ragazzi, mi sono segnato sul pezzo di carta le cose da dire, perché
1: vai.
0: L'ha detto ai WhatsApp e Rocky.
1: Esatto.
0: E quindi sta facendo
1: un
0: casino.
1: Ma no, in realtà per il momento no, perché momento non no. Ci sono messaggi.
0: No, no, non è vero.
1: Ce ne sono tanti, ma non così tanti.
0: Quelli che hai saltato erano quelli che volevo leggere. Allora, volevo salutare Killer Voice, che sta ascoltando, ha mandato un messaggio, che questa sera vedrò perché sarò a Mansue con gli amici di Tecno Classic.
1: Ma ti sembra il caso di salutare un killer? Cioè,
0: sì, no, ma Killer Voice cattivo. Se lo merita sempre. Poi volevo ringraziare le tante persone che stanno continuando a portare o a spedire o a lasciare a qualcuno della radio le calamite, perché anche ieri ne sono arrivate. Adesso sto andando a memoria con i nomi, mi sembra Manola e Alessandro forse, che hanno portato sia due bottiglie che la calamita. Volevo salutare Simone, che ha portato una calamita speciale del The Remix Show,
1: bellissima, l'ho vista in diretta,
0: sì, la consegna, e poi ne stanno arrivando tantissime altre. Cristina, che l'ha spedita, io ce l'ho dentro il pacco, devo ancora aprirla, Cristina, ma tra poco arriverà il momento.
1: Scusate, ma cosa c'è Andrea di meglio di me? Cioè, non so, portate regali solamente a lui, cavolo.
0: No, ma non a me, è per la radio.
1: Ma no, guarda, c'è la tua fascia sia qui che là, attaccata al muro.
0: Poi,
1: porca miseria,
0: dire,
1: la calamita.
0: Allora, oggi, come potete sentire, anche per oggi c'è Rocky a fare il programma, il The Remix Show con me. Ieri, a fine puntata, mi fa. Perché una cosa che apprezzo di Rocky, effettivamente, è che a un certo punto mi guarda e mi dice: come sono andato? Com'è andata la puntata? E gli ho detto: guarda, Rocky,
1: beh, non serviva a spogliarsi comunque.
0: No,
1: cioè, nel senso.
0: Gli ho detto: Rocky, come adesso? Vedi? Gli ho detto: meno entusiasmo, che deve essere più tranquillo, perché comunque sono le prime ore del mattino, per carità. È vero che dobbiamo essere belli carichi e svegliare la gente.
1: Infatti.
0: Ma tu sei troppo carico.
1: Vabbè, scusa, non mettermi il disco sveglio, allora, cioè, posso dire.
0: Io ho detto: Rocky, tu, se vuoi, devi essere un po' più tranquillo.
1: Ok.
0: Cioè, vedo che non hai neanche girato il giorno della settimana, e quindi non sappiamo che giorno c'è, suona i campanelli.
1: Venerdì 18 settembre succede sempre qualcosa di meraviglioso. Mai una volta che succede a te.
0: Infatti, ecco perché.
1: È bellissimo.
0: Eccomi qua. Sentila qua la canzone vecchia, era del 2013, Live Empire of the Sun.

0: ti ricordi che ricordi questa? 2013 Empire of the Sun e live.
1: E live. Come bella, va? Bella canzone. Daddio, stato addio.
0: Come va, Rocky?
1: Molto bene. Te come stai? Tutto a posto?
0: Tutto a posto, io sono contento di essere qui, sono contento che sia venerdì, che di fatto vuol dire anche scoteca, cioè dopo la pubblicità, vabbè, ci sarà un'altra canzone e poi ci sarà la scoteca di Matteo Monti.
1: Ah, quindi sono aperte le prenotazioni. Potete prenotare il vostro tavolo al 393-7366-240.
0: Ti ricordi ieri quando c'è stata la scotechina? Che dura 5 minuti?
1: Mi sono divertito, ma non tanto, perché appunto durava troppo poco.
0: Durava 5 minuti e sei impazzito a star dietro ai messaggi su WhatsApp.
1: 13
0: oggi
1: minuti.
0: 12 minuti, ragazzi, io voglio che esploda il cervello a Rocky in diretta nel cercare di star dietro a WhatsApp. Quindi preparatevi, telefono alla mano, chat aperta con Radio Peter Pan, perché tra poco i vocalist sarete voi. Comunque, prima mezz'ora andata.
1: Yes.
0: Si riesce a parlare niente, si riesce a parlare, abbiamo pochissimo tempo. Tra

0: con Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
7: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
8: Ciao ragazzi.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
8: Di più.
7: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
11: il
10: un operatore.
11: Il tempo di attesa.
10: La preghiera.
11: Premi 2,4
10: per avere assistenza.
11: Sarai contattato.
10: Per forse.
12: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
13: Buongiorno, come posso aiutarla?
14: Entro solo per una cosa.
15: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
14: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
16: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
17: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
18: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
22: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
23: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
24: On Radio Peter Pan.
25: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
26: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
27: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Forever Fun, Forever Summer.

0: canzone che fa tanta estate, questa, bella, sempre bella. Per un milione su Radio Peter Pan.
1: Faresti la radio per sempre con me, per un milione di euro?
0: Con te?
1: Sì. Lo fai gratis. Quella era la risposta corretta.
0: Allora, ragazzi, buongiorno, come state? Tutto a posto? Oggi 18 settembre, che fate ad Halloween? È il momento di pensarci.
1: Così, proprio a caso.
0: Che fate? Avete già dei progetti? Sai che io forse di solito ad Halloween lavoro, ma probabilmente anche
1: anch'io.
0: Te. Di solito, sì. Cioè ci sono eventi in giro, eccetera.
1: E stavolta non lavoreremo assieme, incredibile.
0: Mi sa che questo Halloween mi tengo libero. Cioè mi faccio gli affari miei, anche perché poi, vabbè, nel tuo caso magari è un po' più comune. Come cosa, però quando arriva Halloween anche quelli che non so, il DJ e il vocalist si devono vestire, tra virgolette.
1: Ok, quindi vai a fare porta a porta.
0: No, ma ti metti in console, almeno io l'ultima volta mi mettevo le lenti a contatto, quelle colorate.
1: Che fastidio!
0: Che poi tra l'altro fa malissimo. Fanno malissimo, fa un fastidio poi. Quindi quest'anno non c'ho voglia di fare sta cosa. Vediamo se la saltiamo.
1: Vabbè, vedi te, insomma.
2: Buongiorno Radio Peter Pan, come state?
1: Bene, te?
2: Volevo chiedere una cortesia se potete mettere la canzone Porta Fortuna, perché mia figlia deve esibire la filastrocca e saperla a memoria. Grazie mille.
1: Ce la
2: Ciao,
1: parla.
2: Buona giornata.
0: E rispolveriamola. Allora, tu non l'hai mai sentita, vero,
1: no.
0: Rocky? Senti qua la canzone Porta Fortuna, se la ascolti in silenzio. Silenzio porta fortuna anche a te.
1: Davvero?
0: Per trovare casa.
1: Vado via.
0: No, stai qua.
3: Qui, la fortuna viene a me. Qui, qua, la fortuna viene qua. La fortuna viene a me. Qui, qua, la fortuna viene qua.
4: La fortuna non va lì.
5: Dai che venerdì c'è la scoteca su Radio Peter Pan.
0: È vero!
6: La scoteca,
7: la scoteca. Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
8: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
0: Adesso scopriamo se è bravo.
1: Beh, secondo me sì, dai.
0: Di solito sì. Però ammetti che la puntata di oggi fa schifo.
1: Vabbè, capita.
0: In console c'è Matteo Monti.

0: stasera, Davide Mario Monti.
1: Amo, a me mi ci piaci.
2: E ricordatevi che Andrea Nordio non ha peli sulla lingua.
3: Che c'entro io?
2: Se ce li ha.
3: Sono
2: non
3: i miei peli.
2: Sono i suoi.

0: rinnovare the club the hand.
1: Ciao, sono Monte Barbaria e do segnale alla scoteca in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale.
2: Quante volte ha sentito lo spot?
3: Vai Rocky, porca troia, al Magic Power.
4: Siamo sul tetto del Monti.
2: Bravo, campioni del Monti.
5: Noi, tra mari e monti, scegliamo sempre Matteo.
6: E anche Maria Angela con voi.
2: Non serviva.
6: La scoteca.
2: Non serviva, no, intendevo alla fine dico. Fermo!
7: Ciao! Rocky! Sono Donald Trump! Fermo!

0: Monti sei un figlio d'oro.
1: Cos'è che ha detto? Sei un figlio d'oro.
2: Ah, ok.
3: Vai Monti! Monta!
1: No, non montare.
4: Ehi,

0: Un gin tonic macchiato freddo in console.
1: Cos'è il gin tonic macchiato freddo?
2: Dai, no, Rossi, che è venerdì. A fighe con Nordio.
3: Su! Ciao Radio Peter Pan. E non c'è nessuno che batte Rocky Andrea. Non c'è nessuno che batte Rocky Andrea. Non c'è nessuno che batte Rocky Andrea. Ciao da...
0: Buongiorno! Ciao, sono in ritardo, ma va bene lo stesso! Dai che venerdì! Figa nostro!
4: Dai che venerdì!

0: Camona Andrea.
1: Matteo Monti.
2: Va bene tutto, la discoteca, Matteo Monti. Ma la figa?
3: E diamo il benvenuto a Rocky per la sua prima scoteca! Rocky chi.
1: Sta facendo un casino!
4: Dai che è venerdì, c'è la scoteca!
5: Perché la scoteca è una cosa seria!
1: Esatto! E la scoteca ce la prepara ogni giorno insieme alla scotechina Matteo Monti! Dai un applauso a Matteo Monti, fai l'applauso a Matteo Monti.
3: Bravo Matteo!
1: Ho le mani sudate.
6: E che cos'è la scoteca? La scoteca.
7: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
1: Che fatica, quando c'è la scoteca ogni volta. Vabbè, comunque, grazie per aver fatto impazzire abbastanza.
8: Ho perso 10 kg.
1: Sì, alcuni messaggi tagliati.
8: Sì, altri non li ho neanche sentiti.
1: Mi sa che è tornato lo scuolabus, che ha mandato un audio, quindi volevo sentirlo.
8: Ma mettiamo?
1: Sì, mettilo.
8: Senza
1: mettilo,
8: ascoltarlo.
1: Vai. Non abbiamo capito niente, no. Ma va bene lo stesso, ragazzi. Poi aspetta, è arrivato, vedo che sono arrivati tutti quanti adesso. È arrivato anche lui, mettilo.
9: Dai che venerdì!
1: Sì.
9: Domani non c'è la scuola e viva Scorreggio! Ciao da Massimo!
1: Pensa come improvvisamente da questi momenti allegri arriviamo anche a momenti che fanno paura.
8: Mi sto emozionando io.
1: Sentile.
8: Posso metterle?
9: Buongiorno.
1: Fatica.
9: Buon venerdì a tutti.
1: Buongiorno care, ma adesso basta, sai Rocky, io te lo dico, basta fare i stupidi perché c'è la chicca del maestro Miyagi.
10: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
11: Buongiorno Remix più uno.
1: Sì, maestro.
11: Buon venerdì a tutti. Un venerdì. Piovosallo. Piovosallo? Ah, no. Buongiorno signor Nordio più uno. Sì. Quel più uno, ti serve tappare un buco? Ti manca qualcuno? Ti manca, che ne so, il morto a un funerale? Ti manca, che ne so, qualcuno da uscire in bici assieme a te, sì, e cadere sui binari? Eccolo, è lui, il signor più uno, detto anche Rocky Festaiolo. Sì, il tappabuchi dei tappabuchi. Ma tralasciamo, perché oggi è doppietta, quindi chi si saluta? Si saluta Ermenegildo Monti. Sì, accoppiata scotechina e scotecona il venerdì. Dopo aver fatto ballare i Frequenza Kids del giovedì, oggi facciamo ballare le mamme, molto apprezzate da Rocky. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice weekend, magari soleggiato. Maestro Miyagi vi ricorda che non potete mostrare l'orizzonte a chi non sa vedere oltre il proprio naso. Sì.

0: Oggi è venerdì, domani non si lavora. Evviva scorreggio!
1: Ma non si scorreggio solo perché quando non si va a lavoro.
2: Dai, l'ho appena fatta una proprio adesso. No, quindi insomma, anche a lavoro vanno fatte. Dai,
1: la finestra è il piacere.
2: Vado.
1: Tra poco la seconda ora del Dream X Show.

0: Jackpot.
1: Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi...

0: presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
3: On Radio Peter Pan.
4: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
5: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Hey, hey, here come the trouble.
9: Radio Peter Pan.
10: Il luce batte. È troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 8 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Mattia Venini. L'Italia è pronta a inviare la marina militare nello stretto di Bab el Mandeb per garantire il passaggio dei suoi mercantili, anche senza aspettare il via libera della missione europea Aspides. La decisione del ministro Crosetto, il transito cruciale per l'economia. La Commissione europea ha approvato ieri il Kids Act, scatta il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo, per le big tech scatta l'onere della prova. In autunno in arrivo anche norme per la tutela degli adulti dalle dipendenze online. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo. Dalla Norvegia Meloni ribadisce che si tratta di una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. La segretaria PD Schlein scrive alla Premier e chiede un dialogo sull'energia. Calcio, la Juventus si riscatta in Europa League, travolti per 5-0 gli olandesi del NEC nella gara d'esordio allo Stadium. Primi gol in bianconero per Alay Begovic, Foltemade e Selic. Oggi al via la quinta giornata di Serie A alle 20:45, Monza Sassuolo. Queste le breaking news di TGcom24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
22: Potremmo dirti, non ci pensa.
21: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi

0: Oggi per ordini dal 18 al 30 settembre eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: voi avete mai baciato una ragazza?
1: Sì.
0: Diteci al 3637.
1: Se l'avete fatto, diteci i nomi, come l'avete fatto, dove soprattutto.
0: Ehi, comunque dai, che figura che abbiamo fatto.
1: Madonna, ci siamo dimenticati di salutare Oliver, no?
0: Oggi Oliver compie gli anni, adesso riesci a reperire il messaggio. Come ti avevo insegnato prima, Rocky?
1: Allora, in realtà Oliver, attenzione, perché non compiva gli anni, però ci teneva particolarmente ad avere dei saluti da parte
0: solo
1: nostra.
0: Quello?
1: Solo quello, in teoria.
0: No, allora ce n'era un altro. Aspetta. Ricordati di fare gli auguri a mia figlia.
1: No! Vabbè.
0: Mamma mia, Emily, che compie 11 anni.
1: Sta crescendo in fretta. E sono il papà più felice al mondo ed orgoglioso per avere una splendida bambina come lei.
0: Sono tristissimo che non ci siamo ricordati di fare questa cosa. Vabbè, dai, in ritardo, un saluto ai ragazzi!

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi.
2: E a proposito di buongiorni, da subito arriva il domandone.
1: Ah, così subito partiamo.
2: Sì, praticamente prima di dirvi perché vi facciamo questo domandone, vi facciamo il domandone.
1: Ok, vai.
2: Ok, e il domandone di oggi è: qual è la cosa più bella che fate prima di uscire di casa al mattino?
1: 393 7366 240.
3: Attenzione,

0: questa, David Guetta, Hypaton, You and I, Me and You su Radio Peter Pan. Allora, ragazzi, come vi svegliate al mattino?
1: Esatto, quali sono le prime, le cose più belle che fate appena svegli? Perché poi dipende, ognuno ha la sua routine, la propria routine.
0: Esattamente.
1: Dipende anche quando ci si sveglia, poi, e come ci si sveglia soprattutto.
0: Esatto, per questo, questa domanda che vi abbiamo fatto, in realtà, qual è la cosa più bella che fate? Abbiamo trovato un articolo, una rilevazione che cita TGcom, secondo cui il 78% degli italiani prova stress o fastidio semplicemente per svegliarsi.
1: Ok, perché magari
0: quindi vuol dire che un sacco
1: stanno tutti malissimo,
0: sono tutti nervosi. Il 64% inizia a preoccuparsi già la sera prima.
1: Ok,
0: cioè della serie che tu vai a letto nel momento in cui metti la sveglia o comunque non so, finisce la cena,
1: è già l'ansia praticamente.
0: Sì, già che dici
1: madonna,
0: domani mattina, che problema mattina, che non è tanto, almeno secondo questa rilevazione, non è tanto la sveglia, è quello che devi fare dopo la sveglia.
1: Okay.
0: Cioè andare a lavoro, andare a scuola,
1: prepararti,
0: il traffico, l'impegno,
1: certo,
0: la scadenza, eccetera eccetera. E per il 72% degli italiani la cosa più importante sono i rituali che vengono fatti ogni mattina.
1: Ok,
0: cioè la serie di cose che fai dal caffè in poi vuol dire che proprio la giornata è cominciata.
1: Sì,
0: ci sono 5 consigli che vengono dati in questa rilevazione secondo cui se li rispetti hai una sorta di inizio giornata abbastanza buono.
1: Che quindi sarebbe alzarsi con calma, fare colazione.
0: No, allora sono: non controllare subito il telefono.
1: Ok.
0: Preparare la mattina, cioè la colazione, tutte le tue cose, già la sera prima. Cercare la luce naturale, cosa che io e te questa non la facciamo neanche.
1: Beh, lo facciamo col telefono.
0: Accendiamo il telefono, non è naturale.
1: Alziamo il flash del...
0: Inserire un piccolo piacere nella routine e concentrarsi soltanto sui primi 30 minuti invece di pensare a tutta la giornata.
1: Okay.
0: Cioè non star lì a pensare, allora oggi devo fare questo, poi al pomeriggio devo fare quest'altro, poi alla sera dobbiamo andare di là, eccetera. No, pensa ai primi 30 minuti.
1: Esatto, state bene per 30 minuti, poi il resto della giornata si vedrà. Tanto poi alla fine le cose le dovrete fare per forza, a prescindere.
0: Esatto. Il consiglio più importante è quello di trovare qualcosa che hai voglia di fare al mattino, cioè che fai volentieri. Per questo la domanda, appunto, qual è la cosa più bella che fate al mattino prima di uscire di casa? Ricorda il numero
1: 393 7366 240.

0: sto impazzendo con Rocky nel fuori onda, con i messaggi WhatsApp. Che problema hai con WhatsApp?
1: È difficile, che non sono abituato a un sacco di messaggi, così tanti.
0: Ne fissa due in alto, poi ne segna e ne cancella due per sbaglio, se perde tutte le chat di WhatsApp. Allora, qual è la cosa più bella che fate al mattino?
2: Guarda Andrea, se non ti rispondono almeno uno che ti dica la cacca, non sarebbe radio più per
0: no, qua. Almeno no, uno ovvio. Che dica qualcos'altro che non sia la cacca, esatto. Perché il 90% sono la cacca.
1: Beh, giustamente, magari mangiano pesante la sera prima.
0: Ma sì, ho capito, però vabbè, oppure eccolo qua uno.
3: Cacazio mattutino.
0: va bene, per fortuna sono arrivate anche altre storie di cose belle che si fanno al mattino.
4: Buongiorno Regas, la cosa che faccio più bella quando
0: cacca,
4: prima
0: ancora.
4: Di uscire la mattina cagare.
0: Ma ti avevo detto Rocky, porca miseria, ho detto togli i messaggi della cacca, che se ne sono tutti così.
1: Era così
0: cosa
1: bello
0: il
1: questo.
0: Primo che ha messo, eccolo lì,
1: c'era suspense per quello.
5: Buongiorno ragazzi, beh, la cosa più bella che faccio la mattina è chiudere la porta di casa,
0: piace
5: dare credo. Un giro di chiave e sapere che la casa è tutta in ordine e a posto per quando torno la sera, ed è tutto perfetto,
0: cioè le dà sicurezza,
1: esatto
0: qua.
1: Vabbè, comunque anche alzarsi la mattina presto e fare le pulizie, comunque secondo me è una cosa molto bella, perché poi parti col piede giusto, capito? Hai già fatto qualcosa di importante.
0: Certo, certo, lo farei molto volentieri.
1: Bacio la mia forma di grana padano di 20 mesi.
0: Ah, lui è l'ascoltatore che ieri ha mandato un messaggio per dire tipo mia figlia di 20 mesi. Ho detto che okay, 20
1: perché 20 mesi?
0: 20
1: miseria.
0: Mesi, vabbè, infatti
1: un anno e mezzo.
0: Dai. Poi chi c'è?
1: Poi abbiamo, ciao ragazzi, anch'io do un bacio ai miei figli prima di andare via al lavoro.
0: Ah, vedi, un'altra bella storia. Sono
1: poi tante cacche comunque, mi
0: vabbè, ma
1: capito,
0: basta cacche. Cioè.
6: Ciao ragazzi, la cosa più bella che faccio al mattino prima di uscire è
0: attenzione.
6: Dormire.
0: Ecco. Ah, okay. Vabbè, Rocky mi stava dicendo invece, possiamo dire quello che hai detto
1: sì.
0: Te? Eh?
1: Io mi alzo e di routine dopo 10 minuti fumo una sigaretta.
0: Cioè quella è proprio quella che ti rilassa?
1: Mi rilassa, mi dà un po' di energia, mi fa sentire proprio, mi dice tanto oggi ne fumerai tante, quindi comunque è una bella abitudine.
0: Mi sento molto in difetto per questa cosa, perché non ho niente che faccio volentieri.
1: Davvero?
0: Mi sforzo di far colazione.
1: E la cacca invece?

0: cosa più bella che faccio al mattino è puntini puntini.
1: Buongiorno, buongiorno. La cosa più bella che faccio come esco da casa, saluto la mia cagnolina dicendogli che porto mia figlia a scuola e che ci rivediamo dopo. E vedere lei che ti mena il codino così tutta contenta riempie veramente di felicità.
0: Sì, che dolce.
1: Buona giornata Andrea, buona giornata Rocky, buona giornata a tutti i Peter Paniani.
2: Pensa, ciao.
3: Che bello però questa cosa, che ha un cane che capisce la sua lingua. Che figata.
0: Io so per certo che anche per te magari è una cosa abbastanza simile, ma mi sveglio così presto che i miei cani neanche si svegliano.
3: Davvero?
0: Ne ho due, le mie due cagnoline, e quando io mi alzo vado da loro, faccio una carezza.
3: Senti che li svegli.
0: Loro si, tipo, mi guardano e si girano dall'altra parte. Tutte le mattine.
3: Ma meglio piuttosto qui i cani che alle 5:30 si iniziano a intrufolare tra i tuoi piedi, tra le tue gambe.
0: No.
3: Quello è abbastanza fastidioso.
4: No. Sì. Buongiorno ragazzi. Non è che faccio molto in realtà quando mi sveglio, colazione, cagate. Sicuramente solito. La cosa più bella è guardare i miei bimbi mentre si vestono, comunque mentre si preparano per andare a scuola in asilo.
0: Vedi, in tanti hanno detto i bambini che si vestono, esatto. Cioè, gli fa piacere questa cosa qua.
3: Quindi, secondo me è arrivato anche il momento di fare dei figli, che dici?
5: Buongiorno! La cosa più bella che faccio è preparare la colazione per la moglie e i tre figli.
3: Vedi?
5: Tutti che vogliono un qualcosa di diverso. Moglie una roba, quella di 10 anni un'altra, quella di 4 anni un'altra ancora, e quello di 1 anno e mezzo un'altra ancora. Quindi la cosa più bella è quella.
0: Oppure io vorrei invece a casa che mi prepari la colazione. Renato, che ha mandato questo messaggio, dice: la cosa più bella che faccio subito dopo, anzi scusami, subito prima
3: di uscire di casa,
0: al mattino, è preparare la colazione salata ai miei bambini, cioè
3: toast, uova, cetrioli e pancetta.
0: Parti i cetrioli, ti direi, guarda che quasi quasi
3: tutto
0: Renato,
3: il resto ti piace,
0: via!

0: Allora, è arrivato un bellissimo messaggio di un ascoltatore che diceva: a me piace la cosa più bella è dare le pacchette sul
1: al gatto,
0: sedere
1: al gatto.
0: Non a una persona, però no, gli dava relax.
1: Vabbè, quella persona lo fanno di nascosto, non te lo inviano sicuramente tramite chat.
2: La cosa più bella che faccio la mattina è spegnere la sveglia, girarmi dall'altra parte e girarmi sulla coperta.
0: Bene.
2: Poi 10 secondi realizzo che sono povero, mi alzo e vado al lavoro.
0: Tutti quanti siamo nella stessa barca.
3: Io la mattina mi sveglio alle 7.
0: Sì.
3: Mi vesto e mentre mi vesto guardo le mie due bimbe dormire.
0: Ah, guardi,
3: quei due minuti prima che le sveglio.
0: Cioè lui sta lì a guardarle così.
3: Quindi, per me le mattine sono fantastiche. Ci sono le mattine che invece devo andare a lavorare e mi sveglio alle 5.
0: Ma allora questa non è la tua routine, scusa. Cioè noi abbiamo chiesto la routine nella vita di tutti i giorni.
1: Però forse abbiamo la best risposta di questa mezz'ora.
0: Lei la invidio.
4: Ciao ragazzi, il momento più bello della mattina per me è leggere il libro mentre faccio colazione.
0: Mamma mia, bello.
4: Mi rilassa, tant'è che poi sono sempre presa in ritardo.
0: Sai che io al mattino sono tutto rincoglionito, quindi non riesco tanto a leggere. Però per lei, per te cara ascoltatrice che mi ha dato sto messaggio, potremmo avere una notizia molto interessante.

0: Sport.
1: E hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray.
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Solo per una cosa.
13: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
12: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
14: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 92 110 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
15: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
16: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
20: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
21: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
22: Cosa?
23: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
23: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: allora facciamo lo sto messaggio d'auguri che è arrivato, diciamolo, vai. Che
1: ciao, oggi compie gli anni il mio collega Tony. Fategli gli auguri da parte mia, Mirko. Team Taglia Fossi numero uno della zona.
0: Vabbè, dai, allora.
1: Tanti auguri, Tony.
0: Auguri, Tony, paga da bere. E adesso invece dal Taglia Fossi partiamo con
1: Taglia Erba.
0: I libri, no, i libri. No, perché prima abbiamo chiuso a mezz'ora, diciamo, con un messaggio di un'ascoltatrice che diceva: come piacere della mia routine mattutina ho quello di leggere un libro finché sto facendo colazione.
1: Esatto.
0: Giusto? Che è una cosa molto bella, secondo
1: molto,
0: me.
1: Molto, molto, molto figa per cominciare col piede giusto della routine.
0: E se proprio i libri, cara ascoltatrice Sonia, se proprio i libri fossero quelli che ti fanno incontrare con altre persone?
1: Di trovare la persona giusta, quindi non le solite app di dating dove siamo abituati a sbirciare la foto profilo,
0: esatto,
1: a scambiarci i soliti messaggi, a scoprire gli interessi, gli hobby nelle solite modalità, ma leggere gli stessi libri potrebbe essere la soluzione per trovare la persona giusta questa volta.
0: Perché arriva in Italia in realtà ne esistono già di diversi, però ne arriva un altro nuovo che si chiama ReadMe.
1: Esatto.
0: Ed è proprio un'app di dating basata sui tuoi gusti letterari, cioè sui libri che leggono le persone.
1: È una cosa molto bella.
0: Quale affinità ci può essere?
1: Il problema è che è anche abbastanza difficile, secondo me, rispetto a prima, perché poi è difficile trovare la stessa persona che legga i tuoi stessi libri, che abbia anche i tuoi stessi gusti.
0: Però se la trovi, scusami un attimo, ma...
1: Oh, yes!
0: Stai calmo,
1: Andrea, ma tu che libri leggi? Fammelo sapere in chat privata.
0: Tra l'altro ho scoperto, perché poi quando mi hai mandato questa notizia mi sono documentato un attimo per capire un po' come funzionava.
1: Perché allora, le fonti non si sa mai che siano...
0: Esatto. Quest'app di cui hai parlato te si chiama ReadMe, ma esiste anche ReadMeet, una community italiana che permette di cercare amore, amicizie e confronti letterari.
1: Quindi poi, con tanta gente insieme praticamente.
0: Esatto.
1: Letteraria.
0: Ma c'è anche Bookmark, cioè un'app dove il volto degli utenti resta sfocato o nascosto fino a quando non viene stabilito un match e ci si scambiano almeno 10 messaggi.
1: Sì, in poche parole, finché non attivi l'abbonamento quello Plus.
0: No, dopo 10 messaggi ti dice: guarda, ti trovi questa persona, e allora se vuoi te la facciamo vedere.
1: Che bello.
0: Poi te la fanno vedere e ti dice: vabbè, non mi interessa niente, amen.

0: amico che ascolta solo voi, mi fate una dedica per piacere, lui per noi è il bomber. Sì, però non hai detto il nome,
1: che cosa fa, compie gli anni.
0: Porca miseria, Fabio, dacci delle informazioni!
1: Sarà un ragazzo grazioso, insomma, stavo pensando anche a quello.
2: La, sì, la graziosa. Ai, che vedo un ragazzo grazioso.
0: Sei proprio bravo, Rocky.
1: Grazie.
0: Allora, ragazzi, intanto sì, sono d'accordo con voi se state pensando che vogliono sti guai libri, ma basta, adesso leggono due libri e ci vogliono dire che i libri sono importanti. Mm. Però, che due maroni, sì, sì.
1: Sì, non sono d'accordo con voi.
2: Penso sia una delle routine più noiose.
0: Vabbè, però fa bene alla testa, cioè sì, leggere in generale.
2: E infatti si vede comunque che ho problemi di memoria, di
0: WhatsApp.
2: Perché
0: non leggi niente.
2: Perché non leggo niente.
0: Guarda, che credo che sia riconducibile anche a quello, cioè comunque alla fine leggere un attimo 10 pagine al giorno sia una cosa che faccio.
2: Casomai scrivimi più volte su WhatsApp durante la giornata, così leggo un sacco di messaggi.
0: Ti ho mandato un'intervista 10 giorni
2: devo
0: fa
2: leggerla,
0: che è tipo saranno di fatto come se in un libro fossero 3 pagine, non le hai ancora lette.
2: Ma non ho avuto tempo.
0: Ma vai a cagare, dai. Allora, parliamo di social basati sui libri. Readmeet, community italiana che permette di cercare amore, amicizie e confronti letterari. Bookmark, dove puoi scambiarti 10 messaggi prima con il volto oscurato e poi se matchano i vostri interessi si scopre
2: il viso, ecco.
0: Esatto, si può vedere la faccia. Poi c'è Bookspace che consente di creare una libreria virtuale condivisa e fare swipe per connettersi con persone che hanno la stessa compatibilità.
2: Ok.
0: E per chiudere Book Lovers, anzi no, in realtà ce ne sono altri due.
2: Vabbè.
0: Un'altra una classica piattaforma di dating internazionale dedicata a chi si definisce amante dei libri. Ed eccola qua per chiudere, Carrie Book, app che funziona in modo simile a Tinder,
2: okay,
0: ma calcola la compatibilità geografica e di match esclusivamente sui titoli in lettura o i preferiti.
2: Era un po' difficile l'ultima, comunque mi sembra di aver capito abbastanza
0: perché
2: bene.
0: Perché non leggi, Rocky?
2: Ma cosa? Leggere. Non leggo.
0: Leggi.
2: App che funziona in modo simile a Tinder, ma calcola la compatibilità geografica di match.
0: Un'intervista gli ho mandato, 3 pagine, 10 giorni fa, non ho trovato il tempo. Beh, ma
2: non la leggerò, te lo meriti.
0: Non hai il tempo di leggere 3 pagine.

0: Volevo salutare Gianluca che è entrato in una sorta di... si è infilato in un cul-de-sac.
1: Ok.
0: E è un tunnel da cui non uscirà mai perché dice: io leggo una pagina del libro prima di dormire, il giorno dopo non mi ricordo niente, quindi rileggo quella pagina e prendo sonno di nuovo.
1: Ah, hai capito.
0: E tutti i giorni va avanti così.
1: Ma prima o poi la imparerai a memoria, almeno spero per te.
0: E poi Rocky non legge neanche una pagina.
1: Ma che? Ma neanche il numero della pagina, figurati una pagina intera.
0: Faccio un off topic perché sento le vostre voci che dicono basta libri, basta, sì sì, sono d'accordo con voi, perché ho, ieri sono uscito dalla radio,
1: e meno male, cioè direi anche
0: stavo tornando a casa e ho trovato tutto il traffico bloccato qua fuori,
1: okay.
0: Ma proprio tutto bloccato perché c'era stato un incidente, vabbè, comunque niente di particolarmente grave.
1: Posto, stai bene? Sì?
0: Sì, sto bene, ho dovuto mettere sul navigatore, perché ho guardato un po' quanto traffico c'era per capire se c'erano dei percorsi alternativi,
1: okay.
0: Perché sai che con Waze c'è anche, dove c'è anche Google in realtà,
1: con tutte le applicazioni insomma si può fare.
0: Non so se con tutte, però Waze e Maps sicuramente la fanno sta cosa qua. E stamattina arrivo in radio, trovo uno studio, diciamo uno studio pubblicato su Nature Communications,
1: okay.
0: Che ha analizzato l'effetto dei navigatori sul traffico di alcune città ed è venuto fuori che i navigatori
1: hanno smesso di funzionare per tutta la gente che va in fossa.
0: Funzionano così bene che li usano tutti e a un certo punto tutti ci ritroviamo a fare le stesse strade e di conseguenza anche le strade migliori diventano quelle più trafficate.
1: Eh beh, certo, perché ognuno sceglie sempre la soluzione migliore anche in strada.
0: Tutti i navigatori ti dicono: guarda, questa è la strada più trafficata, se fai questa c'è meno traffico, ma se lo dici a 5.000 utenti che fanno quella strada
1: lo fanno tutti,
0: che fai traffico anche dall'altra parte.
1: Schifo, devono eliminare il navigatore.
0: No, ma mi ha fatto molto sorridere questa cosa qua, perché alla fine adesso si sta lavorando per diciamo elaborare il calcolo del percorso ottimale in base anche a quanti utenti stanno già facendo quella strada lì.
1: Piccolo problema, secondo me non ci sono abbastanza strade, ecco, per Google Maps non penso sia pronta per
0: la soluzione. Quando trovi traffico giri la macchina, torni a casa, ti dai malato
1: magari, la soluzione più bella quella.
0: Per te non funzionerebbe, per esempio.

0: Ade?
1: Eh?
0: Ade, Ade?
1: Adesso?
0: Adesso Rocky se ne va.
1: No, aspetta, è... cavolo. No, voglio stare un altro po' io.
0: No, no, anche
1: non
0: perché
1: voglio
0: adesso
1: andare a casa.
0: Rocky è stato con noi fino adesso, fino alle 9. Sono le 8:57 minuti. Poi tra poco si giocherà.
1: Perché... Senza di me giochi.
0: Esatto, regaleremo delle cose. Quindi preparatevi il telefono alla mano.
1: Uffa, però.
0: Ci sarà l'Astro Sexo Parade. Quindi anche quella. Ci saranno i servizi in camera. C'è ancora una terza ora bella piena di cose da regalare, da raccontarvi e da farvi ascoltare. Un applauso a Rocky, grazie!
1: Bravo Rocky! Siete veramente in tantissimi in questa stanza, veramente.
0: No,
1: grazie a tutti
0: quelli che stanno ascoltando la radio, scusami un attimo. Giovedì e venerdì, ieri e oggi, Rocky è stato qui nel The Remix Show. L'avete fatto impazzire con WhatsApp, bravi.
1: È stato
0: bravi.
1: Molto bello, molto divertente.
0: Chissà che abbia imparato qualcosa.
1: E chissà che Edo vada di nuovo in ferie.
0: Esatto. Io spero di no.
1: No?
0: Vado io in ferie.
1: Ok.
0: Rocky, ci sentiamo alla prossima. Ragazzi, invece, noi rimaniamo qua per l'ultima ora del The Remix Show. Esatto. Vuoi salutare?
1: Ciao a tutti quanti!
0: Ma
1: tutti
0: che poi
1: quanti. Aspetta, guarda che torno domenica con l'happy ending parte 2. Ma chi cavolo vuoi che mi ascolti?
0: Show. No, no, hai
2: The Remix Show!
3: Sì, tutto bene!
4: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo? Di più. Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
10: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taigun S61 da 259 euro al mese per

0: fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan. Giro se batte, è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
5: Le 9 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
9: news. Buongiorno da Mattia Venini. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto contenente l'abolizione del bollo per il 2027. Il provvedimento è finanziato per 2,3 miliardi ricavati dalla rimodulazione di fondi ancora da ripartire. In vigore anche il prolungamento del taglio delle accise sul gasolio fino al 5 ottobre. Paura per il bacco di Caravaggio esposto agli Uffizi. Il forte temporale che ieri ha colpito Firenze ha provocato un problema di infiltrazione d'acqua alla galleria e il vetro esterno della teca del quadro è stato bagnato. Il museo ha fatto sapere che nessuna opera è rimasta danneggiata. Calcio, tutto facile per la Juventus all'esordio in Europa League. Travolti 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Volley, Italia agli ottavi degli europei da prima del girone. Battuta 3-2 la Slovenia. Domenica a Torino i ragazzi di De Giorgi sfideranno la Danimarca. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni

0: dell'offerta su divani e divani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero?

0: Ma che bella anche questa. Senti che silenzio, senti che tranquillità, che non c'è più Rocky in studio. Guarda che prima non potevamo fare sta cosa qua. Cioè tipo 3 secondi di silenzio era impossibile. Vabbè, comunque, terza ed ultima ora del Dremix Show. E se sei qui, ah beh, allora vuol dire che ti piace la pizza frico.
1: La mia pizza è la pizza frico. È parsore, è alle cipolle, la spatacchia, il formaggio, il grattato.

0: Vegas. Allora, come ogni venerdì ore 9 facciamo questa cosa che, vabbè, oggi tocca farla a me. Oggi tocca farla a me. Di solito la fa Edo, una rubrica che cura lui. Stamattina la faccio pure io, ma prima di farla, stiamo parlando ovviamente dell'Astro Sexo Parade, facciamo il domandone. Cioè, oggi che è venerdì e sono le 9:15 neanche, che sensazioni avete? Mandate un messaggio al 393-7366-240 in cui dite il vostro segno zodiacale e che sensazioni avete per il fine settimana da quel punto di vista. Perché tra poco scopriremo quali sono i quattro segni che invece è sicuro, certificato che si divertiranno.
1: Attenzione,

0: Non la canzone, questo slogan qua. Vabbè, comunque, Silver Lines, sera di Peter Pan. Adesso è arrivato il momento dell'Astro Sexo Parade, i quattro segni che nel fine settimana, hai capito. E partiamo dal quarto classificato, i quarti classificati che sono quelli del
1: Capricorno.
0: Mamma mia, ragazzi. No, a me fa sempre impressione sentire queste basi degli anni, 40 probabilmente. Allora, quarto posto Capricorno. Il cielo premia l'audacia e una tua iniziativa può rendere molto più vivace l'intesa con il partner. Quindi audacia. Audacia, prendere iniziativa, cose così, amici del Capricorno. Poi terzo posto invece per gli amici del
1: Toro.
0: La sintonia fisica migliora. Hai voglia di giocare, provocare e rendere ogni incontro meno prevedibile. Quindi, amici del Toro, giocare, provocare, imprevedibilità. Queste sono le parole chiave. Terzo posto invece per gli amici dello
1: Scorpione.
0: Scorpione! Scusa, l'ho detta com'è il jingle. Un desiderio rimasto nascosto può tornare prepotentemente alla ribalta e chiederti di essere vissuto. Desiderio rimasto nascosto. E poi c'è il primo posto, però il primo posto ve lo facciamo un po' sudare, ragazzi.

0: E abbiamo riso e scherzato, vi abbiamo dato le prime, o meglio, allora, sono le quattro posizioni dei segni zodiacali che nel fine settimana, quelli che gli andrà bene. Abbiamo detto chi ce l'ha al quarto posto, ovvero il Capricorno, abbiamo detto il terzo posto, Toro, il secondo posto, Scorpione, e poi ovviamente arrivano i vincitori, quelli che stanno al primo posto, quelli che sicuramente nel fine settimana, voi usatele queste informazioni perché poi vi tornano utili. E al primo posto per questo fine settimana troviamo gli amici della
1: Vergine.
0: Eccomi qua! Eccomi qua! Primo posto per me, vedremo, vedremo. Allora, cresce la voglia di contatto e potresti riscoprire quanto ti piace lasciarti guidare dall'istinto. E allora, adesso che avete questi quattro segni, ricordo, quarto posto Capricorno, terzo posto Toro, secondo posto Scorpione e primo posto Vergine, adesso, voi che siete di questi quattro segni, che sensazioni avete per adesso? Cioè, che vi sembra? 393-7366-240, vediamo insomma se già dalle sensazioni si capisce, no?

0: cose.
1: E le sensazioni ci sono comunque per alcuni. C'è chi dice, vabbè, Toro, non illudermi, sarà una merda come sempre. Cioè, vabbè, però bisogna essere un po' più positivi, eh.
2: Io sono Acquario e questo fine settimana non vedrò mia amorosa, quindi si prospetta un 5 contro 1 o, come meglio dire, un menage à moi.
1: Esatto, ma di fatto non ci sei, Acquario non è in classifica, quindi ci starebbe. Oppure c'è chi dice, vabbè, io a prescindere domani parto per Formentera, quindi non mi serve neanche l'Astro Sexo Parade. Bravo, hai ragione. C'è chi scrive, lui Vergine, io Toro. Aia, aia, eh sì, cavolo, perché lui Vergine primo posto, tu Toro terzo posto, non male. Oppure c'è chi dice, io Toro, sì, ci sono, lei è Acquario però. Vabbè, non c'entra niente. Se ci sei te in classifica, è più che sufficiente.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore
12: di attesa,
11: la preghiera
12: premi
11: superiore, premi virgola 4,
12: per avere assistenza,
11: sarai contattato. Accedo,
12: forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady L e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso.
17: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
18: Sediarreda.com. Adesso anche a Manzano in via Cividale 24.
19: A settembre Renault Clio Full Hybrid Tech tuo a tasso zero. Tag 1,61 da 250 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
20: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
22: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Ma quanto è bella la vita.
10: Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
23: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
24: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
23: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
25: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
26: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer.
27: You're listening to Radio Peter Pan.

0: si procede con i servizi in camera.
1: Servizio in camera per
0: Melania. Buongiorno Melania.
2: Ciao,
0: benvenuta, come stai?
2: Bene, bene, grazie.
0: Allora Melania, mi hanno detto telefonatele per piacere, fatele gli auguri perché compie gli anni. Mi hanno anche detto quanti ne fai, però adesso dimmi te, posso dirlo?
2: Sì, puoi dirlo.
0: Perché non sei più una ragazzina adesso, Melania. Passano gli anni, sono 30, giusto?
2: Sì.
0: Auguri, auguri! Buon compleanno.
2: Grazie.
0: Auguri da parte nostra e da chi ha scritto. Cara Melania, oggi sei trentenne, non devi pensare sempre che Chloe ne abbia 18, perché ne ha 7. E smettila di urlare sempre. Questa è adesso questa guerra. Tantissimi auguri dalla tua bimba Chloe, dai genitori Alessia e Miki. Ma quindi, scusa un secondo.
2: Grazie.
0: Chloe, chi è?
2: È la mia bambina.
0: La tua bambina, che quanti anni ha?
2: 7.
0: 7 anni. E tu dici che ne ha 18?
2: Sì.
0: Ma in che senso, scusa?
2: La tratto come fosse grande.
0: Ah, la tratti come se fosse la 18enne. Oh, poverina! C'ha 7 anni la Chloe. Comunque, vuoi dire qualcosa a tutte queste persone che ti hanno voluto fare gli auguri?
2: Che le ringrazio e che festeggeremo domani.
0: Ok, adesso che stai facendo, Melania?
2: Adesso sono a lavoro.
0: Ok, di che ti occupi?
2: Lavoro in produzione.
0: Ah, quindi sei anche, diciamo, hai poco tempo a disposizione, ecco, mettiamola così. Che cosa produci?
2: Schede elettroniche.
0: Come, scusami, perché è andato via l'audio un attimo?
2: Schede elettroniche.
0: Boh, guarda, non ho neanche mezza domanda da farti, non so niente di questa cosa. E quindi ti lascio lavorare tranquilla, ma auguri di buon compleanno di nuovo e ci sentiamo alla prossima, va bene?
2: Grazie.
0: Un bacione. Ciao Melania.

0: sono alla mano e chat aperta con Radio Peter Pan.
1: Ascolta, gioca e vinci.
0: Perché adesso regaliamo due biglietti per la partita che ci sarà domani tra Udinese e Cagliari. Alle ore 15 si gioca al Blue Energy Stadium e regaliamo due biglietti a chi risponderà correttamente a una domanda che vi facciamo, ok? Molto semplice. Quindi telefono alla mano, chat aperta su Radio Peter Pan e partecipate per cortesia solo se pensate di esserci domani. Non che prima giocate e poi vi dite no, ma alla fine guarda non ci sono. No, ma posso regalarli a qualcun altro. Ok, gioca solo se ci puoi andare, se no ti mandiamo la polizia della radio ad arrestare, va bene? Allora, si gioca per regalare questi due biglietti, ripeto, domani ore 15 Udinese Cagliari Blue Energy Stadium, solo se però rispondi correttamente a questa domanda. Come abbiamo detto, lo stadio si chiama Blue Energy Stadium, ma la domanda che vi facciamo è: qual è l'altro nome sempre ufficiale che ha il Blue Energy Stadium? Qual era il nome originale, quello un po' più storico dello stadio dell'Udinese? 393 7366 240.
1: Ascolta, gioca e vinci con Peter Pan.
2: Ah!

0: scelta che comunque siete proprio veramente, guarda. In quanti hanno partecipato, hanno voluto giocare pur non potendo andare, cioè nel senso hanno scritto tipo, ah, secondo me si chiamava così però non ci posso andare. Allora la domanda che abbiamo fatto è: qual è il nome diciamo storico e comunque ufficiale che ha il Blue Energy Stadium, stadio in cui gioca l'Udinese, e per cui noi abbiamo regalato due biglietti a chi appunto riusciva a indovinare il nome corretto. Mi sono informato bene prima di fare questo gioco, perché ho controllato qual era il nome originale, che era il nome informale dato nel 76, che era Stadio dei Rizzi, che però non è quello che è mai stato ufficiale. Quello che è stato ufficiale e che ancora adesso si usa è lo Stadio Friuli. E quindi complimenti alla persona più veloce che ha risposto. Aspetta che ti dico anche il nome. Ah, è Mirko. Bravo Mirko, il più veloce. Bravi anche tutti gli altri che ci hanno provato in un modo o nell'altro. Detto questo, ragazzi, adesso si chiude la puntata con tre dischi degli anni 2000. Li ha preparati Andrea De Luca. È il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Bello questo 2000 Heroes preparato da Andrea De Luca, che ha chiuso la puntata del Remix Show in questa settimana un po' così, un po' ballerina. 3 giorni siamo stati da soli, 2 giorni con Rocky, e da lunedì torna tutta la normalità, torna Edo. Adesso vi lascio con Joe. Ciao.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: Podcast. Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Entro solo per una cosa.
3: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
2: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
5: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
6: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
7: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco.

0: 351.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Chi non si batte è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 10:03 c'è la Generation.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e marche aderenti.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Fisher, What a Life. Saluto e ringrazio Andrea Nordio che ha condotto incredibilmente questa settimana di The Remix Show da solo, perché poi c'ha avuto anche la zavorra di Rocky Festaiolo. Si sente che state facendo gossip là dietro, però. Che state parlando?
1: Ma perché sei geloso?
0: E adesso
1: sei
0: come
1: geloso
0: facciamo?
1: Che tu non senti il gossip.
2: Ci tengo a dire che io non sto parlando, sto subendo questo gossip.
0: Ma porca miseria. Comunque, oh, ragazzi, sapete che è venerdì?
3: Finalmente! Oh.

0: di 18 settembre 2026, 9 minuti dopo le 10, fino alle 13, la Peter Pan Generation con Joe ed Emma Rossato, che è qui in studio, però per un'ora dovrebbe stare zitta. E invece no, si mette lì a parlare con Andrea. Cosa vi stavate raccontando?
1: Gossip.
0: Ma porca miseria.
1: Bei gossip.
0: Alle mie spalle.
1: Ma perché così? Tu non li ascolti, dopo sei geloso.
2: Lo dico, mi sta raccontando storie di morti.
1: No, è vero.
0: Ma il true crime va di moda, ragazzi. Dai che è venerdì, ultimo appuntamento della settimana, questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. L'abbiamo affrontata, il rientro alla normalità, le scuole che ormai consolidamente sono cominciate, gli impegni, la palestra, il lavoro, la fatica, il freddo che arriva. Ma siamo giunti al termine, quindi alziamo i calici al cielo e brindiamo perché è venerdì. E per me non è neanche un venerdì qualunque, perché è l'ultimo e poi settimana prossima sono in ferie. Che bello essere in ferie, sono contentissimo. Insomma, mi piace comunque lavorare. Posso venire anche settimana prossima?
1: Dillo che hai paura a lasciarmi le redini in mano.
0: Un po' quello.
1: Lo so.
0: È un po'. C'è una settimana.
1: Roviniamo la generation.
0: Le ferie dovrebbero essere un privilegio raro che non tutti dovrebbero permettersi. Un privilegio raro come quello di Gabri Ponte.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: vita.
1: Problemi!
2: Problemi!
1: Problemi!
2: Casini,
1: problemi!
2: Casini,
1: problemi!
2: Marrakesh, Gue, Casini, state ascoltando Radio Peter Pan, ultima puntata della settimana della Generation, ultima puntata della settimana, e però per una settimana poi io chiudo baracca e burattini e sono in ferie, vi lascio con Emma e Rocky la settimana prossima. Hanno fatto delle prove in studio per non arrivare del tutto impreparati, le hanno registrate e le ho ascoltate. Bravissimi, vi consiglio di ascoltare la Generation settimana prossima perché sarà imperdibile. Anche se, cioè, io non è che abbia tutta sta fame di ferie, non sono un amante delle ferie, mi piace lavorare, mi piace fare cose, mi sento in difetto se non sto lavorando. Dicevo, le ferie dovrebbero essere un privilegio raro. C'è Dani che scrive, è già un privilegio raro. In effetti è un po' così, anche perché la settimana che mi attende è...
3: Buongiorno Gio.
2: Buongiorno.
3: Dillo, dillo che vuoi stare in studio perché ti aspetta una settimana a casa con la suocera.
2: Sì, sì.
3: Ah, dillo, dillo.
2: E la ospitiamo a casa per una settimana. Sai che mi sono anche preso degli impegni di quelli bellissimi, tipo, dato che ho ancora la carta d'identità cartacea, ho preso l'appuntamento per la mattina, proprio durante l'ora del programma, solitamente non lo posso fare, per fare la carta d'identità elettronica. Poi, dato che sono qui da 8 anni e non ho ancora il medico di base a Castelfranco, ma con l'applicazione, con lo speed, non posso farlo perché mi dice tu non puoi farlo, ho dovuto prenotare l'appuntamento allo sportello, quindi tutte robe burocratiche. Che vacanze incredibili. Però vedi, io sono uno di quelli che al contrario degli altri non ama le vacanze, quindi oggi domanda del cavolo con 2 z: c'è una cosa che piace a tutti ma a me non piace? Prova a completare la frase. 393 736 240. Quello che piace a tutti ma a te quella roba non piace proprio.
4: Peter Pan Generation. Non ne

0: Corri, corri, Joel Corri, Whispers, Peter Pan, e stiamo parlando di quelle robe che piacciono a tutti ma a te non piacciono. A me non piacciono le ferie, però dato che sono dipendente ogni tanto devo farle, se no arrivano dall'amministrazione e mi dicono: ma lei, signor Barangoni, perché non fa le ferie? Poi ci arrivano le multe, quindi devo farle per forza. Quindi cose che piacciono a tutti ma a te no.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: A me non piace il kebab e non ho mai mangiato il kebab in vita mia.
0: Però è buono.
1: Non mi piace il sushi.
0: Però è buono.
1: Non lo mangio. Quando mia moglie prende il sushi, io mi chiamo la pizza a casa.
0: Grande.
1: E nonostante sia un musicista, il mio mestiere è suonare,
0: sì?
1: È incredibile, a me non piacciono i Queen.
0: No, vabbè, dai, i Queen. Cioè, tre cose bellissime: il kebab, il sushi e i Queen. Adesso stasera faccio una serata a base kebab, sushi e Queen.
2: Ciao Gio, allora, a tutti piace il cioccolato?
0: Sì.
2: E a me invece no, preferisco il salato.
0: Anch'io, è vero.
2: Ascoltami, ricordati di fare anche la tessera Interclub Mogliano Veneto
0: settimana prossima.
2: Ciao.
0: Fra i mille impegni, ma perché quella di Mogliano?
3: Ha segnato l'Inter!
0: Sto a Castelfranco Veneto. Però vedi, collegato al precedente, Robertino dice il calcio. Il calcio piace a tutti, a me non piace assolutamente il reggaeton, scrive Marco. E allora, senti qua, c'è un disco che ti piacerà sicuramente. 393 736 204.

0: tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: With you do you mean? Su Peter Pan si sta parlando di quelle cose che piacciono a tutti, ma te no. Poco fa un ascoltatore ha alzato la mano, ha detto: a me non piacciono i Queen. Anche Tatiana da Ferrara lo dice: ciao, anch'io odio i Queen. Ragazzi, ma come si fa? La voce di Freddie Mercury. C'era addirittura una versione fatta dal nostro DJ Jody che ha mischiato Fisher con i Queen. Senti che bella, ragazzi.

0: Ehi. Tempo di fermarci per una piccola pausa. Tra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, cose che piacciono a tutti, ma te no, poi l'oroscopo del weekend e anche il GR sti cazzi.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere?
10: Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
13: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
14: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Montebellone in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
19: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
20: Delex.it.
19: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
20: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
19: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
20: Prenota subito una prova.
19: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
20: Delex.it.
19: Delex, il tuo partner al lavoro.
21: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
22: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
23: Forever Fun, Forever Summer.

0: detto, correva l'anno 1994, articolo 31. Oi Maria.
1: No, ma Gigi.
0: Questo è un gran disco. Senti che comunque si sposa con la domanda del cavolo con due Z, so che è impopolare, però vedi, piace a tutti, ma a me no, la Maria, per dirti, vedi? C'è lui che dice:
2: ciao Gio, buongiorno. C'è una cosa che odio, è andare al cinema.
0: No.
2: Infatti con mia moglie litighiamo sempre, lei piace, a me no.
0: No, è bellissimo andare al cinema, soprattutto adesso che ci sono le poltrone comode, mi faccio di quei sonni, 15 euro per dormire. A me non piace la Nutella, Cinzia da Treviso, oppure Rosy che dice l'odore di erba appena tagliata piace a tutti, a me no. A me non piace Vasco, scrive Monte. E risponde lei: ciao Gio, non so se è già stato detto, a me non piace Vasco, ma direi anche Ligabue è ultimo. Ligabue è l'unico che salverei di questa tripetta. Adesso mi prendo le offese. No, mi piacciono tutti tranne ultimo.
3: A me non piace quando perculano l'Inter. Io godo a prenderli realmente per il culo.
0: Sei quello che ha perso 2-0 col Benfica, te.
4: Ha segnato l'Inter!
0: Le canzoni neomelodiche napoletane. Oppure non mi piace andare al centro commerciale o alle sagre paesane. Vedi, quelli sono due posti molto ambiti, tanti ci vogliono andare, ma mica tutti. Oppure Luca che scrive: Luca dice tortellini in brodo piacciono a tutti, bleh. È bello perché parla di sé in terza persona. Il gin che va tanto di moda, dice Katia, a me non piace.
5: Gio, c'è una cosa che a tutti piace ma a me no. La sai che cos'è?
0: Cosa?
5: È lo spritz. Non mi piace, non lo bevo mai.
0: No.
5: Evviva.
0: Ma lo spritz è una cosa, cioè un dono di Dio. A un paio di dischi si scoprono i segni che vanno bene e quelli che no nel weekend. C'è Peter Pan di Stelle.
6: Attenzione.

0: probabilmente anche per la settimana prossima, perché quello che faranno Emma Rocchi non sarà un vero oroscopo. C'è l'Ariete che va bene, il Toro, la Bilancia, pure lo Scorpione, il Sagittario e l'Acquario. Questi dal lato buono dell'astrologia, gli altri invece malaccio.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Quelli non citati dietro la lavagna con le ginocchia sui ceci. Rullo di tamburi però, perché potresti essere ancora il migliore o il peggiore se non sei stato citato. Partiamo dai più fighi, col voto 8 in pagella, i The Best questo weekend sono quelli del Leone. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Questa settimana è stata più fastidiosa di un maranza, ma ora è finita e partono i festeggiamenti a oltranza. Meriti di svaccarti con una birra sulla panza, fregandotene di bontone ed eleganza. E ora perdonatemi l'arroganza, ma vi saluto e me ne vado in vacanza. I The Best, quelli del Leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non grande. Applaudo con ironia.
0: Peggiori, noi della Vergine malissimo.
2: Oddio!
0: Sì.
2: No, Dio, ti prego, no! Vergine. No! No!
0: Amici della Vergine, è il francesismo, perdonatemelo, facciamo cacare. Peter Pan. Young money, young money.

0: Noi Bauza con la loro nuova, si chiama Lose Myself, su Peter Pan.
1: GR sti cazzi.
0: Torna nel frattempo l'appuntamento col GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: Carrellata di quelle notizie lì che trovi sul giornale e dici: ma veramente ha senso pubblicare sta cosa? Però poi viene pubblicata, quindi esclami:
2: e sti cazzi.
0: Sti cazzi. Si parte da Cosmopolitan Italia. L'autunno riscopre i pantaloni color cachi al posto dei jeans.
2: E sti cazzi.
0: Ma lo sanno tutti che color cachi fa cacare. Fatto Quotidiano: un giovane base jumper si lancia all'alba dalla copertura dello stadio di San Siro. Volevo già farlo quasi un anno fa, questo ha dichiarato

0: quella umana.
1: E sti cazzi.
0: Ed è quello forse il motivo per il quale si è estinto, perché se avesse mantenuto il sangue freddo magari avrebbe fatto le scelte giuste. Fatto Quotidiano riporta anche le dichiarazioni edificanti di Tony F. Mi portavo il fumo alle Maldive, guardi e non guardi e non me ne importava nulla, ora corro per evitare di fumare, perché non perché sia bello, cioè corre.
1: E sti cazzi.
0: Forse scappa dai pusher, non lo so. Il Post invece titola gli effetti degli energy drink sugli adolescenti.
1: E sti cazzi.
0: Ma guarda, iniziano a scorrere sui social velocissimi, ancora più veloci dell'algoritmo. Chiudiamo con questa, è molto bella. Sky TG24 si avvicina a un cervo per un selfie e l'animale lo carica, turista finisce in ospedale.
1: E sti cazzi.
0: Sai perché? Perché il cervo si è offeso, il turista ha fatto la foto, ha fatto il selfie, gli ha fatto le corna al cervo, non si fa.

0: James Hype, Don't Wake Me Up. C'era anche questa notizia che doveva stare nel GR sti cazzi, ma per tempistiche non c'è stata. La riporta Fanpage, la sostanza naturale che può contrastare la caduta dei capelli. Io riflettevo che la caduta c'è se c'è la gravità, quindi se non vuoi che ti cadano i capelli, ma devi andare
1: sulla luna,
0: nello spazio.
1: Bello.
0: Ma sulla luna c'è un po' di gravità,
1: sì,
0: devi proprio
1: in giro.
0: Quindi non cadono, stanno lì sospesi.
1: Stanno, che schifo, ti riempi il tuo, come si chiama?
0: Cuoio capelluto?
1: No, sai che per stare sullo spazio
0: casco,
1: devi avere un casco, esatto, è un po' particolare. Si riempie tutto di capelli, perché si staccano però volano.
0: Beh, ma se sei nella stazione orbitante non serve che indossi il casco, quindi capelli che girano in cielo.
1: Che
0: così.
1: Schifo, cioè mentre mangi trovi un capello di un tuo collega.
0: Questo dovrebbero chiedere a Samantha Cristoforetti, come gestiscono la caduta dei capelli nello spazio che rimangono lì fluttuanti? Uno che si scappera, si toglie le caccole dal naso, con la caccola che fluttua, fa schifo.
2: Delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre.
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
10: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
11: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
12: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Senti.
1: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
2: Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
3: Le 11:03 minuti.
4: C'è il meteo.
1: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
1: Peter Pan Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo e gli amici di Radio Peter Pan. La giornata di venerdì vedrà una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota a interessare il centro-nord con variabilità e quindi sull'Italia settentrionale nuvole irregolari di passaggio, soprattutto nella prima parte del giorno, qualche pioggia rovescio sparso sia sul nord-est ma anche sulle regioni nord-occidentali. Verso sera graduale miglioramento con schiarite e via via un esaurimento dei fenomeni. Ci attende infatti un weekend non così male, anzi nel complesso di bel tempo con più sole e stabilità. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore. È anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Forever Fun, Forever Summer.

0: Takagi, che è tra Omi e Giusy Ferreri, Jumbo, detta anche Jumbo Buana. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. È arrivata Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Che per oggi sarà Emma Buana.
1: No. No, facciamo Emma Rossato.
0: Chiamatela Emma Buana oggi.
1: Rossato.
0: Senti, prima abbiamo parlato dell'incredibile problema della perdita di capelli nello spazio. Quando sei nella stazione orbitante spaziale,
1: vai.
0: Non hai il casco, quindi i capelli non rimangono incastrati lì nel casco, ma sono sospesi nell'aria. Quindi la nostra teoria è che ci sia un aspiratore che raccoglie tutta la sporcizia che si stacca dal nostro corpo, che sia capelli, che sia caccole del naso, che siano peli.
1: Proprio questa mattina dovevamo raccontare queste cose.
0: E quindi è molto agevolata la questione nello spazio, perché se tu metti un aspiratore raccoglie tutto e sei sereno. Nella Terra invece finisce tutto per terra, perché c'è la gravità. E quindi c'è il messaggero che ha fatto un'inchiesta incredibile su come utilizzare la scopa per non fare in modo che tutta la sporcizia rimanga incastrata nel pettine della scopa.
1: Che schifo, che poi devi togliere.
0: Con la mano.
1: Mamma mia.
0: È una cosa che faccio sempre, no, soprattutto quando con la scopa pulisco le scale condominiali, che raccolgo le caccole di tutto il condominio.
1: Ecco, va bene.
0: Poi
1: perfetto.
0: Con la mano stacco tutto.
1: Che bello! L'hai lavata la mano questa mattina?
0: No, è da due settimane, bene, da quando ho pulito le scale condominiali che non la lavo.
1: Stai lontano, dai.
0: Quindi il messaggero, che è intelligente, ha pensato a questa soluzione innovativa.
1: Il sacchetto di plastica sulla scopa, il trucco per raccogliere meglio polvere e capelli.
0: Cioè, praticamente tu prendi una bustina di plastica,
1: sì,
0: la annodi attorno al
1: bastone della scopa?
0: Sì. Di modo che tu passi con la scopa un po' per l'energia elettrostatica, che ne so,
1: sì,
0: e poi trascini con la busta, alla fine la rigiri, prendi tutto lo sporco e via.
1: Beh, comunque quando tu la rigiri non è come la cacca dei cani, che quindi è morbida, che riesci a con la mano.
0: Secondo me non funziona.
1: Non funziona?
0: Funziona?
1: No.
2: Attenzione,

0: Dance, state ascoltando Radio Peter Pan. Appena rotto una mano a Emma Rossato, è successo un problema, perché vedi, fare i content creator è una cosa molto pericolosa.
1: Io lo dico sempre.
0: Io ho 40 anni, non dovrei più fare queste cose, ma è arrivata Laura, ora la nostra social media manager. Media manager.
1: La mia socia.
0: Ecco, questo è un bel termine, amici dell'Emilia Romagna. Il social media manager esiste dalle vostre parti. Social, sai che cosa vuol dire, fra l'altro?
1: No.
0: È un po' hot come questione, dai.
1: Cioè? Oddio,
0: puoi puoi immaginarlo.
1: Già mi hai sconvolto con il chinotto, non mi togliere altra.
0: Amici dell'Emilia Romagna, 393-7366-240. L'origine di Sochmel, dai, non è difficile comunque individuarlo. Dicevo, stavamo facendo questo contenuto legato al trend che ormai è vecchio.
1: No, non dirlo.
0: L'abbiamo detto ieri, con la mia bed in festa, con la mia bed in giro.
1: La mia bed mi ha distrutto un dito per fare una
0: Solo che io a un certo punto ho avuto un conato e quindi ho dovuto prendere un secchio per vomitarci dentro, perché non sono in grado. No. Prendendo questo secchio che era d'acciaio, l'ho tirato su una mano di Emma Rossato.
1: Tutto il dito, guarda.
0: Può considerarsi infortunio sul lavoro?
1: Sul lavoro, vero? Quanti soldi potrei prendere?
0: Ma adesso non è che dovevi chiamare gli avvocati.
1: No, non funziona così.
0: Dai, balliamoci questa, RS.

0: Quante cose si scoprono oggi? Stiamo facendo tipo una storia dell'etimologia delle lingue mondiali. Prima abbiamo aperto l'ora con Giambobuana e un ascoltatore dice: ma Giambobuana in lingua Swahili significa
1: padrone o capo. E come quindi... mai la Emma la vuoi chiamare capo?
0: Perché non lo sapevo, Pio, se l'avessi saputo non l'avrei.
1: Ormai l'hai detto, però quindi sai, chiamatemi pure così.
0: È come quando ti chiama capo il parcheggiatore, o capo è un po' uguale.
1: No.
0: Giambobuana, E poi si parlava di Soschmel, che in bolognese, io dicevo in Emilia Romagna, ma lui si è offeso.
1: No, si è molto offeso.
0: Non è Emilia Romagna.
2: Ma intanto Soschmel è solo Bologna.
1: Solo.
2: Quindi non confondiamo le cose. Quindi Soschmel è Bologna, oi.
0: E significa?
1: Succhiamelo.
0: Oh, brava, principessa.
1: L'ha scritto lui,
0: Rossato.
1: Ha scritto in maniera molto, molto fina. Succhiamelo.
0: Che
1: così.
0: Però, come in Veneto esiste dalle tue parti, sei veneziana.
1: Sì.
0: Quindi dalle tue parti c'è un termine che è molto utilizzato, che è il
1: suca.
0: No, ghe suca. Adesso suca.
1: No, questa parola non posso dirla.
0: Ghes?
1: No, c'è nonna che ascolta. Nonna, questa parola non piace.
0: Sì, ho capito, ma neanche il Soschmel. Però Soschmel,
1: ma è peggio dire ghesboro. È brutto.
0: Quindi vedi che lo puoi dire.
1: Senti che è brutto, che cattiveria.
0: Però assume un significato diverso in base all'intonazione che gli dai. Quindi anche Soschmel può essere qualcosa di bello o qualcosa di brutto.
1: Ma tipo succa.
0: Può essere bello, può essere brutto. Le intonazioni fanno la differenza.
1: Vero.
0: Capito che lezione di...
1: Mamma mia, che acculturamento.
0: Porca miseria. Approssimativo, peraltro.
1: Sai un'altra parola che si dice in veneziano? Oh, ti sei un goldon.

0: La Generation, il mio programma preferito. Ad ascoltarla io ti invito per essere sempre contento.
1: Dava pure a tempo.
2: Tra brutta.
1: Incredibile e bestiale. No. Peggy Goo, Aira Star, Wow Man. A proposito di Aira Star, c'è un locale che porta il suo nome. Si chiama Aira Club a Castelfranco Veneto e guarda caso stasera noi siamo lì.
2: Tutti quanti, DJ e speaker, per fare la cena tutti assieme e poi dopo in console
1: Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione del 90-210, quindi la musica più bella degli anni 90 e 2000, quella da Pelle d'Oca, con Rocky Festaiolo che è un po' meno da Pelle d'Oca e la Dance Crew che però è da Pelle d'Oca.
2: Ti piace tanto dirlo, vero?
1: Anche a Lady Ellen, certo, stasera lo puoi sentire live. Se vieni a cena trovi anche tutta la banda degli speaker e i DJ di Peter Pan. Fra poco torniamo con la Generation, state con noi. Peter Pan Generation.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un operatore.
13: Il tempo di attesa.
12: La preghiamo di attesa. Premi 2,4 per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
12: Per forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Entro solo per una cosa.
17: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
16: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
18: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
0: Lo conosco, è sediarreda.com.
19: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
7: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
13: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
20: Lu Latino.
21: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino.
22: Ogni sabato alle ore 17.
23: Cada sabato alle 5.
22: C'è il flow latino del Miami.
23: El flow latino del Miami.
22: Su Peter Pan, baby.
20: El Miami. Flow latino.
24: La rimpatriata delle superiori?
25: Ne riparliamo a settembre.
24: L'iscrizione in palestra?
25: Ne riparliamo a settembre.
24: Il controllo gomme?
25: Ne riparliamo a settembre!
26: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
27: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
28: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
29: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
30: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
31: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: mamma mia. Voi siete i primi, i primi, i primi nella planeta Terra. I primi, Peter Pan. I primi.
1: Dal 2000 Eminem, The Real Slim Shady. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. C'è un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio per noi incomprensibile.
2: Ma la smettete di commentare e lo fate spiegare?
1: Quindi l'abbiamo risposto, abbiamo chiesto cosa? Oddio, scusa, ho sbagliato chat. Quindi l'abbiamo chiesto, ma a che radio volevi mandarla? Sono su 105, che figura di merda.
2: Sì,
1: tanto... Però l'abbiamo perdonata.
2: Però intanto cambia radio, ascolta noi.
1: Sì, vieni un po' di qua.
2: Sì,
1: poi
2: di
1: torni
2: qui.
1: Di là. A proposito di 105, ti ricordi che ieri ne abbiamo parlato perché Linda è di là?
2: Sì.
1: No? Ieri sera la stavo ascoltando, ha fatto lo stesso tema che abbiamo fatto noi nel Dilemma Rossato.
2: No.
1: Identico.
2: No.
1: Le ho scritto, le ho detto, ah bello, l'ho sentito stamattina su Peter Pan questo tema. E lei ha detto, no, non l'ho sentito. Sì.
2: Sì, ci aveva anche risposto, sì.
1: Le è cresciuto il naso, bugiarda. A proposito del Dilemma Rossato, oggi mi arrogo il diritto di proporlo io.
2: Fai tu.
1: Perché questa notizia mi ha acceso una lampadina. C'è un ristoratore che ha 2 stelle Michelin in Corea del Sud, è un ristoratore australiano che si è preso una maxi multa da 25 milioni perché ha creato un dolce a base di formiche nel suo ristorante.
2: Che schifo.
1: Fa schifo, però c'era un videogioco con quale giocavo quando ero piccolo, tra l'altro ho trovato in nell'inserto della Gazzetta dello Sport,
2: sì.
1: Che si chiamava Pizza Syndicate.
2: Okay.
1: Ti permetteva di creare il tuo impero di pizzerie, facevi il franchise, ma potevi scegliere tutto a parte l'arredamento interno.
2: Anche come fare le pizze.
1: Anche come fare le pizze. Fra gli ingredienti c'erano anche le formiche, quindi io mettevo le formiche sulle pizze, i clienti arrivavano nella pizzeria e vomitavano.
2: Bello!
1: Quindi dovevo assumere della gente per pulire poi per terra.
2: Bellissimo.
1: Non era l'obiettivo del gioco, ma mi faceva ridere e quindi...
3: Il dilemma rossato.
1: Perché non parlarne nel dilemma rossato di tutte quelle cose che si facevano sui videogiochi ma non erano l'obiettivo del gioco?
2: No, era il cazzeggio, la cosa che proprio non c'entrava niente ma tu lo facevi.
1: Tipo, sicuramente verrà fuori una cosa che si faceva su Tomb Raider, però la giro a voi. 393-7366-240.
2: Cose che facevi per cazzeggiare sui videogiochi.
1: Ditecele.
3: Peter Pan.

0: Peter Pan nella Generation. C'è il dilemma che solitamente è il dilemma rossato, ma oggi mi sono preso io la palla e quindi gioco io, va
1: ecco,
0: bene?
1: No.
0: Si parla di cose che facevi per cazzeggiare sui videogame, tutto partendo da un ristorante coreano che ha messo fra i dolci un dolce con le formiche. C'era un videogioco che mi permetteva poi di mettere sopra la pizza le formiche come ingrediente della pizza, non veniva apprezzato
1: molto
0: dai
1: buone,
0: clienti.
1: Molto buone, no?
0: Poi io quella roba lì ti stavo dicendo che l'ho presa come inserto della Gazzetta dello Sport.
1: Mm.
0: All'ultimo livello del gioco ti diceva: adesso inserisci il CD, perché se è originale puoi finire il gioco, se no no. Mettevo dentro il CD, che era originale perché era in inserto.
1: Sì.
0: E no, si chiudeva tutto
1: andava,
0: e crashava.
1: Non andava,
0: quindi
1: non
0: probabilmente quelli della Gazzetta all'epoca l'avevano masterizzato.
1: Ecco.
0: Cosa si faceva per cazzeggiare sui videogiochi?
1: Su GTA andavo via con il lanciafiamme a bruciare qualsiasi persona che trovavo davanti. Ma questo era lo scopo di GTA.
0: Non è vero, cioè.
1: Ma
0: era
1: sì, era ammazzare la
0: lo
1: gente.
0: Lo puoi fare. L'han citato tanto GTA, lo diceva anche lui, senti
1: sì,
0: qua.
1: Sì, senti.
2: E chi è che non andava disoneste su GTA?
1: Ecco,
2: dai.
0: Non
1: dai,
0: eri l'unico,
1: non
0: anche
1: l'unico.
0: Lui.
2: Beh, sicuramente andare a disoneste su GTA. Tutti l'abbiamo fatto.
0: E poi c'era quell'inside joke che si faceva proprio all'inizio di Tomb Raider con Lara Croft e il maggiordomo. Lui lo racconta.
2: Beh, su Tomb Raider c'era la chiusura del maggiordomo dentro una stanza, una cosa, o il cavo, adesso non mi ricordo.
0: La cella frigo era.
2: Mentre su, cos'era, GTA, sì, non ricordo quale, era andare in giro per città senza fare una missione, senza fare niente, girare, guardare.
0: Così, guardare.
1: Vedi?
2: Passare del tempo.
1: Anche
0: Emma
1: io
0: faceva una cosa divertente con GTA.
1: Io facevo la brava cittadina, mi fermavo ai semafori,
0: sì,
1: aspettavo tutto, cioè rispettavo tutto quanto.
0: Ma riuscivi
1: poi
0: a non tamponare gli altri?
1: No, duravo letteralmente 10 minuti, poi iniziavo a investire le persone e richiamare la polizia che veniva contro di me.
0: 393 736 240.

0: Peter Pan risuona così nella Peter Pan Generation, stiamo cazzeggiando come facevate voi nei videogiochi. Cioè c'era un obiettivo del videogioco, però alla fine c'erano delle cose che potevi fare che ti permettevano di sorridere un po'. Lei cita due videogame.
1: Sì. Raga, io quando avevo, non mi ricordo se era un gioco per il PC,
0: sì,
1: però era tipo Roller Coaster Tycoon, una roba del genere.
0: Bellissimo.
1: Che tu dovevi, avevi la tua, il tuo parco giochi,
0: parco
1: e dovevi creare le giostre per far accedere i clienti al parco,
0: sì,
1: giochi.
0: Tipo Gardaland.
1: E puntualmente io cercavo il modo per far volare magicamente i clienti da tutte le giostre. Oppure un altro gioco, penso di base della mia infanzia, è, sì, The Sims.
2: Bello.
1: Dove puntualmente tu dovevi far giocare i personaggi, era come se fosse tipo una vita reale,
0: sì,
1: e puntualmente io li chiudevo dentro quattro mura senza finestre, senza porta, e li facevo morire finché non arrivava, volevo vedere arrivare,
0: sadica,
1: il tristo mietitore che li prendeva. Era triste ma divertente allo stesso tempo.
2: Su questa cosa voglio aggiungere che prima Joe mi voleva vietare di dire la mia esperienza
0: su
2: The Sims, perché anche io li facevo fare i figli e poi li lasciavo morire. Ma era bellissimo.
0: Sempre su The Sims si faceva anche questa cosa qui che ha a che fare con la morte.
2: Vedi?
3: Dai, chi di noi non ha mai fatto entrare i Sims nella piscina e ha poi tolto la scaletta?
2: E poi affogavano, ragazzi, arrivava.
0: Ma non è che diventa solo enigmista.
4: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.

0: tardi, quindi via veloci, fra poco c'è
1: la sala giochi
0: nella terza ora della Generation, state con noi.
2: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
3: Di più.
2: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita

0: un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan.
4: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 12.04.
7: Sono le news.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. Urne aperte in Russia per l'elezione della Duma. Fino a domenica il paese è chiamato ad esprimersi. Non ci sono candidati indipendenti e nemmeno osservatori neutrali che possano verificare la regolarità del voto. Seggi anche nei territori occupati in Ucraina. È stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, colto da malore a Cuba e operato, ha postato un messaggio sui social. Sto molto meglio, scrive, finalmente sono a casa, grazie ai medici e a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Dovrà affrontare un percorso di riabilitazione. Ai primi di ottobre al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza 2026-2027. Disco verde dell'Agenzia Italiana del Farmaco e nuovi vaccini. Sono 9 aggiornati per proteggere contro i ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiba, 1 chilo a 2,29 euro. Da 3 pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero?
21: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city

0: SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: terza ora della Peter Pan Generation.
1: Ciao Gio, ciao Emma.
2: Ciao.
1: Doberman sono tutti maschi. Le femmine sono i Dober Woman.
0: Bello.
3: Brutto.
0: Mi è piaciuto anche il computerone.
2: No,
0: dai.
2: No.
0: Dai che apriamo la sala giochi. Dai.
4: Sala giochi.
5: You win.
4: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: Ultimo appuntamento della settimana, venerdì 18, ultimi due ticket da assegnare, i numeri
2: 9 e 10.
0: Quindi con orgoglio, con grinta, con voglia, con carattere, accaparratene uno come quando giochi ai calci in culo che devi prendere la coda.
2: Bello!
0: Stessa cosa, settimana prossima, ve lo dico, giochi riciclati con Emma Rossato, le passerò dei giochi vecchi. Se vi ricordate la soluzione è più facile.
2: Dai!
0: Dai che giochiamo per assegnare il nono ticket di questa settimana con il gioco...
6: Ogni secondo conta.
0: Un gioco nel quale il tempo è fondamentale, ambientato però nel magico mondo dei cartoni animati.
2: Esatto, ci sarà una clip audio, dovete contare i secondi da segnale acustico a segnale acustico. Attenti però anche al mezzo secondo.
0: Quindi la precisione va al mezzo secondo. O è 0, o è 0,5, o è 1, o è 1,5, o è 2, o è 2,5, avanti.
2: Vabbè,
0: così.
2: Dai, così.
0: 393 73 66 240. Quanto

0: Lui si chiama LB1, la canzone I Need a Sign, che riprende un vecchio successo, Show Me Love, Robin S. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, terza ora, si è giocato per assegnare un ticket, il numero
1: 9
0: della sala giochi di questa settimana. Sono 10, quindi ce ne manca solo uno. Poi lunedì, anche se io non ci sono, il sorteggio per stabilire chi fra i 10 si porta a casa i gadget di Peter Pan lo si fa comunque.
1: Teoricamente.
0: Ciao. Computer, non t'ho manco salutato prima.
2: Ciao, Gio.
0: Anche te in vacanza settimana prossima.
1: Sì,
0: la
1: basta.
0: Lasciamo da sola.
1: Grazie.
0: Con Rocky, pure con la zavorra.
1: Affonda la nave, affonda.
0: Il gioco che abbiamo fatto poco fa era ogni secondo conta, quindi una clip audio da segnale acustico a segnale acustico da misurarne la durata con precisione al mezzo secondo. La clip a tema cartone animato era molto bella. Saluto l'ascoltatore che ha detto bella Edo, bellissima questa.
1: Sono Joe, ciao, faccio
0: la Generation da tanti anni.
1: Guarda che si offende se l'ho chiamato con un altro nome.
0: Era Pingu remixato che faceva magma. Quanto durava? Hai tagliato l'audio.
1: No, ho fatto lui. Oppure
3: 25
0: no.
4: 27 e mezzo.
0: Troppo.
3: 22.
0: Troppo poco.
5: 24,5 secondi.
0: Fatto palo. Che miseria.
4: 16 secondi e mezzo.
0: No, troppo poco. Dai. Come conti il tempo?
1: Poi scrive 8 e mezzo.
0: No, in realtà. La clip audio durava
1: 24 secondi.
0: Precisi, 24. Lui è stato il più veloce a individuarli e si porta a casa il nono ticket della settimana. Lui è
1: Michael Tosone.
0: Bravo. Grandissimo Michael, you win.
6: Radio Peter Pan. Peter Pan.
7: Forever fun.
6: Forever young.

0: dal 2015 R City, Adam Levine, quello dei Maroon 5. State ascoltando Radio Peter Pan? Sì, era proprio lui.
1: Sì, è quello dei Maroon che mi fai tu.
0: Sto spiegando tutto, come quando vai in vacanza e devi chiedere a una persona di dar da bere alle piante per la settimana in cui non ci sei. Allora qua,
1: esatto,
0: qua trovi eventualmente l'innaffiatoio, qua ci trovi invece...
1: Ma l'innaffiatoio posso buttare l'acqua così tutto va...
0: No, no, metti un po'
1: blackout
0: di acqua.
1: Blackout, siamo a posto.
0: Poi lì ci trovi le crocchette dei gatti, mi raccomando, non mettergliene un casino, mettergliene un pochino.
1: Poche.
0: E non dar da mangiare a Rocky Festaiolo.
1: Va bene.
0: Allora, la durata dell'audio che avete sentito poco fa nel gioco Ogni Secondo Conta, dato che non tutti hanno capito quanto era il risultato, era...
1: 24
0: secondi, e poi c'era lui che mi ha fatto ridere.
2: Porca miseria, Joe, ho sbagliato, ti ho chiamato Edo.
0: Mannaggia.
2: Un saluto
0: a chi?
2: Joe. Stupendi, grandi.
1: Grandi
2: Radio Peter Pan.
0: Grande.

0: pranzo, prima con la cena con tutti i DJ e gli speaker e poi col 90-210. Ci sarà sbronzatissimi alla festa di Apoenta, Castelminio di Resana, provincia di Treviso, dove poi venerdì prossimo, il 25, ci sarà Peter Pan e 90-210. Mentre Emma vi racconta cosa accade domani.
1: Perché domani vi trovate a me con Marco Baxo e Fedro con Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza in Piazza dei Signori. Dalle 20 inizia il nostro DJ set e prima ancora anche la diretta. Ovviamente noi siamo media partner di tutta la Notte in Bianco di Vicenza, che va dal 18 al 20 settembre per tutto il centro città, oltre 50 eventi.
0: Non è che è in bianco, cioè si ciula comunque.
1: È in bianco, no, sì, sì.
0: È Notte Bianca, non è in bianco.
1: No.
0: Che altro c'è domani?
1: Peter Pan DJ set, la seconda edizione del Green Basketball Day al Famila Basket al Pala Romare a Schio.
0: Pala Romare.
1: Romare, non so mai dirlo questo accento.
0: Vabbè.
1: Dalle 15 in console con Peter Pan, Thomas Menegazzi, Fede La Dallan, dalle 20 Francesca Voice, special guest Ali Secta DJ.
0: Poi domenica mattina c'è il Pink Power alla Monte Belluna in Rosa, la corsa a scopo benefico. Tutte le info le trovate sul sito peterpan.it, la sezione
1: eventi.
0: Yes.

0: che vedo Elvis Crespo la graziosa su Peter Pan. Sto già facendo tutte le operazioni di atterraggio.
1: Sai cosa non mi mancherà?
0: Cosa?
1: Il tuo essere vergine.
0: Beh, oh, le cose vanno fatte
1: precisino,
0: in ordine, sistemate. Adesso ti prendi due appunti su tutto quello che devi fare settimana prossima. Che
1: li ho già presi, però.
0: I Regas controllano.
1: Lo so, quello è il problema.
0: Settimana prossima, l'ho già detto sulle mie stories Instagram. Voi ascoltate come vanno Emma e Rocky.
1: Non fate gli snitch.
0: Poi mandatemi le recensioni live.
1: Positive, mi raccomando, se no mi licenziano.
0: Io vi ascolto. Fra poco c'è lo spicchiettino finale di questa settimana della Generation. C'è Andrea De Luca, number one con
1: il 2000 Heroes. E poi c'è il secondo ticket della sala giochi, il numero 10.
0: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni animati.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
14: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
15: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
14: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
19: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco, sconti reali fino al 70% solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
20: On Radio Peter Pan.
21: Ogni venerdì alle 21, Peter Pan Remastered. Con Edo, Marco Boffo, Lori Beat e Thomas Menegazzi.
22: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta. Sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social, Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
23: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
24: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.

0: ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Thank you Andrea De Luca, ci ha portati al 2001 con Shakedown at Night.
3: Al 2000 con Fat Slim, Right Here Right Now.
2: Era Fat Boy però. Dal 2002 oh. Team Deluxe, It Just Won't Do. Thank you.
4: Thank you.
2: Super Andrea De Luca DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Pecchettino finale della Generation. Emma Rossato inventa
3: cosa
2: anche i nomi
3: dei
2: DJ, non lo so, qualcos'altro okay. Che non era Fat Boy Slim.
3: No, infatti, decisamente.
2: Era solo Fat.
3: Ma mi ha incasinato il nome. È colpa sua.
2: Allora,
3: adesso
2: è successo un disguido tecnico. Il disguido tecnico è che il nome continuava a mandare l'audio sbagliato di ieri.
3: Lo stesso.
2: Ma noi volevamo aggiornamenti su oggi, prima di giocare all'ultimo gioco della settimana. Dome, che dici?
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, non volevo, ma anche oggi tocca parlare di me.
2: Mannaggia.
5: E a parte essere beverdì, ecco, mi ero dimenticato. Comunque, allora, la convalescenza sta andando bene.
2: Ah, sì.
5: Ho trovato un trucco, Gio. Praticamente per colpa del cerotto che non posso muovermi, sto chiedendo di fare tutto la bassanese, Gio.
2: Bravo!
5: Cucina, lava, stira, io intanto scrollo. Un po' come fa lei di solito.
2: Bravissimo, perché lui si è tolto questo neo l'altro giorno. Che è un neo sulla spalla, cioè non è una roba invalidante, però.
3: No, a quanto pare sì, un pochino.
2: Riversando tutto sulla sua fidanzata. Computerone! Dai che giochiamo per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana. Che giochiamo?
1: Ricordati che devi morire.
2: Sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni, funziona così.
3: Vengono elencate 10 parole al primo turno, al secondo turno saranno solamente 9, quindi ne mancherà una, voi individuate la parola mancante.
2: Quale parola manca a tema cartoni animati nel secondo giro? 393-7366-240.
1: Ricordati che devi morire!
6: No.
2: Categoria delle parole. Principi Disney.
7: Inizia il gioco.
2: Florian. Filippo. Eric. Adam. Navin. Hans. Edward. Ben. Aladdin. Eugene.
8: Memorizzale. A queste ne mancherà una.
2: Ben. Hans. Edward, Navin, Eugene, Filippo, Eric, Florian, Aladdin. È difficile perché nessuno conosce i principi Disney,
3: no,
2: però
3: dai.
2: Ci sono anche loro. Quale mancava al secondo giro?

0: influencer che hanno deciso di fare una canzone, è diventato un tormentone, è diventata una hit. Si chiama Non mi innamorerò, guarda caso, poi sui social della radio stasera. Grande performance di questi due qua.
1: Che duo.
0: Altro che Mia Lobosco e Puccio Crispi.
1: No, non sono niente loro.
0: Sembra il nome di un hamburger. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 10.
0: L'ultimo di questa settimana, come ogni venerdì, ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, con il gioco
1: ricordati che devi morire.
0: Sì, anche dormire per non sbagliare le cose. Abbiamo elencato 10 principi Disney.
1: Vai.
0: Sono sempre mal cacati, no? Si parla sempre delle principesse, invece l'uomo, dovremmo fare un Me Too.
1: No, lascia stare.
0: Un Me Too per noi uomini,
1: perché
0: non ci cagano.
1: Meglio.
0: I principi Disney elencati erano Florian,
1: di Biancaneve e Sette Nani,
0: Filippo,
1: la Bella Addormentata nel Bosco,
0: Eric,
1: la Sirenetta,
0: Adam,
1: la Bella la Bestia,
0: Navin,
1: la Principessa Ranocchio,
0: Hans,
1: Frozen,
0: Edward,
1: Come di Incanto,
0: Ben,
1: The Sandals,
0: Aladdin.
1: Vabbè,
0: facile, era l'unico che si conosceva. E Eugene
1: Rapunzel.
0: Quale non è stato ripetuto al secondo giro?
2: Filippo.
0: No, c'era
3: Navin.
0: Navin l'abbiamo ripetuto come quarto.
4: Edward
0: l'abbiamo ripetuto come
1: terzo.
0: Elsa non c'era poi.
1: Erika nemmeno,
0: non c'era poi.
2: Edward
0: come terzo,
1: oppure
2: Filippo
0: come sesto.
1: No
0: poi a chi lui? C'era
2: Eugène
0: l'abbiamo ripetuto come quinto. Dai, qual è che non c'era al secondo giro?
1: Non c'era Adam,
0: che era quello di Grayskull,
1: la Bella e la Bestia.
0: Ah, scusa, pensavo fosse He-Man.
1: Dai,
0: che si chiama Adam anche lui. Quindi il più veloce ad averlo individuato si porta a casa l'ultimo ticket, il numero 10 di questa settimana. Lui è
1: Joseph Ravitto.
0: Yusef. È felice Yusef?
1: Sì. Senti,
0: molto
1: qui
0: felice.
1: Soprattutto perché
2: dopo settimane di brontoli ce l'ho fatta.
1: Vedi?
0: Bravo Yusef, you win. Ha riempito il casellario.
5: Mission complete.
0: Oh yes.
5: Per

0: disco degli Another si chiama Silver Lines. Su Peter Pan chiude questa settimana di Peter Pan Generation. Io ti saluto, ti lascio sto mappazzone di programma per settimana prossima. Per quanto mi riguarda ci sentiamo non questa domenica, ma quella dopo. Scusami, il 27.
1: Tu credi davvero?
0: Cosa?
1: Che tu torni e c'è ancora il programma?
0: Beh, vabbè, io arrivo con un ariete, sfondo la porta e qualcosa succederà.
1: Ma non ci sarà più niente proprio.
0: Proprio il deserto.
1: Cioè, proprio boom.
0: Segnatevelo in calendario, accendete la radio lunedì 28 dalle 10 che
1: per questa settimana lasciate stare la prossima.
0: Settimana prossima Emma e Rocky, fra poco Alice con Peter Paramanetta. Ciao Emma.
1: Ciao Joe, buone ferie.

0: solo per una cosa.
1: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
0: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
2: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
0: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: La rimpatriata delle superiori?
0: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
0: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
0: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: On Radio Peter Pan.
7: Il sabato alle 23 Techno Classic con Luca Antolini, Marco Cordi e Andrea Nordio, perché il classico non si batte.
8: Io sono Andrea Nordio e ho sempre questa grande responsabilità, questo grande onore,
9: che è quello di presentare, elencare le canzoni che hanno selezionato e mixato per voi
8: Luca Antolini e Marco Cordi, che sono appunto
9: i docenti di scuola di techno.
6: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Jordi.
13: Radio Peter Pan.
14: Gino si batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
16: Le 13 da 2 minuti.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
20: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato.

Va in apertura di questa pausa pranzo, oh, devo dire, bella carica se partiamo così. In solitaria la vostra Alice, ci facciamo compagnia fino alle 15. Adesso però, ragazzi, tocca anche a voi.

0: tutti, ognuno a quest'ora decide di salutare un po' come si vuole, come ho detto ieri, perché dipende un po' dalla giornata, da che ora ci siamo svegliati, da com'è il mood di questo momento, se la percepiamo come fine mattinata o inizio pomeriggio. Siete assolutamente liberi in questo. Vi ricordo, ultimo appuntamento della pausa pranzo di questa settimana, in questo venerdì 18 settembre, qual è il menù della pausa pranzo di Peter Pan? Ricorrenze certificate, il forse accade oggi, e lo sapete che il venerdì ce lo teniamo bello leggero per cominciare bene il weekend, quindi un venerdì social in cui vi raccontiamo un po' di trend, un po' di movimenti sulle varie piattaforme social, TikTok, Instagram, Facebook, in base a quello che di nuovo sta circolando proprio tramite i social. Questo è il nostro menù, ma chiaro è che anche nella pausa pranzo di Peter Pan siete sempre voi i protagonisti, quindi 393 7366 240, come sempre partiamo con un nuovo disco molto figo firmato John Summit.
1: Attenzione,

0: avete beccata, mi avete sgamata.
1: Finalmente ho sentito che anche la fassina si impappina. La fassina è umana, è umana!
0: Ragazzi, è vero, il problema sai qual è? Che normalmente c'è Fede e quindi come le buone mogli con i mariti danno la colpa loro anche quando non è colpa loro. Oggi non c'è, quindi non posso rivalermi su di lui. Peccato, peccato. Allora, stamattina guardando un po' in giro, googolando un po' di notizie, vedendo le varie testate giornalistiche online, il mio occhio è

giocattoli, non ci capisco niente, ma mi piace osservare, vedere, sognare anche forse la casa dei miei sogni. Ogni tanto guardo anche degli annunci immobiliari, anche se di fatto non devo cambiare casa. E quindi normale che il mio occhio sia caduto su questa notizia. Da TGcom 24, probabilmente l'avete sentita anche nel GR Sti Cazzi con Joe, torna in vendita la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti sull'Appia Antica. La cifra è da capogiro. Allora, si tratta di 700 metri quadri circondati da 11.000 metri di parco e una sala da pranzo ricavata da un'antica grotta romana. Ragazzi, è un gioiellino. Allora, quanto costerà questa villa che già da un po' che viene messa in vendita e cerca acquirente? Vabbè, il costo è da capogiro, si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro. Qualcuno mi ha fatto notare: Alice, com'è che quando manchi te tutti chiedono ma Alice dov'è, cosa fa, e manca Fede invece nessuno lo chiede? Ragazzi, mi è sorto un dubbio: sarà mica andato a cercare casa? Peter Pan.

Jubel, per esempio, all'Ocean House, ovvero quella casa che guarda verso l'oceano. Beh, devo dire, tanta roba non ci riguarda. Noi ci siamo intanto focalizzati nel capire se Fede è andato a cercare casa, zona ovviamente Roma e dintorni, sull'Appia Antica, visto che è tornata in vendita appunto la villa di Sofia Loren e Carlo Ponti. Ragazzi, a voi però non sfugge mai niente, mi fate notare, Alice, secondo noi Fede non ha quel budget, ma 15 e 20 milioni di euro, secondo me chi ha quel budget li possiamo contare su qualche dita di qualche mano, non tanta roba. A proposito di quei programmi invece, case a prima vista, piuttosto che altri che vi fanno vedere ristrutturazioni particolari di, che ne so, case diroccate che poi diventano delle abitazioni meravigliose, una cosa che mi sorprende sempre è capire i budget delle persone. Una cosa che mi colpisce molto è: ciao, siamo Lisa e Maurizio, siamo neolaureati in economia e commercio, viviamo a Milano, siamo al nostro primo impiego, vogliamo cercare la nostra casa del cuore, budget 1.200.000 euro. E minchia, ma dove lavori? Cioè, dimmelo, che magari capiamo che abbiamo sbagliato dove abbiamo mandato i curriculum. Cioè, aiutateci a vivere, voi sì avete capito qual è la retta via. Così resto sempre un po' basita e vorrei intrufolarmi nelle loro vite.

0: i casi in cui milioni di ascoltatori, anzi scusate, di spettatori che in quel momento che stanno guardando quel programma TV in cui una giovane coppia al primo impiego dice di avere budget a Milano per comprare un appartamento di 1.200.000 euro, penso che in quel momento tutti quelli che stanno guardando hanno pensato esattamente tutti alla stessa cosa.
1: A proposito di budget per case da 1 milione di euro, ovviamente lavorano in una ditta, primo lavoro, e la ditta è del papi. Ciao.
0: Hai capito? E infatti il pezzo di prima lo diceva: sorry papi, ti devo spendere tutti i soldi per comprarmi l'appartamento a Milano. Vedi, tutto torna.

0: Scegli un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Di più.
14: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
13: Di più.
14: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
11: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
16: il tempo di attesa.
15: La preghiamo per 2,4 per avere assistenza.
16: Sarai contattato.
15: Forse.
17: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
18: Buongiorno, come posso aiutarla?
19: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
20: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
21: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
22: Perché Nova del gusto.
23: Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
24: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
25: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
0: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
12: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
26: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
27: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
28: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

hai capito l'ufficio programmazione stamattina come si è svegliato bene? Era Vulgaris dal 2003 Bastard Band qui in apertura di mezz'ora con Peter Pan a manetta. E allora, ricorrenze certificate, entriamo pieno pieno in questo venerdì 18 di settembre. Cosa succedeva un bel po' d'anni fa? Era il 1851 e ha iniziato le sue pubblicazioni The New York Times, una delle testate giornalistiche più importanti del mondo. Attenzione però, se cercate e googolate o vi fanno la domanda in qualche quiz televisivo in cui vi giocate i 20.000 euro, fate attenzione perché il nome originario non è The New York Times, ma inizialmente si chiamava New York Daily Times, quindi attenzione. Quotidiano creato da Henry Jervis Raymond e George Jones, lo compravi in giro, il primo numero costava appena un centesimo. Vabbè, del resto parliamo anche del 1851. Perché poi in realtà è stato cambiato il nome qualche anno dopo? Perché non era scorrevole, ma alla fine la gente nel colloquiale lo chiamava direttamente The New York Times e così l'hanno poi assorbito. Alcuni grandi scoop storici sono stati proprio fatti da loro, quindi ha davvero assunto importanza storica incredibile. Per esempio, il primo monumentale successo investigativo del giornale riguardò proprio l'abbattimento del boss Tweed, era il 1871. Il Times pubblicò all'epoca i libri contabili segreti di William M. Tweed, il corrotto capo politico che controllava New York, quindi grande scandalo, grande rifiuto. Tra l'altro c'era stato anche un tentativo di corruzione dell'editore George Jones, che a quanto pare rifiutò una tangente da 5 milioni di dollari. Ragazzi, per il 1871 era una cifra astronomica.

italiani davvero più famosi nel mondo e più importanti. E oggi, in questo 18 di settembre, festeggia, perché proprio il 18 settembre 1851 ha iniziato le sue pubblicazioni. Si è fatto portavoce di grandissimi scoop giornalistici, ve ne ho parlato uno, appunto, dove in cui l'editore George Jones rifiutò una tangente da 5 milioni di dollari. Ragazzi, l'ha rifiutata, non fermò l'inchiesta, e tanto che Tweed andrò dritto in prigione proprio per aver così smascherato questa corruzione politica. Altri scoop importanti storici, non è proprio uno scoop, ma diciamo è stata una delle fonti ufficiali: la notte del Titanic 1912, quando appunto il Titanic affondò, la maggior parte dei giornali pubblicò davvero un sacco di notizie molto confuse. Del resto, a quell'epoca erano difficili comunicazioni, sapere nei dettagli in tempi rapidi che cosa fosse successo, quale fosse lo stato delle cose. Il Times invece, grazie ad una gestione magistrale delle informazioni via telegrafo e a tutte le sue fonti, fu l'unico a dedicare l'intera prima pagina alla tragedia con assoluta precisione, e questo lo aiutò sicuramente a consolidare la sua reputazione di giornale di riferimento. Ragazzi, bisogna essere credibili nella vita, qualsiasi cosa si faccia, altrimenti nessuno ti dà credito. I can hear you.

0: infatti ci vogliono anni, passione, dedizione per crearsi una credibilità veramente solida nel proprio campo. Come ha fatto il The New York Times, ragazzi, non scioglie lingua, The New York Times, e come ha fatto Marco Boffo, grande nostro DJ, che ha preparato per voi oggi il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?
6: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
7: Ma cos'è sta paranoia?
6: Aspetta, fammi fare.
7: Dai, facci ballare. Lo fanno tutti tranne te.
6: Cosa?
7: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
6: Ok.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il super Marco Boffo che ci ha accompagnato in questo 2000 Heroes, ma che tornerà più tardi anche con gli amici di Remaster, quindi la sua qualità non la perdiamo solo a questo, anzi ritorna qui a Peter Pan a manetta tra pochissimo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan.
3: Riata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taigo 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.650 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Ami su Peter.
1: Fácil, fácil.
0: Dai, provaci.
1: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
0: Ah, è anche il più umile comunque.
1: Claro che sì.
0: È il Florentino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
2: El Miami. Low Latino.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Il luce batte, è troppo forte.
8: Peter Panno Clock.
6: Sono le 14 in punto.
8: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Stai rientrando dalle vacanze? Vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima!
14: E per il gas?
15: Ottima!
14: Internet?
15: Ottima!
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Grazie, oh, in solitaria. Io non pensavo l'avrei mai detto, mi tocca smentirmi. Rispetto a tutto quello che dico durante la settimana quando c'è lui, mi manca fede. Ma se non altro, come dicevo prima, perché non posso dare la colpa a lui? Cioè, capito? Io ormai siamo moglie e marito. Io combino qualcosa, è colpa sua. Combina lui qualcosa, è comunque colpa sua. E quindi mi manca la spalla perfetta. Fede, torna presto, lunedì sarà con noi. Anzi, domani mattina lui sarà già qui con voi, quindi ascoltatelo anche durante il weekend. Abbiamo parlato di ricorrenze certificate, certo, abbiamo parlato di cosa è successo il 18 settembre di un bel po' di anni fa. In velocità mi piaceva citare anche il fatto che nel 1964 sugli schermi arrivavano gli Adams. Ragazzi, sì, cominciava tutto così: un ispettore scolastico bussa alla porta di una villa in stile vittoriano dominata da un'atmosfera molto sinistra, è lì per portare tra i banchi di scuola i due ragazzi della famiglia, ma ben presto si accorgerà di essere finito in una gabbia di matti e scappò a gambe levate. Cominciò tutto così sugli schermi dell'ABC, la serie televisiva della famiglia Adams, proprio 64 anni fa, quindi insomma un'altra celebrazione che era bello ricordare.
1: Attenzione, no

con Dirty Cash. Ma sapete che oggi mi si è veramente accesa la lampadina. Spesso e volentieri parliamo di rapporti con i colleghi che sono difficili, spesso rendono difficile anche l'ambiente di lavoro. Bisogna sempre avere anche la fortuna di avere dei bravi colleghi con cui ci si trova bene. E in effetti però lavorare in coppia è un vantaggio per dare la colpa all'altro. Porca miseria, ha ragione Alina, vedi? Tutto sommato non ci avevo pensato. Fede torna presto. Allora, forse accade oggi, si festeggia una ricorrenza un po' bizzarra, vogliamo dirla così? Beh, in America ci regala sempre grandi gioie, grandi cose strane. Prima però volevo chiedervi a voi qualcosa, facciamo un piccolo sondaggio. Va ancora di moda quando si fa un regalo a qualcuno scrivere anche il biglietto d'auguri? Io per esempio qualcosa che mi capita sempre di fare, perché il regalo impacchettato sì, bello, però senza un biglietto, una frase, anche per rendere riconoscibile che quel regalo te l'ho fatto io e non qualcun altro, mi sembra sempre che debba accompagnarlo il regalo, anche se effettivamente ultimamente forse è visto come qualcosa di superfluo. Ci sono paesi nel mondo in cui la cultura del biglietto d'auguri è molto sentita. Ho due amici che abitano in Inghilterra e che saluto, vivono in quel di Brighton. Ci sono negozi interi di soli biglietti d'auguri, perché in Inghilterra per qualsiasi cosa, la nascita di un figlio, una ricorrenza, anche non associata a un regalo, il biglietto d'auguri scritto, anche molto decorato, molto bello, è proprio una bella usanza e vengono poi tutti conservati. Perché parliamo di questo? Perché nel Forse Accade Oggi, a quanto pare, è la giornata degli scrittori di biglietti d'auguri, che si festeggia ogni anno proprio il 18 di settembre.

20K Magic. E qualcuno, ragazzi, si è sorpreso. Tipo Roberto dice: ma sinceramente, Alice, mai visto qualcuno che regali qualcosa senza un minimo di bigliettino di augurio, di una frase o qualcosa del genere? Mai visto. E invece, caro Roberto, la tendenza è proprio quella, almeno in Italia, di così bypassare il biglietto. Ti do il regalo impacchettato, ma senza nessun accessorio in più. Qualcuno dice: no, ma io quei 3 euro di biglietto li risparmio. Ragazzi, tante volte, se avete soprattutto bambini in casa, sfruttateli questi bambini, gli fate fare un bel disegno, tanti auguri, che ne so, zia, e fate contento qualcuno. Però insomma, senza bigliettino è un po' mancante di qualcosa. Qualcun altro ci scrive: ma dipende a chi lo faccio. Se sono amici stretti, glielo faccio volentieri anche il bigliettino, oppure è molto utile se ci sono più persone a partecipare al regalo, perché allora in quel caso, chiaro, tutti firmano, la persona che riceve il regalo sa anche da parte di chi è, visto che è un gruppo numeroso di persone, insomma, riconosce poi tutti i nomi. Però secondo me abbiamo perso un po' questa abitudine. Mi faceva molto ridere, appunto, nella giornata degli scrittori di biglietti d'auguri, qualcuno dice: ma scusa, ma te nella vita che lavoro fai? Ah, io sono scrittore. Ah, bello! Romanzi, horror, thriller. No, biglietti d'auguri.

0: ci siamo, è arrivato quel momento lì, ve l'avevo anche un po' anticipato prima nel 2000 Heroes con Marco Boffo, perché a quest'ora ve li regaliamo insieme tutti e tre, come chi? Quelli di Remastered.
1: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trucks. Remastered Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: fresco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Alzate il volume stasera alle ore 21 perché torneranno in extended version gli amici di Remastered. E invece tra poco vedremo se vi innamorerete oppure no del tormentone social di cui parleremo tra pochissimo.
0: Peter Pan Remastered.
2: Peter Pan Squatch. Detto che solo l'estate è bella, a settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Le prossime ferie dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
8: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
9: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
8: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

raga, qui siamo divisivi, io ve lo dico, qui si apre la polemica social. Del resto è venerdì social, finiamo anche in leggerezza questa settimana. Siamo partiti con questo pezzo, Non mi innamorerò, è appunto il titolo del celebre tormentone che abbiamo appena ascoltato insieme, è stata una delle varie colonne sonore di questa estate 2026. Magari alcuni non ne conoscono l'origine, allora è nato su TikTok, i primi spoiler verso il 9 di luglio, però ha totalizzato davvero rapidissimamente centinaia di migliaia di video e milioni di views. Ma chi ha fatto tutto sto casino? Allora, sono due creator, Puccio, altresì Gabriel Montesino, e la sua compagna Mia Lo Bosco. Sono due content creator, e in qualche intervista che hanno rilasciato recentemente loro l'hanno proprio dichiarato: noi era da tempo che volevamo creare un tormentone, qualcosa che andasse virale sui social, del resto loro ci campano e ci vivono, ma volevano creare qualcosa che rimanesse, e in effetti è diventato proprio un fenomeno social. Tra l'altro questo brano che ha contagiato anche volti noti della musica e dello sport italiano, questi TikTok gli hanno fatti Gaia, Clara, Sara Toscano, Sara Curtis, anche Miriam Silla, quindi anche delle campionesse di sport molto importanti. Da lì il pezzo è diventato talmente virale che un bel po' di radio come Radio Peter Pan hanno cominciato anche a suonarlo in palinsesto. Everybody.

0: Delle night 9, poi mi sono alzato, ho cominciato a correre. Cazzo, fuori piove, d'inverno fa freddo, il tempo non mi piace mai. È bella Milano, ma senza Colosseo non mi sento a casa.
1: Oh, Asciri, porta Marco.

Esatto, per qualche ora un po' di polemichetta, una discussione online che in realtà è durata abbastanza poco, è rientrata rapidamente dopo alcuni chiarimenti tra le parti coinvolte, perché alcuni utenti e creator sui social avevano fatto notare una forte somiglianza tra quel pezzo con un'altra traccia, nello specifico Che Locura di DigiX e Cacao. Loro hanno detto che assolutamente no, che c'erano molte differenze, che però c'erano delle somiglianze perché il beat è funk brasileiro, quindi un brano rap pop con quelle sonorità, quindi ci potevano essere dei richiami, ma insomma la polemica e l'accusa di plagio a quanto pare è assolutamente rientrata. Ma a voi questo pezzo piace sì o piace no? No, perché nel caso lanciamo il sondaggione e in base al risultato modifichiamo il palinsesto di Peter Pan, capito?

potete modificare voi il palinsesto musicale di Radio Peter Pan, ho aperto un vespaio, ragazzi. No, Edo non ne sarebbe contento. Quello che ho detto lo ritiro, ragazzi, mi rimangio tutto, ritratto, non me ne frega niente. Ritratto, no, no, lo decidono loro, noi non mettiamo becco, facciamo così, non creiamo così strani dissapori. Noi invece ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle 13 con Peter Pan a manetta. Sarò in compagnia di Fede. Adesso vi auguro una buona continuazione di venerdì con Muva nella casa. Ciao!

0: Sport.
1: Shock di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
2: Di più.
1: Vuoi offerte da non credere? Allora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club, la notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
6: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
9: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ set e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
11: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
16: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
19: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: Bueno. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Forever Fun, Forever Summer on Radio Peter Pan.
22: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma per

Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Per fare la solita antica citazione al nostro Joe, tutto bene, tutto a posto, mica tanto. Per strada diamo un infotraffico subito. C'è lui che scrive: ciao radiologi di Radio Peter, volevo darvi un infotraffico, se non è già stato detto, evitare assolutamente la Triestina tratto Sanstino Lison, incidente all'altezza di Ponticello dell'Idrovola, coinvolti un camion, una macchina, un furgone, presumo ci vorranno un paio d'ore per liberare il traffico, è tutto fermo, avvisate i poveri camionisti perché non riescono a girarsi e tornare indietro e non ci sono vigili che avvisino da nessuna parte. Abbiamo dato questo infotraffico, adesso voglio concentrarmi invece su di voi. Come sta andando? Com'è questo venerdì? È croccante? È croccante? Io vorrei appunto sapere com'è il mood generale, perché oggi bisogna spingere assai. Cioè il Martini Mix, la Boombox Track di oggi, il More Music in the Mix a cura del nostro DJ Maxwell, la canzone novità, la perla del pirla che parla e ovviamente poi le vostre storie di ordinaria follia. Iniziamo subito con Robin Schulz e Watermott con Take It Slow, Let Go.

0: fare un po' di analisi del testo di questa canzone, perché è molto pregna, molto pregna, attenzione, pregna con la P. Allora, cerchiamo di capire qual è il mood dei nostri ascoltatori oggi.
1: Ehi, Bua, sì. Fai entrare!
0: Ecco, va bene.
1: Guarda che l'altra sera Maxo, sì, il mio direttore preferito,
0: sì,
1: ti ha rubato la canzone Esci dalla casa.
0: In che senso esci dalla casa? Io vi faccio entrare nella casa. Io vi voglio far entrare tutti quanti nella casa.
2: Ciao, fratello Muva.
0: Ciao.
2: Altre 20-30 minuti e ho finito il lavoro.
0: Sì.
2: E dopo sai cosa c'è?
0: Cosa c'è?
2: Cosa la c'è? Griglia e le bire.
0: Beh, mi sembra un programma fantastico. Griglia e birre per questa sera, per questo venerdì. C'è anche chi dice: noi stiamo tornando dalla fiera della costruzione di Nürnberg, spero di pronunciare bene tutto quello che verrà. Ho costretto i miei colleghi tedeschi ad ascoltare Radio Peter Pan. Puoi salutare i ragazzi di Teti e Boger da Ervis? Ho fatto, spero che la pronuncia sia corretta, che abbiano capito il saluto fatto, ma adesso sta arrivando un momento da Oppo Bacco, e quindi sentiamolo. Pronto?
3: Oppo Bacco, buongiorno Magoma, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon venerdì a tutti, splendido, splendente, oggi un bellissimo sole, ma sì, fatalità, sarà un cazzo del destino, che ne so, sarà l'astrologia che si incrociano tutti i pianeti. Però al venerdì sapete che è una giornata un po' speciale, arriva chi? Lo posso presentare io, Mago?
0: Certo.
3: Lo posso presentare
0: certo.
3: Io? Arriva lui, Martini Mix, è re di tutti i mix, colui che fa impazzire le mamme che ritornano a prendere i bimbi di scuola. Vai Martini Mix.
0: Allora, da questo momento Andrea Martini DJ è già in console. Messaggi scritti, solo scritti, al nostro numero per essere salutati. Let's go! My face don't know where I am, 'cause I got my just from Amsterdam.

Abbiamo Marco il gelataio presente, abbiamo i ragazzi di Follina Treviso presenti, abbiamo i ragazzi da Reggio Emilia sotto cassa, piano piano si sta facendo mucchio, si sta facendo mucchio, dal Monte Calvarina in piena vendemmia Roncacè, i ragazzi dal Perroni Faenza, poi abbiamo Talma Sons nella casa, il King da Torino nella casa, gli ex alunni di Aviano American High School nella casa giù con noi, Andrea Martini. Ok, tu sei pronto ad andare, vero?

un attimo, dobbiamo cercare una persona tutti assieme, serve veramente l'aiuto di tutti e di tutte. È stato perso un marito ed è quello di Ray. Andiamo, let's go.

0: di Ray, Where Is My Husband Remix, fra poco con Muva nella casa.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un
13: tempo
12: operatore.
13: Di attesa. La
12: preghiamo di
13: premi 2,4
12: per avere assistenza.
13: Ci sarai contattato.
12: Forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: Entro solo per una cosa.
17: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
16: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto. Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
18: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
20: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
21: Perché Nova, del gusto è la prova.
22: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
0: Renault.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taigo 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
23: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
24: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
25: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
24: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
25: Delix.it.
24: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
25: Delix.it.
24: Spediamo gratis in tutta Italia.
25: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
24: Delix.it.
25: Delex, il tuo partner al lavoro.
26: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
27: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
28: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
29: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
30: Fun, forever fun, forever summer.
31: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

amore non cerca soldi, ha le sue grandi credenze. Il mio amore non ha potere, ha le sue grandi credenze, le sue grandi, cioè non credenze a livello di armadi, credenze a livello di convinzioni, di etica. È incredibile come questo brano in realtà sia buddista, potremmo definirlo buddista, perché poi il ritornello dice libera dal desiderio, mente e sensi purificati, cioè lei toglie tutto insomma il superfluo, e va in profondità sui sentimenti, sulle cose belle. Allora, libero dal desiderio e mente e sensi purificati, speriamo che ne possiate uscire da questa puntata con questa sensazione, no? Un po' di nirvana. Adesso concentriamoci sulla boombox track. Boombox track che vorrei dedicare a chi scrive: Muva, saluta gli infermieri del domiciliare di Soligo, del distretto di Soligo, credo. Infermieri che per tutti gli anni del Covid, eroi, e adesso non più. E invece io voglio farvi un saluto speciale anche oggi. Comunque sia, è arrivato il momento della boombox track di giornata, boombox track che vede un rapper chiamato Nottingham King, ovvero Skepta, assieme a Shugs e Chase Status, con questo brano freschissimo che si chiama Innocent Smile.

0: Yes, con Innocent Smile. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox.

Kingdom King, perché poi c'è del campanilismo anche chiaramente all'interno. Attenzione, perché c'è chi dice vai muva gasala, avete capito che questo venerdì è bello croccante musicalmente. Adesso LB Wine, I Need a Sign.

0: grazie mille al nostro DJ Maxwell per il suo More Music in the Mix.
1: Ciao, Muva, ma i The Fashion Mood quanta roba sono. Buon venerdì.
0: Vero, vero. Ho sentito sicuramente The Pesh. Ho sentito The Pesh. Ci sentiamo fra poco, grazie.
2: Davvero molto bello.
3: Triata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

0: fatiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
5: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
4: Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 16 on point.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
7: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni per traffico intenso. È tutto.
8: Che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
11: Sara Faelerum è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Forever Fun, Forever Summer.
15: Hola, amanti della musica!
16: Menestrello della coscienza della musica.

0: anche ad assaggiare vari generi musicali. Allora, attenzione. Ciao Muva, ma secondo te parleremo ancora del ragazzo che è stato cornificato o scriverà ancora? Ciao De Simone. Allora Simone, per darvi una piccola, come dire, un piccolo recap di quello che è successo ieri. Ieri abbiamo trattato la storia di lui 27 anni, lei 20 anni. Lei l'ha tradito con il suo migliore amico. A fine della puntata, proprio al termine della puntata, si è fatta viva la ragazza che subito ha eliminato il messaggio, però insomma ci teneva a far capire che lei voleva stare con lui. Allora, l'importante è che tu voglia stare con lui, cara fidanzata, se sei, cioè, non per restare sola, no? Per ricollegarci un po' al testo di Jason Derulo, cioè devi stare con lui se vuoi lui, però se vuoi lui e poi farti gli assaggini in giro ogni tanto, povero sto ragazzo, mollalo tu. Lui ci ha ragguagliato oggi dicendo: abbiamo chiarito tutto, grazie Muva per ieri. Allora, se vuoi dirci molto velocemente in che modo avete chiarito, dal pubblico di Peter Pan chiedono chiaramente delle novità. Adesso un nuovo disco molto figo e poi si va con la canzone novità di oggi.
1: Attenzione, novità.

0: questa, una semicitazione all'odio, Caigata è la nuova canzone di Caigo. Caigo e Max McNown con Take Me Back, riportami indietro, precisamente a ieri. Precisamente a ieri, devo dire che c'è sempre grande curiosità dei temi che poi trattiamo qui all'interno dello sportiglio, dello sportello del consiglio di Muva nella casa. La storia di ieri era di questi due ragazzi, lui innamoratissimo, però è stato tradito da lei con il suo ex migliore amico. Cosa succede? Lui dice: io non riesco a lasciarla andare. Lei dice: no, no, ma io voglio rimanere con lui, però vogliamo sapere come avete chiarito. Cioè, sentiamo.
1: Aspetta che finiamo di chiarire, Muva. Finiamo di chiarire. Sì. Ti mando un messaggio.
0: Appunto. Vabbè, avranno schiacciato, certo, avranno schiacciato dopo il chiarimento. Aiuta sempre, eh? È un balsamo per la pace, un balsamo per la pace. Fare all'amore, chiaramente. Poi,
2: ciao. Che altro mi sono sempre chiesta, ma come si può sentire una persona che ha moglie e famiglia? Tradisce e poi va a casa. E la
0: così capita,
2: è a posto.
0: Certo.
2: Io questa cosa qua non l'ho mai capita. L'ho chiesto a un mio amico che quando gli capita tradisce,
0: sì.
2: La sua risposta è stata: la vita va vissuta a 360 gradi.
0: Paraculo.
2: E quindi se mi capita un'occasione, perché devo lasciarla perdere? Sinceramente io questo ragionamento non lo capisco. Mi piacerebbe sentire dall'altra parte chi tradisce cosa può rispondere.
0: Eh certo, è un po', diciamo, la scusante base, no? La vita va vissuta a 360 gradi, ma se poi tu te lo prendi a 90, non è colpa mia. Non è colpa mia, è un deresponsabilizzarsi fondamentalmente, ma va bene. Adesso canzone novità di oggi, Coven, Just to Breathe.

0: Cantielli, nuovo singolo dei Coven con Just to Breathe. Qui su Radio Peter Pan stai ascoltando Muovo nella casa, baby. Siamo qui per parlare delle vostre vite, delle storie di ordinaria follia e per porci delle domande. Andiamo, let's go! Allora c'era lei che diceva Muva, ma guarda come fanno quelli che tradiscono poi ad andare a casa e appunto fare finta di niente, insomma non accollarsi le responsabilità che hanno. Che... sentiamo, aspetta, lui è partito.
1: Come fa? Scomincia che fa bene anche alla sua famiglia. Lui si bomba un'altra, sì. È più felice, torna a casa e sopporta i casini che ci sono, sa casini.
0: Certo, certo, certo. Allora, al di là di quello che poi sicuramente si tradisce per molti motivi eccetera eccetera, però come dici le balle fuori le dici anche all'interno, te le dici anche a te stesso e dici ma va bene così, ma il mio comportamento è solo perché vivo la vita a 360 gradi, perché io sono un amante della libertà eccetera eccetera. Purtroppo la libertà, come diceva Giorgio Gaber, è partecipazione, ma ne parleremo fra poco.

0: sempre di tradimento si parla. Tradimento è un po' la cosa che incuriosisce tutti e tutte e che spaventa anche tutti e tutte. C'è lei che dice: ma come fanno quelle persone ad andare a casa che tradiscono, andare a casa dalla loro famiglia e dissociarsi fondamentalmente da quello che hanno fatto? C'è lui che ci racconta la sua esperienza, lo metto un po' più veloce perché è lungo.
1: Buongiorno Svalvolati, buongiorno. Cara amica mia, neanche io riesco a capire queste cose che in settimana fanno a destra e a sinistra con cane e porci. No, ti ricordo che non solo gli uomini tradiscono, anche le donne.
0: Certo.
1: Gli uomini andranno sicuramente con le donne.
0: Sì.
1: Sai quante donne sposate tradiscono? Te lo dico io, perché sono uno di quelli single, però single,
0: sì,
1: che da lunedì al venerdì Messenger è pieno di messaggi e ci si vede la sera.
0: Sì.
1: Sabato e domenica fanno la famiglia del Mulino Bianco. Però io sono single. Quelli e quelle sposate non lo so come fanno. Ciao ragazzi,
0: Giuseppe Senago. Ciao. Potremmo inventare un nuovo biscotto che sono tipo, se no, amore sveglia, ci sono i cornetti, una cosa del genere. Comunque sia, facciamo così. Adesso io leggo, ascolto un po' i messaggi che sono arrivati al 393-7366-240, ma nel frattempo Topic e Carte Blanche, Lucky Ones.

0: romance. Raga, trovare un compagno o una compagna fedeli bisogna essere fortunati. A fra poco con Muva nella casa.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima, ti migliora la vita.
6: Davvero?
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Di più.
13: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
12: Di più.
13: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
12: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 90-2000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
16: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
10: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
11: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
20: Cosa?
21: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
22: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
21: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Cotolo Buva, Figo Sound qua Radio Peter.
1: Vero, vero? È il nostro Andrea De Luca DJ con Free, che fra l'altro Free vuol dire libertà, no? Si parla un po' di libertà quando si parla di tradimento, perché chi tradisce, bentornati e bentornate all'interno di Move nella casa, ultima mezz'ora scarsa, chi tradisce dice ma la vita va vissuta a 360 gradi, fa parte della mia libertà, fa parte della mia libertà. Ora, il concetto di libertà è molto ampio e dibattuto. Che cosa vuol dire essere liberi? Potere fare quello che si vuole? Quindi io magari posso affacciarmi dalla finestra, prendere un fucile e cecchinare qualcuno. Anche quello dovrebbe fare parte della mia libertà. No. Allora dicono no, perché allora vai a ledere gli altri, cioè la tua libertà limita quella degli altri. E bisognerebbe anche ragionare così quando si parla chiaramente di tradimenti. E c'è un filosofo che ci manda un messaggio e dice:
2: ciao Muva, ciao Furbio.
1: Ciao Furbio.
2: Ci sono appena adesso alla radio, stavo ascoltando qualcuno, queste cose qua.
1: Sì.
2: Devo dire una cosa, la persona che vuole fare questa vita di, tra virgolette, tradimenti, stronzate varie,
1: sì,
2: per me fa prima a non sposarsi, non fare figli, certo, non fare famiglia, certo, essere libertino,
1: sì,
2: e fare i cazzi sua.
1: Sì.
2: Invece quelle che fanno la doppia vita, prima o poi non diventano a pettine, e chi ne soffre sono solo i figli, chi ce l'ha, e chi non ce l'ha se la piazza in del culo. Per resto io non l'accetto sta cosa. Poi ognuno facesse come cazzo gli pare, insomma, no, quella musica.
1: Certo, ciao, ciao. certo, grazie. Lui ha riassunto, una visione un po' aristotelica all'interno di questo messaggio. Ma facciamo così, fai un bel respiro che è venerdì e dobbiamo avere pensieri positivi e zero stress. Another Emily Warren con Silver Line.

qui su Radio Peter Pan. Comunque, oh raga, 16:47, stavamo parlando del significato di libertà, non male, significato di libertà. Non andiamo però a complicarci le cose, anche perché abbiamo veramente trovato il senso perfetto del significato di libertà. È spiegato da questo filosofo kazako, e io ve lo volevo fare sentire. Bello. Soprattutto la parte finale, quella che dice, racchiude proprio il senso di libertà, il senso di che cosa vuol dire libertà. Questo è un po' quello che noi ne capiamo delle cose. C'è chi dice mancano i valori, eccetera. Valori, si sa, sono cosa da campagna elettorale, i valori. I valori vengono sbandierati solo per prendere voti, mediamente. Adesso è il senza entrare nello spazio polemica e politica, facciamo che andiamo un po' indietro nel tempo, dedicando questa canzone anche alla situazione vissuta ieri di questo ragazzo che non riesce a lasciare lei e quindi dice: baby, I'm addicted to you.

alla fine, e posso dirvi, mi sono reso conto adesso di essere molto invidioso. Molto invidioso perché è arrivata una calamita, cioè dedicata ai remix, fatta proprio apposta per i remix, sotto fra l'altro quella della Sicilia, della Trinacria e di una tettona a Jesolo. Sono molto invidioso di questa cosa, ma mettendo da parte l'invidia, che è un sentimento brutto e non bisogna coltivarlo, io vi voglio ricordare l'appuntamento di questa sera con il Peter Pan 9210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso, la cena con quasi tutti i DJ e gli speaker della radio e il dopo cena in console con Marco Baxo, Lady Ellen e l'animazione 92.000 con Rocky e la Dance Crew. Stesso giorno, quindi questa sera, a Sbronzatissimi alla festa della Poenta Castelminio di Resana Treviso, e poi venerdì 25 settembre ci sarà il Peter Pan 9210. Tutte le info sul nostro sito peterpan.it. Allora, visto che oggi è stata una giornata bella pregna con la P e anche ricca di musica bella energica, adesso dobbiamo un attimo acclimatarci, dobbiamo fare un viaggione assieme che durerà 5 minuti scarsi. Vi voglio presentare la nuova canzone del producer francese NTO assieme a Sailor and I, che si chiama Validation Medication. Allora, tu mettiti in un clima già di validation e medication, validazione e medicazione, ok? Alza il volume della radio e prenditi questi minuti per te. Andiamo.

0: altri hanno di noi. E quindi validation, validazione, e però serve anche una medicazione, una medication. NTOS, Lauren Dicon, validation e medication. Noi ci sentiamo domattina dalle 10 alle 13 con Happy Ending parte 2. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè e solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
7: Entro solo per una cosa.
8: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
9: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
10: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 90 210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso.
11: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
12: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito. Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
14: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Shut the fuck, shut the fuck.
17: Gino si batte, è troppo forte.
18: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 17 da un minuto, ciao.
18: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
19: Ma che bel sorriso, dove vai?
20: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
21: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
1: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Fun, forever fun, forever summer.
6: On Radio Peter Pan.
7: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

0: 4 ore che ci separano tutti i giorni è finito. Iniziamo l'ultimo viaggio della settimana. I suoni degli anni 90 e 2000 saranno la nostra benzina e quindi avanti tutta, ragazzi, lasciamo andare le emozioni. Lady Ellen e DJ Maxwell saranno le vostre guide. Attenzione, perché vi riportiamo nel 2007 con una bomba, quella di Gigi D'Agostino, Un mondo migliore.
1: Comincia la storia.

si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: diamo altro spazio a certi assassini. Non guardano in faccia neanche ai bambini.
1: E parte così, è certo, in una maniera molto soft, il 90-210, eh? No, non è nel nostro stile, a noi piace stupirvi. Ci piace sapere che in questo preciso istante molti di voi hanno alzato il volume, qualcun altro ha detto «Oh mio Dio, senti che canzone!» Oppure qualcun altro ha detto «Era proprio quella che volevo sentire!» Ecco, noi facciamo le magie, ragazzi, c'è poco da fare. Siamo un po' come Harry Potter, quindi Maxwell e Sabrina, io la strega. Manca solo il gatto nero, ma avrei un'idea di chi può farlo in questa radio. Non faccio nomi, solo cognomi, De Luca. Iniziamo, la prima doppietta è bellissima. 2012 per Ola, I'm

0: Allen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 90210.

0: Gala, Come Into My Life dal 1997, prima Vasco Rossi, Delusa. Mi sto immaginando i figli o magari i nipoti che sono lì in auto e guardano basiti la zia, la mamma, il papà cantare come dei bambini, perché queste sono le canzoni che ti fanno cantare. Dai, su, torni indietro io un attimo col Peter Pan 92 110. Ed ora voglio anche sganciare un ricordo di quelli che vi faranno scendere una lacrimuccia, soprattutto gli uomini. Prego, DJ Maxwell.
1: Nasce con un cambio a tre marce, soluzione adottata fino al 93, per poi passare a cambio a quattro marce nel 94, anno in cui la Malaguti decide di cessare la produzione, lasciando in circolazione pochissimi esemplari col nuovo cambio. Il 50 era il motorino che piaceva a tutti ed averlo poteva aumentare le tue possibilità di trovare una ragazza.
0: Ma che ricordo abbiamo messo oggi? Un contributo audio, mua, al bacio! L'ultimo anno del 50 Malaguti, il 1997, questo motorino simbolo degli anni 90. Erano i famosi tuboni che dagli anni 80 sono passati anche gli anni 90, è vero. Diciamo che negli anni, in quegli anni lì, verso la fine di questo decennio, andava tantissimo il Piaggio Zip, piuttosto che il Gilera Runner, l'Aprilia Scarabeo e il Betarc. Era molto apprezzato il Betarc per questa linea sportiva e la tipica marmita rigirata di serie. Io avevo il Ciao e con il Ciao sono andata avanti per tantissimi anni, finché mio fratello, che aveva 4 anni in meno, se l'è preso perché, sai, non dobbiamo spendere soldi. Prende il motorino della sorella. Dopo un mese si è schiantato e il Ciao non esisteva più. Grazie, voglio salutare e ringraziare mio fratello. Ma teniamola ancora questa atmosfera così allegra, pazzerella. E dal 1998 vi suoniamo questa Venga Boys.

anche questo sarà uno dei dischi che ballerete stasera. È arrivata la serata perfetta. Tra poche ore vi aspetteremo all'Aira Club a Castelfranco Veneto. Mi raccomando, non mancate, perché andiamo a far la grande chiusura. Chiuderemo questa stagione bellissima di questo locale che profuma ancora di estate. Lo faremo insieme, quindi mi raccomando, non mancate, ci saranno le ballerine.

0: ci ascoltano attraverso l'app o in streaming, insomma a tutti voi ascoltatori meravigliosi auguriamo un weekend bellissimo. Noi vi aspettiamo qui lunedì alle 17, ma ora sfogatevi. Arrivano Marco Bax e Fedro e il loro sfogatoio e LDL ne dice Maxwell. Vi abbracciano forte e vi augurano una buona serata. Ciao ragazzi!
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Per avere informazioni sulla tua bolletta, premi 5. Per parlare con
15: il
14: un operatore,
15: di attesa. La preghiamo di premi 2,48.
14: Per avere assistenza,
15: sarai contattato.
14: Per forse.
16: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
17: Buongiorno, come posso aiutarla?
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in concerto. Bonson. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 alla festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio, per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
13: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
20: Lo conosco, è sediearreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
13: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
20: Sediearreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
18: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
22: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
23: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
24: Forever Summer.
25: Tra poco
24: lo sfogatoio di Peter Pan.
26: L'ultimo giorno della settimana dello sfogatoio di Peter Pan. E poi venerdì. Quanto traffico di venerdì. Sfogatevi al 393 736 6240. Infine litigare con le cuffie. Radio

0: quindi questo sarebbe l'ultimo giorno della sigla estiva.
1: Sì.
0: No.
1: Poi da lunedì la nuova sigla fatta da Max con i nuovi
0: Siamo sicuri?
1: Con i nuovi country.
0: Siamo sicuri?
1: Sì, fanno una sigla dove ci

0: poi di venerdì si sa, c'è già traffico sulla 4, sì.
1: Dici.
0: Tra Padova e Venezia.
1: Non fare il gatto nero, dai.
0: Coda poi tra Verona e Vicenza.
1: Non è vero.
0: C'è già coda.
1: No, non è vero.
0: Credo tra Peschiera e Somma Campagna c'è già coda, me lo sento, me lo sento.
1: Amici selvaggi, iniziamo questa puntata con un classico di questo periodo, purtroppo direi.
2: Ah, sì. Ma buonasera selvaggi, ma scusate un attimo, ma sto diesel continua ad aumentare?
1: Ciao.
2: Porca puttana, ma incredibile.
0: È una
2: vergognina. Continua ad aumentare.
0: Che poi?
2: Meno male che ho metano.
0: Il motivo dell'aumento qual è?
1: La cosa brutta è che ha detto la Meloni che è così, grazie al taglio delle accise, perché il giorno che non le taglierà andrà 2,40-2,50, capito?
0: Però,
1: cioè sotto i 2 euro, amici, non ci torneremo mai più nella vita.
0: Ma noi le crediamo che ha tagliato le accise?
1: Ma dobbiamo.
0: Dovrebbe fare un confronto con i prezzi negli altri paesi d'Europa. Adesso non so se negli altri paesi d'Europa ci sente. Ma se qualcuno ci ascolta in stream dagli altri paesi d'Europa, diteci qual è il prezzo di benzina e gasolio lì dalle vostre parti.
3: Attenzione!

0: questa mosca mi sta rompendo i coglioni, non riesco a lavorare, te lo dico.
1: Mosca bastarda.
0: No, che spacchi, no, non farlo.
1: Faccio il maestro Miyagi.
0: No, perché schiacci tre pulsanti.
1: Sei il maestro Miyagi.
0: Sì, ma tu non sei il maestro Miyagi. Se vuoi, se mi dai una botta, salta tutto. Guarda che, amici, se va via.
1: Lega, hai visto?
0: Sì.
1: L'ho stordita però.
0: Sì, sì, certo. Con le cazzate l'hai stordita, dai, sta volando, ciao.
1: Ciao.
0: Che schifo, lo fai.
1: Maestro Miyagi, è andata.
0: Maestro Miyagi.
1: È morta. Maestro è morta.
0: Sì, è morta.
1: Hai visto che riflessi?
0: Sì, sì. Va bene, amici, il selvaggio che si lamentava del prezzo del diesel ha detto
1: è morta sul serio, l'ho presa.
0: Da questa là, guarda dov'è.
1: Quella lì, ma è stordita.
0: Sì, tu sei stordito. Che volevo dire? Ah sì, quello che si lamentava del prezzo del diesel alla fine dell'audio ha detto meno male che io c'ho il metano, solo che...
2: Beh, comunque è un fenomeno. Sale sto diesel, meno male col metano, ma si è reso conto che il metano da 1,25€, 1,30€ che costava è arrivato a 1,80€ o solamente in Romagna è arrivata a sta cifra? Stamattina costava 1,80€.
0: È aumentato anche il metano, ovviamente.
1: Tanto metano è tantissimo.
0: Non so quanto è mediamente.
1: Sarà 0,80, non 1,80.
0: Non lo so, sinceramente non lo so. Comunque la signorina non è
1: GPL forse 1,80.
0: Non lo so.
1: Vabbè.
0: La signorina non è tedesca, però ho visto dei post dalla Germania.
1: Sì.
3: Non sono dalla Germania, ma ho visto post dalla Germania in cui sono 2,60 e 2,84. Quindi
1: anche lì.
0: Quindi lololo.
1: Anche lì, anche. Vabbè. Quindi cioè, è proprio caro. Cioè, c'è qualcuno che ci vuole del male da qualche parte.
0: E in Slovenia come sarà?
4: Buongiorno, io lavoro vicino al confine in Slovenia. E in Slovenia è 1,90. Quindi altino, ma non come in Italia.
1: Un po' meno.
4: Ciao.
0: Però
1: che lì comunque sono verso i 2 euro.
5: Radio Peter Pan.

0: niente, non c'è problema.
1: Secondo me. E in Croazia?
2: In Italia il diesel 2-2-2-3, dipende da, dalla zona. In Croazia 1-4-1-5.
0: Ma non è vero,
2: cioè, assurdo.
1: Perché dici no?
0: Ma perché hanno appena detto che costa 1,90-1,80?
1: Ma magari ci sono distributori, ma anche in Italia hanno prezzi diversi.
0: Sparato a caso, dai.
1: Così?
0: Sì, perché prima ha chiamato uno che è in Croazia e ha visto il prezzo. È 1,80-1,90.
1: E lui ha appena fatto benzina a spala, tuoi amici.
0: Che in Croazia.
3: Buonasera, Salvati. Io ho appena fatto gasolio sparato a 1,85.
0: Vedi?
3: Fuori dell'autostrada. In autostrada, anche qua, è più o meno a 2 euro.
1: Lolololo.
0: Molto bene.
1: Ma amici, voi vi lamentate del prezzo del gasolio, ma nella vita ci sono problemi più importanti.
0: Sì, assolutamente.
1: Ne stiamo per sentire uno, sentite questo breve aneddoto, amici.
4: Buonasera Selvaggi, questa ve la devo raccontare. Sto uscendo con una tizia da un paio di settimane con la quale non è ancora successo nulla. E questa c'ha pure un fratello che sembra un po' dell'altra sponda, ma vabbè, a me che me ne frega. Stasera doveva essere la serata cruciale in cui doveva succedere. E sta qua mi dice: no, guarda, non me la sento più di continuare. Indovinate chi mi scrive 5 minuti dopo? Il fratello che mi chiede: cosa fai stasera di bello, caro?
0: Vuole testare la situazione, ma dire dell'altra sponda è politicamente poco corretto?
1: Perché?
0: No, chiedo, no, dire uno dell'altra sponda.
1: No.
0: È poco carino.
1: È oggettivo.
0: Ho capito, ma a volte sono dei termini più o meno carini.
5: Radio Peter Pan.
0: Quando tu vai con lo sacchiottone, di che sponda sei?
1: Ciao, sacchiottona.

0: consumi, amici, è la soluzione.
1: Oh, Selvaggi, buonasera. Allora, per quanto riguarda il prezzo dei carburanti, una volta l'antitrust faceva il suo lavoro, non c'è nessun motivo logico, fisico, di costo della materia prima che giustifichi il prezzo. È solo che si mettono d'accordo e dato, quando si sono messi d'accordo tutti quanti, tutta la concorrenza d'accordo, l'unica roba sarebbe proprio da ridurre i consumi, ma veramente di brutto, ma veramente di brutto. Lo sciopero del consumo bisogna fare sui carburanti, poi vediamo come va.
0: Sciopero dei consumi, ma attenzione, se uno volesse, se gli italiani volessero fare la rivoluzione, no? Ma come si fa? Che dobbiamo fare per fare una rivoluzione?
2: Quella, ciao Peter, allora, come diceva il ragazzo di prima, il diesel e la benzina stanno aumentando. Ok, ma se volessimo iniziare una rivoluzione, ci siamo un po' rotti il cazzo.
0: Sì.
2: Cosa dobbiamo fare? Secondo voi, cosa dobbiamo fare? Bruciare tutti i distributori di benzina?
0: Non credo.
2: Forse è un'idea. Ciao.
0: Come, da dove partiamo per fare la rivoluzione? Che si deve fare?
3: Però se riguarda tutta l'Europa vuol dire che c'è un qualcosa che è legato sicuramente.
0: Vabbè, parliamo dell'Italia. Se gli italiani volessero fare la rivoluzione, come dovremmo farla? Che dovremmo fare?
3: Deve essere digitale.
0: Ah, digitale?
3: Digitale, certo.
0: Come digitale?
3: Sì.
0: E che rivoluzione è?
3: Che ne so, non fai più bancomat.
0: Dici?
3: No.
0: Ma io ero più per una rivoluzione un po' più violenta.
3: Ma non credo possa funzionare quella violenza.
0: Beh, oddio, ma
3: deve essere diverso da qualcosa di digitale.
0: Ma.
3: Si può fare? Beh, siamo nell'epoca moderna, non si può più fare rivoluzione ad ogni piatto.
0: Sono quelle che funzionano.
3: Ma
0: però.
3: No, non funziona. No. Poi saremo
0: digitale. Che cazzo, non otteniamo niente.
3: Bisogna pensare a

0: povero Donald.
1: Lollo, sono salito adesso in macchina e sentivo che parlavate dei prezzi del gasolio. Ma io devo capire una cosa e mi fa veramente incazzare. Ma perché quando quel pezzo di merda di Trump pensa solo di alzare il prezzo al barile, dopo due ore il gasolio è già aumentato? Quando invece il gasolio al barile arriva anche sotto i 100 o 96 dollari al barile, quel cazzo che è, non lo abbassano mai. Come cazzo è sta storia? Perché non la spiegano sti figli di mignotta?
2: Veramente, cioè leggiamo nel pensiero di Trump quando bisogna aumentare, invece quando bisogna diminuire facciamo orecchie da mercante.
3: L'altra volta dicevamo di chiedere i soldi a Trump, no? Per lo stretto di Hormuz, la guerra. Appena dichiarato che lui vuole i soldi da tutti i paesi che non hanno contribuito a far qualcosa allo stretto di Hormuz. Ciao. Quindi ciaone.
2: Difficile trovare l'accordo, mi sa, eh.
3: Ma in Baviera la benzina?
4: A Memmingen in Baviera 2,50 il gasolio e 2,40 la benzina.
2: Sono male anche lì, però.
3: Eh sì. Ma amici, domenica riprende la stagione della caccia.
5: Ciao selvaggi. Dai che domenica finalmente si riapre la stagione venatoria. Volevo fare un grosso in bocca al lupo a tutti i cacciatori.
3: Ciao cacciatori.
6: Peter Pan.

0: prezzo della benzina.
1: Ciao selvaggi! Allora, discorso benzina. Fin quando compriamo le armi, 13 miliardi annui per le guerre, che noi poi per Costituzione, sulla Costituzione c'è scritto l'Italia ripudia la guerra, però noi compriamo le armi per far fare guerra agli altri, vabbè. Non risolveremo mai i problemi, perché si potrebbe abbassare benissimamente la benzina, il costo degli alimentari, tutto è aumentato, non solo la benzina, tutto, anche il ticket adesso è aumentato.
0: Ma sai con 13 miliardi quanti problemi risolvi in Italia?
2: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
3: Peter Pan Squad.
4: Di più. Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
5: Di più.
4: Vuoi offerte da non credere? Vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taeg 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
14: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 e diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro, dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla Notte Bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
15: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
16: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Giro se batte, è troppo forte.
20: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18 e 3 minuti.
20: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
21: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Ancora tensione oggi sui cieli del Baltico dopo che jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Vilnius predispone un piano di evacuazione in caso di minaccia militare. Intanto in Russia le elezioni per scegliere i rappresentanti della Duma sono state sospese a Sochi per un attacco di droni ucraini. Cambiamo argomento. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb, controllato dagli Houthi filo-iraniani. La alto commissario europeo Callas definisce inaccettabili gli attacchi alle navi. A Roma è stata dimessa dall'ospedale Isabella Marsilio, professoressa della scuola media, ferita da uno studente tredicenne dell'istituto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che la ferita che i genitori. Salim El Kudri faceva ricerche sullo Stato Islamico in rete. Emerge dagli accertamenti sul 31enne che lo scorso 16 maggio a Modena lanciò la sua auto contro i pedoni. In città un morto e 7 feriti. Il tragico bilancio. I medici difendono la loro autonomia in merito all'inchiesta della Procura di Ravenna su presunti falsi certificati per impedire il trattenimento di stranieri nei CPR. Mai istigato nessuno a fare certificati falsi, dice uno dei medici indagati. Siamo al calcio. In chiusura questa sera dalle 20:45 torna la Serie A dopo le Coppe Europee con l'anticipo della quinta giornata tra Monza e Sassuolo. Domani alle 18 attesa per il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
22: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
26: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
27: Grazie a DAB+ FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
28: Dentro, pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione.

0: 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Uni euro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: incazzati che uno spiegava che il prezzo della benzina è caro anche per colpa delle armi, il prossimo messaggio, amici, è per voi ippi figli dei fiori.
1: Sì.
2: Ma quelli che sono contrari alle armi forse non hanno capito bene come sta andando il mondo adesso che è finito il tempo degli hippie e del pacifismo.
0: Ah, sì.
2: E volevo ricordare che l'Ucraina aveva firmato un trattato con la Russia,
0: sì,
2: in cui la Russia si era impegnata a proteggerla visto che l'Ucraina non aveva armi atomiche. Difatti avete visto come la stanno proteggendo. Ricordatevi che potrebbe fare la stessa fine che all'Italia. Forse vi piace imparare il russo? Lolo lolo.
0: Per fortuna facciamo ancora parte della NATO, quindi cosa vuoi? È difficile che venga attaccata l'Italia.
3: Ma
0: domenica cosa c'è?
3: Cosa c'è il campionato?
0: E che partita c'è?
3: Eh beh, c'è Milan Inter.
0: No, sto cazzo, c'è Roma Inter.
3: Roma Inter.
0: E i tifosi della Roma stanno
3: già,
0: un po'.
3: Già.
0: Sì, senso.
3: E chi allunga?
0: Stanno già facendo i caroselli.
3: Sì.
4: Ciao Pedro! Oh, a Roma stanno già che le bandiere fuori, certo, perché loro sono più forti di noi.
0: Sono romani.
4: Che negli ultimi 10 anni loro hanno fatto più di noi.
0: I romani sono così.
4: So che film si vedono questi, ma li conosciamo come sono, sti teneroni della
3: Roma. Ma lui non è romanista,
0: no, lui è interista.
4: Teneroni.
3: Sembrerebbe romanista.
4: Ma dai. Dacci due parole, dai Pedro!
0: Che vuoi che dia? Io aspetterei di almeno quantomeno lunedì. Domenica li prenderemo per il culo se
3: quanto
0: perdono.
3: Tu sei diventato.
0: Lunedì diremo qualcosa allo sfogatoio, dai.
3: Ma perché non ti esponi? Come ce l'hai dentro il fuoco, dai, dillo.
5: Attenzione.
3: No?

0: confondiamo il metano col GPL, sono due cose diverse, eh?
1: No, no, metano qua provincia di Treviso l'ho visto a uno e se, tra l'1,75 e l'1,78. È il GPL che sta a 0,80.
0: Che sono due cose diverse. Sì, eh.
2: Sì, sì, comunque il metano sei sui sull'euro e 70, euro 80, il GPL sui 0,73. Occhio che sono due gas diversi, eh.
0: Eh sì, eh. Amici, se fossimo tutti come lui, forse il problema lo risolviamo.
3: Ma lo vogliamo bloccare sto cazzo di paese o ci facciamo cagare in testa ancora? Sveglia! Oh, dai, dai!
0: Se avessimo tutti questa voglia di fare rivoluzione, forse qualche problema potremmo anche risolverlo, voglio dire, eh. Nel frattempo la signorina è molto, molto arrabbiata.
4: Ma io dico, se dopo 17 chilometri sei ancora con una coda di... non so neanche quante macchine dietro,
5: nessuno,
4: caro trattore,
5: nessuno,
4: ma ti verrà da farti una domanda e farti da parte?
5: Sono 17 chilometri
4: a 43 all'ora. Adesso appena riesco lo sorpasso, mi piazzo davanti a 22 all'ora e vediamo.
5: Faresti
4: quanto
5: bene.
4: È contento.
5: Faresti bene, no, però no, no. Cioè, oggettivamente ogni tanto, cioè, dovrebbe...
0: se sono 20,
5: però
0: 17
5: è
0: sono
5: anche
0: tanti.
5: Vero che, cioè, qualcuno dovrebbe superarlo anche sul trattore.
0: Dipende anche quanto è grande. Comunque, lui ha un amico col mal di schiena.
6: Oh, selvaggi, sono Elvis da Feltre, salutatemi quel selvaggio di Alessandro, mio amico, che purtroppo è al lavoro col mal di schiena, e ditegli che per far passare il mal di schiena bisogna andare assolutamente a Monaco, all'HB, però che lo aspetto, e che andiamo a berci dei belli trozzi di birra. Ciao selvaggi!
0: Era un locale di mignotari a Monaco?
5: L'HB sarà l'Oktoberfest.
0: Ah, è l'Oktoberfest, eh?
5: Oktober!
0: Può darci, sì.
5: Oktoberfest!
7: Radio Peter Pan!

0: 24.
1: Fammi salutare i replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di settimana. Stiamo per sentire un tifoso da un altro audio che ha lasciato, credo sia un tifoso del Vicenza, e lui ce l'ha perché molto spesso i tifosi in trasferta hanno il vieto di andare.
2: Ciao selvaggi, io volevo solo sapere perché vengono bloccate le trasferte sempre ai tifosi ospiti quando ci sono le belle partite tipo derby o cosa, insomma. Ecco, allora, la testa del tifoso non serve a niente, però le manifestazioni dove ci sono sempre scontri tipo quelli di Bologna, roba, quelle vanno sempre bene. Il calcio non va bene, le manifestazioni culturali, roba, per dire fare protesti per fare casino vanno sempre bene.
3: Okay,
2: va bene, andrà bene così l'Italia. Ciao ragazzi!
1: In tutto questo, il Cittadella, 5 partite, 5 vittorie, vola in classifica. Cagatevi sotto, vabbè, lascia fa.
3: Vabbè, tornerà in B, ma intanto è in C.
1: Torniamo all'argomento che stavamo trattando, la colpa, come sempre, è nostra, amici.
4: Il problema è che siamo noi poveri coglioni, aumentano le sigarette e ti compri le sigarette lo stesso, aumentano la benzina ed è difficile muoversi senza la macchina, perciò devi mettere benzina anche se la mettono a 3 euro. E quindi loro sanno che non possiamo fare a meno di determinate cose, perciò ci ingulano.
1: Vedi?
4: E noi ci facciamo ingulare.
5: Radio Peter Pan.

0: bel messaggio che ci dice, amici, che il peggio deve ancora arrivare.
1: Ah sì?
2: Che bello. Ciao selvaggi, ma scusate, ma dopo la meravigliosa idea degli americani di andare a rompere i coglioni agli iraniani con tutto quello che sta succedendo, gli ultimi bombardamenti hanno fatto sì che l'Arabia Saudita per i prossimi 3 mesi non sparerà più fuori nulla dagli oleodotti per essere distrutti. Il petrolio è andato sopra i $100 al barile, cioè cosa pensavamo che potesse succedere? Che ci regalassero i carburanti? È un disastro, ragazzi, e aspettate di vedere quello che capiterà anche le bollette nei prossimi 3-6 mesi.
0: Grazie.
2: Che due palle. Lolololo.
0: Grazie, grazie.
1: Spegnete le luci.
0: Amici, abbiamo un ubriaco, spero non sia al volante, anche se invece sembrerebbe di sì, lo sentiamo.
3: Va bene.
4: Ehi, ciao Peter Pani. Allora qua c'è coda tra Peschiera e Verona, mannaggia la Maxo. E qua dicono che per contenere il discorso del gasolio, del prezzo, bisogna andare a 90 all'ora in autostrada per consumare meno, perché il gasolio costa troppo. Ma qua mi pare che più di 90 all'ora siamo a 90 gradi con questi prezzi qua. Comunque
0: ride. Perché ride?
4: Ragazzi, ciao. Le altre, mi raccomando,
1: felice.
4: Se volete che la situazione migliori, visto che il prezzo che soglio è quello, andate a 90 gradi.
0: Che meraviglia.
1: A 90 gradi vuol dire che devi bere tantissimo, come sta bevendo. Però è felice. Lui è felice.

0: Domenica inizia la caccia, amici, e quindi
1: spero che i cacciatori si sparino nel culo per sbaglio, cazzo. Bravi a sparare degli animali indifesi.
0: Lolololo. E prima di andare in pausa, attenzione amici, perché il selvaggio che stiamo per sentire ci vi mette in guardia da una cosa che ha appena visto.
2: Ah sì. Ciao selvaggi, buonasera a tutti. Allora.
3: Allora?
2: Una piccola informazione. Sì. Non lo so, magari sbaglio io, però. Allora. Sulla 4, tra San Stino e Porto Gruaro, sì, verso Porto Gruaro, a destra, più vicino, c'è un furgone bianco che sta proprio fuori dall'autostrada con due antenne, poi una telecamera alzata su a 2,5 metri più o meno. Mm. E mi sa che quelli lì prendono tutti quelli che guardano il telefono,
0: magari,
2: poi mandano la multa.
0: Magari.
2: Quindi state attenti. Forse sbaglio.
3: Forse sbaglio.
2: Lolololo.
3: Allora.
4: Bello sfogato io in diretta su Peter Pan.
5: Peter Pan. Lidl, il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Un supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: 4 solo per una cosa.
1: Come no, al Center Casa non vai solo per una cosa: per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
0: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato con il 20% di sconto. Entro al Center Casa per tutto. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
0: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto Treviso.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
8: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423-736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: perché sì, terzo quartino di Sfogatoio Selvaggi.
1: Vola.
0: Se volete co-condurlo insieme a noi lo Sfogatoio, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con dei saluti.
2: Ciao Selvaggi, vi chiedo un favore. Per la prima volta vi ascolto in macchina mentre sto viaggiando con la mia mamma Luisa. Ciao, potete Luisa salutarla, che le fa piacere. Grazie, Luca.
0: Ciao Luisa, ciao Selvaggia. E a proposito di saluti,
1: sei offesa, perché? È la prima volta che ti ascoltano, sa che Selvaggia è il nostro saluto.
0: Sì, quelli che sono Sfogatoio sono Selvaggia.
1: La signora si è offesa,
0: è Selvaggia,
1: no?
0: È Selvaggia. A proposito di saluti, dobbiamo salutare un distributore di metano a Treviso che al prezzo basso ci ascolta.
3: La metano di Treviso, il metano 1319, e ascolta Radio Peter Pan.
0: Vedi? Lololo.
1: È quello che ti dà una mano.
0: Ah però, eh? Allora, l'HB a Monaco, tutti sanno cos'è, meno noi.
4: Sì. L'HB a Monaco è una birreria.
0: E la signorina ci sgrida pure su questa cosa.
5: Selvaggi, HB è Hofbräuhaus House, da una birreria di Monaco. Sì, cazzo, lo so pure che sono a Stenia.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Via Serena, però.
1: È famosa,
0: signorina.
1: È famosa.
0: Via Serena. E per la signorina, che sono 17 km che è dietro al trattore?
6: Ma questa qui vuole veramente dirmi che in 17 km a 43 all'ora non è mai riuscita a sorpassarlo.
1: E non magari dietro.
6: Forse è lei che non sa guidare. 17 km a 43 all'ora ci ha messo 40 minuti. 40 minuti a fare la stessa strada che ha fatto il trattore, vuol dire che sei proprio impedito a guidare.
1: Ma magari quante macchine c'erano davanti, magari non era la prima macchina dopo il trattore,
0: magari è un trattore grande. E comunque scimmie all'ascolto.
7: Ciao Peter, ma secondo voi bloccano le trasferte di calcio perché i tifosi sono gentili, educati,
1: certo,
7: rispettosi, o perché certo sono delle scimmie di merda?
8: Radio

0: A4.
1: Ciao Radio Pizzer. Incidente in autostrada A4 direzione Venezia, tra Padova Est.
2: Che ho detto io?
1: Dolo. Per ora la colonna sta arrivando, secondo me, a Padova Ovest. Tutto bloccato, l'incidente blocca due corsie, quindi il traffico che fluisce in un'unica corsia.
2: Vedi?
1: Colonna anche in senso contrario, perché tutti rallentano per guardare, ecco, solita storia.
3: È un classico, è un classico. Ciao,
2: è
3: curioso.
2: La colonna.
3: Colonna.
2: Ragazzi, attenzione, perché come la benzina raggiunge livelli altissimi, anche l'umorismo di Fedro sempre più in alto, e oggi ha chiamato a Cerè.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Sì, buonasera signora, mi scusi, Cerea?
6: Sì.
5: Grazie, me la passa?
6: Cerea?
5: Sì.
6: Siamo a Cerea qua.
5: Sì, lo so. Dico Cerea.
6: E cosa li, chi li devo passare, scusa?
5: È una mia amica.
6: Ma scusa, chi è questa tua amica? Qua è una sala giochi.
5: Sì, dovrebbe essere là.
6: Chi?
5: Ti ho detto Cerea.
6: Cerea, ma Cerea è grande.
5: Adesso non mi ricordo fisicamente com'è. Sì, è un po' grande, un po' grande.
6: Scusa, ma lei mi prende per il culo, sì, o non ho capito?
5: Perché? Io le ho fatto una domanda, Cerea? Lei mi ha detto sì.
6: Cerea, il paese.
5: Sì, lo so che è il paese. Il paese è Cerea, no?
6: Il paese è Cerea.
5: Ma io l'ho chiesto, Cerea?
6: E con chi vuole parlare?
5: Con Rea.
6: Rea, ma vai a trovarlo a fanculo.
2: Livello altissimo.

0: ragazzi, dite a selvaggio che non si dice dell'altra sponda, è antico. Si dice picchiato da arannola, in italiano preso dalla grandine.
1: Preso dalla grandine.
2: Siamo sicuri che sia moderno dire questa roba qua?
1: Non so neanche perché. Comunque,
2: che?
1: Si litiga su quanto è il prezzo dei carburanti in Croazia, amici.
3: Ciao ragazzi, comunque confermo, in Croazia 1,80-1,90, non è a meno, non è vero.
2: Vedi?
1: Anche lui!
4: Ciao ragazzi, quello che vedo che in Croazia è 1,40 è una cavolata. Io sono stato a Parenzo 2 settimane fa ed era a 2,10.
2: Vedi?
1: Lolololo! Comunque state sereni perché entro Natale il prezzo del gasolio, della benzina,
5: Emilia che ha fatto 1,85-1,80 e quell'altro ha detto 1,60 in Croazia, 1,50-1,60 in Croazia. Comunque noi dobbiamo abituarci a un prezzo di 3 euro che arriverà sicuramente prima di Natale.
2: Certo, però se vuoi essere capito dovresti abbassare la radio e poi parlare, perché sennò si sentono due voci che si sormontano.
1: Comunque prima di Natale a 3 euro è una bella magumba, amici.
2: Bello, non mangeremo il panettone.
1: No. Comunque, parlando dei nostri politici,
6: ma perché i parlamentari anche loro non si bassano il stipendio, visto che sono stipendiati da noi? Cosa dite voi,
2: bassatevi,
6: italiani? Eh? Lolololo.
2: Bassatevi lo stipendio.
1: Mentre lui ha risparmiato, amici, appena adesso.
7: Ragazzi, fatto adesso gasolio all'IPIA Silen, Treviso Mare, direzione Jesolo, a 2,19 euro. Ho risparmiato 5 euro con stessi litri da un altro distributore a fianco.
1: Vedi?
7: Piuttosto di niente, meglio. Piuttosto. Lalalallo.
2: Secondo me è esagerato 5 euro che hai risparmiato. No, dai.
1: Meno?
2: Ma sì, ha fatto i conti male.
8: Peter Pan,

0: oggi lui, il selvaggio che stiamo per sentire, per benzina e gasolio a 5 euro.
1: Sì ragazzi, buonasera, buonasera, buon venerdì. Niente, sto sentendo vari discorsi, rivoluzione, sciopero, qua e di là. Io personalmente dico la mia, dopo qualcuno mi manderà a fanculo.
2: Sicuro, conforme.
1: Io non vedo l'ora che arriva a 5 euro, sinceramente.
2: Complimenti.
1: Ci sono ristoranti, bar pieni, gente che va adesso a sinistra.
2: Quindi facciamo
1: in
2: fallire tutti.
1: Quindi una vera crisi non c'è. E ricordatevi che loro ci metteranno sempre contro uno con l'altro. Quindi adesso con l'Islam, destra e sinistra, sinistra, destra, PD, no PD. In modo che loro fanno quello che vogliono di noi. Hai capito?
2: Capito?
1: Sì. Siamo come dei burattini. E quando arriverà a 5 euro. Vediamo.
0: Vediamo. Lolo Lollo.
2: Vabbè, potevo riassumere 20 secondi in meno.
0: C'aveva i suoi tempi, come detto.
2: Cioè, ho capito. Lui... Però lui, quelli che pensano che bisogna fallire per fare qualcosa, secondo me, cioè quando tu hai fallito, vuol dire che in merda.
0: Ha fallito anche la società. Lui ti risponde sull'improbabilità della rivoluzione digitale.
2: Sì.
3: Buonasera selvaggi. Allora Marco, col digitale combiniamo niente. Se vogliono ci spengono tutti con un click.
2: Devi anticipare.
3: L'unico.
2: Devi rubare un
3: cosa
2: sacco di
3: che
2: dati.
3: Abbiamo a nostro Yacker. Vantaggio è che siamo tanti rispetto a chi governa, a chi decide. Dunque andarli a prendere e portarli in piazza come hanno fatto con Maria Antonietta in Francia.
2: Nel 700.
0: Come Maria Antonietta in Francia.
2: Nel 700.
4: Peter Pan.

0: mi collego al discorso della signora di prima col trattore.
1: Sì.
0: Il problema non è il trattore. Adesso davanti a me c'è la stessa cosa, c'è un trattore e cinque macchine dietro.
2: Non vogliono superare.
0: Da queste cinque macchine non ce n'è una che lo vuol sorpassare. Avrà avuto la possibilità 10 volte di sorpassare questo trattore, no, si piazzano dietro a 20 all'ora, dietro al trattore, e vanno così qua, creano una coda incredibile.
2: Anche Fedro fa così.
1: Allora, ci sono dei trattori veramente giganteschi, quindi allora, capisco che se uno non ha, non è proprio, allora, preferisce star dietro.
2: Gigantesco occupa una corsia. Beh, tu devi superare andando nell'altra.
1: E nell'altra ci sono anche altre macchine,
2: non è che... Ma tutte le cose, non è che puoi superare stando nella tua corsia un trattore. Qualsiasi trattore non lo supera.
1: Ci sono
2: così.
1: Dei trattori difficili da superare. Lascia fallo. Lollo.
2: Vabbè, andiamo in pausa.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Squat. Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Vicenza si illumina con Radio Peter Pan.
5: Domani sera, dalle 20, per la notte bianca di Vicenza, Peter Pan Night. DJ 7 diretta radio con Marco Baxo, Emma Rossato e Fedro. Dal palco di Piazza dei Signori. Musica, tanti gadget e divertimento. Peter Pan Night alla notte bianca di Vicenza. Domani sera, Piazza dei Signori, Vicenza.
6: On Radio Peter Pan.
7: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: È l'ora dei selvaggi, più o meno le 19.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
18: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. A Roma è stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga, ferita da uno studente 13enne dell'istituto. Il ragazzo avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia all'insegnante. Il ministro Valditara propone di vietare l'uso dei social agli under 15 dopo l'accaduto. Il marito della docente chiede che vadano in carcere sia il ragazzo che ha ferito la donna che i suoi genitori. È un miracolo che i colpi non abbiano raggiunto organi interni, dice il figlio dell'insegnante. Roma, Don Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas della Capitale, verso gli altari, lo ha annunciato oggi Papa Leone XIV, aprendo l'assemblea diocesana della diocesi della Capitale. L'annuncio è stato accolto da un applauso dell'assemblea. Calcio no stop dopo le coppe europee, torna infatti la Serie A che in serata propone l'anticipo della quinta giornata del massimo campionato tra il Sassuolo di Aquilani, rivelazione della prima parte della stagione, il Monza. Domani big match all'olimpico tra Roma e Inter, si giocherà dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: In my mind.
7: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola.
0: Ti prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
1: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale con confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: E permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Ma io finché ho il furgone aziendale e il diesel lo paga il capo, ma a me che cazzo mi interessa? Dai che è venerdì!
1: Vedi? E il sabato e la domenica vai in giro col furgone aziendale?
2: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, 393-7366-240. Se volete co-condurre insieme a noi, ci trasferiamo all'Iperlando di Mestre. Amici, sentite cosa sta succedendo.
3: Ciao Radio Peter Pan, sono Giuseppe da Mestre. Ascoltate, io sono andato a fare la spesa all'Iperlando di Mestre, sì. Uscendo dal supermercato ci sono dei ragazzi che si stanno menando a botte, sono alcuni di loro, gli scende il sangue, uno ha tirato anche un martello dalla borsa. Io con la mia compagna sto andando via, ho provato a chiamare il 112 e 113 ma non risponde nessuno.
2: Strano.
3: Io sono andato via. Se riuscite ad avvisare qualcuno, non so, probabilmente lo faranno anche loro. Grazie, buon pomeriggio.
2: Lololo!
1: Quello col martello deve aver già chiamato.
2: Tu dici? Va bene, amici, stiamo per parlare del merdano. Non dirmi che non sai chi è il merdano.
1: Il merdano?
2: Il merdano.
1: Sì.
2: Ce lo spiega lui.
1: Metano?
2: No.
4: Ehi, avete mai visto il merdano? Avete mai visto quel contadino che fa il metano con la merda delle vacche? Il merdano. Quello non ha oscillazioni di prezzo come quello che viene tirato fuori da sottoterra, perché viene tirato fuori dal buco del culo delle vacche. Ciao.
2: Molto tecnico.
1: Però ci vorrebbero tante
2: vacche, certo. E parlando dei tifosi che non possono andare in trasferta, alcuni.
5: Buonasera Sedvaggi.
2: Buonasera.
5: Le trasferte le bloccano non perché sono scimmie, ma le partite a rischio. Così risparmiano sui soldini ai poliziotti.
2: Ah, vedi? Lolololo.
6: Attenzione!

0: deliziarmi delle chicche che sento allo sfogatoio. Bentornati finalmente. Chissà se loro, i poteri forti e chi che sia, ascoltano lo sfogatoio e dicono sì. La la la la.
1: Io credo proprio che i poteri forti ci ascoltino.
2: Ma i poteri forti quali sono? Qua devi dire i nomi, però chi è Rockefeller, il potere forte?
1: Non credo Rockefeller.
2: Non è che Rockefeller.
1: Va bene, torniamo in Croazia e in Slovenia.
3: 4 2 3 7 3 6 7.
4: La la la la, buonasera amici, sono il Cicco. Io sono stato in Croazia a Rovinio ad agosto e la benzina al diesel era praticamente come in Italia. Ecco, soltanto in Slovenia, il passaggio in Slovenia là era 1,4, quindi tutti a fare il pieno. La la la la, buon weekend.
2: Ma temo che anche in Slovenia non sia più 1,4 ormai.
1: Ma parliamo dello stretto di Hormuz.
5: Grandi selvaggi, ditemi se secondo voi sbaglio la mia opinione sul discorso carburanti, ma dopo che ci sono state le varie chiusure nello stretto di Hormuz, che da noi arriva sia e no il 2% di quello che passa da lì, comunque a parte quello, l'America nel frattempo stava facendo stoccaggio di petrolio e gas dalla Russia. Per quale motivo? Perché ce l'hanno a basso prezzo, poi hanno fatto scattare tutto il casino. Da poco è stato chiuso l'ultimo gasdotto via tubo che dalla Russia portava gas all'Europa e adesso che arriva l'inverno l'America ci dà il gas e il petrolio a prezzi di guerra. Vedi? Cioè, ma loro lo stanno pagando poco, perché addirittura anche la Spagna, la Francia stanno continuando a prendere il gas dall'Europa. Ragazzi, ci stanno prendendo per i fondelli. Lollo lollo.
6: Peter Pan.

0: 15, domenica inizia la stagione della caccia. Prima un selvaggio ha detto: bravi, ve la prendete con gli animali indifesi? E la signorina:
1: ciao Peter Pan, ma questo che ha detto che è contro la caccia è vegetariano, giusto? Non mangia nessun tipo di animale, perché sparare gli animali indifesi non va bene, però mangiarsi le mucche, quelle invece si difendono. Io non dico che sono pro caccia o altro, però mi sembra sempre che sì, si parli un po' così per frasi fatte. Ciao, buona serata.
0: Lololo. Attenzione amici, questo audio va sentito, perché prima, parlando di rivoluzione, altro che rivoluzione digitale, adesso in quattro punti ci spiega...
2: Mi concentro.
0: Come si fa, sì, non è neanche troppo lungo.
2: Mi concentro.
0: Ci spiega come si fa la rivoluzione.
2: Mi concentro.
3: Allora, uno, allora, non si va più a lavorare, fate tutta una bella spesa per un mese e si sta tutti a casetta.
0: Bello.
3: Due, le bollette si pagano solo i consumi effettivi tramite bollettini. Tre, e la macchina si usa solo ed esclusivamente per cose essenziali, non per andare a fare le domeniche in centri commerciali. Non si paga più un cazzo, non si compra più niente che non sia superfluo. E quattro, aumentate le paghe, bastardi.
0: Lololo.
2: Secondo lui, se lui paga solo il consumo effettivo, gli tengono attivo il servizio.
0: Beh, ci mancherebbe, certamente, certo, amici.
2: Sì.
0: Allora, anche questo va ascoltato, perché lui è molto preoccupato per l'aumento che arriveranno nei prossimi mesi per le bollette, ma anche lui ha un consiglio da darci per risparmiare.
4: Personalmente sono anch'io molto preoccupato dell'andamento che arriverà quest'inverno di prezzi della luce e del gas. Posso dare un consiglio a chi ascolta?
0: Vai.
4: Se non ce l'avete, valutate subito, se non è troppo tardi, supportare ARERA, le offerte a prezzo fisso sia per la luce che per il gas, e scegliete l'offerta più opportuna, ma fatelo subito, perché settimana dopo settimana stanno aumentando.
0: Lololol.
5: Radio Peter Pan.

0: questa puntata dello sfogatoio, della settimana dello sfogatoio.
1: Moltissimissimissimissimi purtroppo non ci sentiranno, vi chiediamo scusa. Gli ultimi due co-conduttori.
0: Ricordiamo che noi, io e te, saremo domani sera con Emo Rossato in Piazza dei Signori a Vicenza per la Notte Bianca di Vicenza. Dalle 20 saremo in diretta.
1: Un posto chic, Piazza dei Signori, infatti la doccia, vestiti carino, sì, profumato, sì, mi raccomando. Sì,
0: Ho già allenato anche la buonasera, ben arrivati.
1: Per piacere. Va bene, gli ultimi due, anche lui, beh, è normale, molti sono preoccupati.
2: Ciao selvaggi, il costo della benzina e del diesel assurdo, chiaro che è una preoccupazione reale, perché sono tanti soldi, ma la mia preoccupazione più grande è che secondo me sotto i 2 euro o l'1,98-97 non andrà mai più.
1: Guarda, questa cosa l'ho detto a inizio puntata e io lo penso, non scenderemo mai più sotto i 2 euro al litro.
0: C'è questo pessimismo di base.
1: Sì. Finiamo con lui, amici, che ironicamente dice parlate, ma poi alla fine.
3: No, ma facciamo pure le proteste per bandiere neanche nostre e che neanche fino a ieri sapevamo l'esistenza, hai capito? Protestiamo contro tutti, ma il gasolio a 2,50 euro va bene.
1: Ma scenderemo, lo sfogatoio la farà la rivoluzione,
0: io e te.
1: Io e te e loro.
0: No.
1: Stai scherzando?
0: Non c'è voglia.
1: No,
0: appena ti chiedo di andare da lì a lì, non c'è più voglia.
1: Amici, io ve l'ho detto a luglio.
0: Quella digitale, che stai da casa col telecomando.
1: No, ma che digitale?
0: Sì.
1: Io l'ho detto a luglio.
0: Col televisore si farà la rivoluzione.
1: Quest'inverno lo sfogatoio organizza la rivoluzione.
0: Guarda che col telecomando.
1: Saremo i primi in Italia.
0: Con il telecomando.
1: Dici.
0: Si decide tutti quanti al stesso momento di girare sullo stesso canale.
1: È così?
0: Andiamo.
1: Sei sicuro?
0: Scombussoliamo i dati d'ascolto. Sì, certo.
1: Vabbè.
0: E quindi sbilanciamo tutto
1: quanto.
0: Inizia così, credimi che inizia così. Ci sentiamo lunedì.
1: Grazie a tutti.

0: Podcast.
1: Rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. Bella ragazza.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Di più.
11: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
10: Di più.
11: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato Fresca Passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
13: il
12: un operatore.
13: Di attesa.
12: La preghiamo per 2,4 per avere assistenza.
13: Sarai contattato.
12: Per forse.
14: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
15: Buongiorno, come posso aiutarla?
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
19: La grande chiusura della stagione estiva all'Aira Beach Club a Castelfranco Veneto è con Radio Peter Pan. Questa sera, Peter Pan 90210 ad Aira Club. Aira Club. La notte anni 92.000 con Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione firmata a 90210. Sei pronto a vivere un'ultima grande notte? Ingresso omaggio per tutti. Questa sera, Peter Pan 90210 all'Aira Club Castelfranco Veneto, Treviso.
20: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
21: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001. Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
22: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. Perla trattino novagorica.com.
23: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: On Radio Peter Pan.
9: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, estu cassa. Cassa.
13: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
24: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
13: Mo bravo.
25: Una sequela di negatività.
26: Radio Peter Pan.
27: Non c'è altra scelta.

0: tra poco tempo tutto, fammi un commento su Robbie Williams in questo video perché io non ho parole.
1: Dobbiamo...
0: Ciao
1: Giva, dobbiamo fare qualche commento. Beh, direi che era l'anno 2000 con Rock DJ Robbie Williams, un gran buono ragazzuoli, ma è venerdì!
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
3: Feel the Vibe.

C'è 9.30 alle 21, ovviamente io arrivo sempre dopo lo sfogatoio, quindi mi presento per chiunque, per quelli che non seguono questa puntata. Io parlo di musica, parlo di significato di canzoni, parlo di boni, parlo di givi, di give, di soldi che vengono spesi, ma poi a volte capita anche di toccare argomenti come moda, salute, musica, a 360 gradi diciamo. E questa sera parleremo di Miley Cyrus, parleremo di Lady Gaga, perché io ve l'ho detto, questa qua non ce la racconta giusta, e poi altre cosine, no spoiler. Vi ricordo che stasera è la sera, ci vediamo all'Aira Club qui a Castelfranco Veneto con tutti i miei colleghi di Radio Peter Pan, e poi ci sarà mega festone con il Peter Pan 90210 per chiudere la stagione del venerdì con tutti i nostri amici dell'Aira Club, va bene? Ci vediamo là direttamente. Noi intanto iniziamo subito con Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

Noi vi stiamo guardando, anzi voi mi state sentendo più che guardando. Allora saluto Eros che c'è sempre, poi abbiamo un altro ascoltatore che si chiama Davide che dice, mi chiede come sto e ringrazia per questa bella canzone di Robbie Williams con cui abbiamo aperto Feel the Vibe. C'è Ranieri, c'è la Giva, insomma ci sono tante altre persone collegate, ma qualcuno mi diceva, ma insomma sta Lady Gaga, ragazzi, ha avuto una figlia ed è nata tramite madre surrogata. Io l'avevo detto, ma non ero sicura. In realtà potrebbero anche dirci, ma a te che te frega? Ma ero curiosa se l'avesse comunque adottata o comunque avesse praticato questa cosa, perché non la so definire, questa modalità di diventare mamma, diciamo così. È nata lo scorso giugno a Los Angeles, si chiama Rose Bean. Non è ancora chiaro il motivo per cui la cantante abbia optato per la maternità surrogata e sinceramente non entriamo troppo nei particolari. Sappiamo però che soffre da tempo di fibromialgia, che è una patologia che potrebbe aver complicato un po' il suo percorso verso una gravidanza naturale. Io sono pro a tutte queste cose, sono una persona molto aperta, sono una persona che definisce famiglia un uomo e una donna, un uomo, due donne, un uomo e un cane. Cioè, quando due persone stanno solo sotto lo stesso tetto, per me è una famiglia. Quindi se qualcuno vuole anche ampliare questo amore in diverse modalità, sempre nel rispetto delle leggi e delle regole rispetto a altrui, lo può fare assolutamente. Quindi sono molto molto happy per Lady Gaga. Ora c'è il remix di 26 di DNA.

Young Kesha era il 2012, sempre per il momento sentiamoci un po' vecchi. Stiamo parlando di questa bambina che ha avuto Lady Gaga tramite una donna, quindi ha ricorso alla maternità surrogata. C'è chi fa un po' di polemica e scrive: quando è un uomo come Cristiano Ronaldo a ricorrere alla maternità surrogata tutto va bene, quando è una donna tutti devono dire la propria. Al di là della fibromialgia, Lady Gaga ha subito un delicato intervento all'anca e tra le possibili conseguenze dell'operazione c'era proprio il rischio di incontrare difficoltà nel caso di una gravidanza. Allora, ripeto, qualunque sia stata la modalità per avere un figlio, l'importante è che lei sia felice, che abbia rispettato le regole. Poi tanti dicono: ma perché non l'ha adottato? Si vede che non c'è stata la possibilità. L'adozione è molto difficile, almeno da quello che so qui in Italia. Serve veramente dare anche i centesimi del guadagno, non avere debiti, avere un lavoro molto redditizio, quindi di sicuro lei non avrà avuto problemi a dimostrare questo, però se ha fatto questa scelta un motivo ci sarà.

0: Shock?
1: Di più!
0: Vuoi vere occasioni da prendere al volo?
1: Di più!
0: Vuoi offerte da non credere? Ora vieni nei supermercati Di Più. Dal 14 al 30 settembre arrivano prezzi shock su tantissimi prodotti, come un chilo di gelato fresca passione in gusti assortiti a solo 1,99 euro, o prosciutto cotto nazionale Terre Sapienti due confezioni da 100 grammi a solo 3,49 euro.
1: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
3: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
7: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
7: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
7: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Gino si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 20 da un minuto.
13: Peter Pan O'Clock.
15: Peter Pan Meteo.
16: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di nuvole si faranno vedere nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, con la possibilità anche di qualche acquazzone, più probabile in Emilia-Romagna e sulla fascia alpina e prealpina. Ma si va anche verso un miglioramento, con schiarite anche ampie, iniziare dalle zone di pianura, in vista di un fine settimana all'insegna ancora più dell'estate che dell'autunno. Punte massime nel weekend vicine ancora ai 30 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.

Lopez, Pitbull, Dance Again. Era il 2012 su Peter Pan. Seconda mezz'ora di Field Vibe. Sapete, no? Abbiamo anche passato la nuova di Miley Cyrus, Buzz Persuades, che è il suo nuovo progetto. E stiamo parlando anche del suo tour. Ma ha fatto questa battuta, questa considerazione, dicendo: farò solamente due concerti a Los Angeles. Perché? Perché voglio dormire nel mio letto. Avete capito bene, lei è di Los Angeles e ha deciso di dire questo ai miei fan: verranno da me, non devo andare io da loro, quindi anche un po' spocchiosetta, ma ci sta. I concerti si svolgeranno a soli 10 minuti da casa mia ed è perfetto, così io posso dormire beatamente nel mio letto, perché faccio fatica ad addormentarmi. Una donna ha troppe cose a cui pensare: manicure, abbronzatura. Quando mi esibisco voglio che sia un giorno normale. Questi due concerti sono un

0: si muove, o comunque, tra l'altro ha preso anche una stella nella Hall of Fame, ma quando lei si muove, muove milioni di persone. Guardate il suo profilo Instagram, ha un rating allucinante. Quindi lasciatela dormire sul suo letto, per favore.
1: Radio Peter Pan.

fatto ed è contenta. Ci sono un po' di commenti sotto questo post e quello di Valentina mi ha fatto molto ridere. Raga, ma meglio, ma ci lamentiamo che usano i jet privati, almeno lei non li usa. Pace, non la potranno vedere tutti dal vivo. Scusate, ma ci sono altre problematiche. Sono d'accordo e ognuno poi vede anche l'artista a proprio modo, cioè lei è sempre stata controcorrente e quindi sarà anche libera di fare quello che vuole con i suoi soldi e soprattutto con il suo tempo. Va bene, continuiamo. Feel the vibe, certo, c'è Another, Emily Warren, questa è la nuova e si chiama Silver Lines.

due Simba con Miria, citiamo anche qualcuno di italiano, visto che capita anche questo Peter Pan. Cesare Cremonini col suo nuovo album ha fatto uscire in anteprima Paparazzi, molto interessante come pezzo, soprattutto il giro di basso. Altre due give arrivano con Amica e sono Annalisa e Madame. C'è anche Ultimo con Tutto, Agua, Maluma e Shakira. Tra l'altro ho visto oggi dei TikTok tramite un amico che si chiama Juan Andrés, che saluto, che questi chicos quando tornano in Colombia vanno nelle discoteche e fanno praticamente dei concerti gratuiti, perché loro amano girare per i locali del loro paese. Quindi se tu vai a fare una serata a Medellin in Colombia, ti trovi Maluma, ti trovi Ryan Castro, insomma così, giusto, Bele, ti trovi questi bonazzi assurdi a cantare. C'è Rosé, lei sapete, insomma, famosissima cantante delle Blackpink, che è uscita con New Trick. Cocoon, Yeet, anche questo molto interessante. Malika Yan con Cicale. Poi ci sono anche Benji e Fede, Iconici, Quando viaggi da sola, e molte molte altre. Andatevele a sentire perché sono molto molto interessanti. Qui su Feel the Vibe invece Medusa, Henry Camomile,

0: Sport. Vende sì Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: Sediearredo.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11:30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebellune in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Forever Fun, Forever Summer.

Ci sono pochi pezzi così belli e questo è uno di quelli. David Guetta, Sia, She Wolf, Falling to Pieces. Era il 2012, ma quell'anno là che pezzi ha sfornato, incredibile. Comunque, ragazzuoli, domani è il giorno, perché domani pomeriggio verrete qui a fare un po' di conoscenza, perché state cercando di capire se volete partecipare alla Peter Pan Academy. Vi ricordo che ci sono due corsi, diciamo, quello per DJ Vocalist e quello per speaker edizione, e appunto le iscrizioni sono ancora aperte. Domani avete la possibilità di venire per fare, insomma, un giro qui in radio, vi siete prenotati e poi potete decidere se invece iscrivervi. Se volete avere più informazioni, vi prendete all'ultimo, penso che non ci siano problemi, andate sul sito di peterpan.it e leggete tutte le informazioni di cui avete bisogno. A me piace ricordare, insomma, che io vengo fuori dall'Academy, quindi una speranza c'è, però insomma prima prendetela come esperienza e poi se un giorno diventa il vostro lavoro io sarò veramente tanto felice per voi. È un mondo bellissimo, un mondo a sé, avrete modo anche di vedere tutti gli studi. Io non ci sarò domani, quindi non ci vedremo, però ci vedremo stasera all'Aira Club e vi ricordo tra poco anche i prossimi appuntamenti con Peter Pan.

successo Lady Ellen e l'animazione 90-2000 di Radio Peter Pan con Rocky e la Dance Crew. Vi ricordo che la venerdì oggi ci sarà Sbronzatissimi alla festa di Apoenta a Castelmino di Resana e poi noi ritorniamo con il Peter Pan 90-210 venerdì 25 settembre. Sabato, quindi domani, ci sono un paio di eventi, c'è

Peter Pan DJ Set, la seconda edizione del Green Basketball Day al Famila Basket, Palaromare a Schio Vicenza. Sarò insieme a Fede e a Thomas Venegazzi, e dalle 20 ci sarà anche Francesca Voice con special guest Ali Selecta DJ. Invece, per quanto riguarda domenica, quindi concludiamo questo weekend con Peter Pan, c'è la Montebelluna in rosa. Dalle 8 per la partenza vi scaldano un po' Sister Gloria e Alice Fassina, e poi la festa continua in aperitivo brunch con Marco Baxo, anche in diretta dalle 12. Vi ricordo che le iscrizioni sono ancora aperte su montebellunarosa.it, potete scegliere di fare la 5 o la 10 km per una causa molto importante, quindi a favore della LIT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Andate a correre a Montebelluna e poi la sera si va tutti a far festa alla Domenica Italiana al Bottegon di Treviso, che ripartono le dirette qui su Radio Peter Pan. Mi raccomando, visitate il nostro sito peterpan.it, la sezione 20, e poi state sempre aggiornati sui nostri social.

0: Bandit, Zara Larsson, Symphony, era il 2017. Allora, siamo quasi al termine di questa bellissima puntata. Tra l'altro, noi non ci sentiremo per una settimana perché me ne vado in ferie, ragazzuoli, come il buon Joe. Non andiamo sullo stesso posto, però insomma entrambi andremo a rilassarci un pochettino, visto che è finita questa stagione estiva e ce lo meritiamo, diciamo così. Quindi sentirete la sera Fede, lo so che non vi va bene, però dai, scherzo, Fede, sarai sicuramente all'ascolto, quindi ti mando un bacio, anzi grazie, poi non mi sostituisce più quando ho bisogno, però vi sconsiglio di farvi fare una pasta in bianco da lui. Quindi questa è l'ultima puntata della settimana di Field Vibe, ma noi ci risentiamo domenica dalle 10 alle 13 con la seconda parte dell'happy ending con Rocky. Poi starò una settimana beatamente con le chiappe all'aria in mezzo al mare, e poi ci risentiamo da martedì, quello dopo, il 29 dovrebbe essere. Tutto chiaro? Molto bene. Prima di salutarci però ci sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Peter.

0: io vi do appuntamento a domenica con l'Happy Ending. Ciao!
1: Con la Dallan.
2: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
3: Entro solo per una cosa.
4: Come no? Al Center Casa non vai solo per una cosa. Per i casalinghi, la cartoleria, il brico, i giocattoli. Il 18, 19 e 20 settembre c'è il 20% di sconto alla cassa su tutto.
3: Il 18, 19 e 20 settembre Center Casa fa orario continuato. Con il 20% di sconto entro al Center Casa per tutto.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Chi non si batte è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 21 e 2 minuti.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
17: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
20: È permesso?
21: Ah, proprio lei!
20: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
21: Infatti.
22: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
20: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
20: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
20: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
24: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
25: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: Forever Fun, Forever Summer.
27: Ciao ragazzi, buon weekend. Sono tornato dalle ferie solo per la puntata di Peter Pan Remastered. C'è Marco Boff ora in the mix. Peter Pan Remastered.

guarda, ci avevo proprio giusto il volo al pomeriggio, così ho detto volo direttamente in diretta. Se non è amore per questo programma, ditemi allora che cos'è. Ciao ragazzi, buon weekend, ci siamo pronti a iniziare il venerdì sera alle 9, poi in replica nel weekend di Radio Peter Pan. Marco Boffo ne ha selezionate 9, sì, novità di questa nuova stagione di Peter Pan Remastered, e ve ne suoneremo sempre 9 e poi altre 9, quindi 18 in tutto in un'ora, tutte veloci. Allora veloci che sentiamo tra poco che vedo con Elvis Crespo, c'è la Graziosa nella versione afro remix di Visi Romero, c'è anche spazio per un vecchio pezzo di Nicki Minaj, Starships, arriva tra poco la versione di Federigio, ma subito DJ Goja con la versione quella cantata, è uscita un po' dopo assieme a Jason Derulo, di Michi con il mix di J Diesel and Our Hill, suonata da Marco Boffo, ora in the mix.

0: e poi in replica oltre al venerdì sera per tutto il fine settimana di Radio Peter Pan. Allora, dai, facciamo un po' d'estate 2026. Dai, dai, dai, dai. Shakira tra poco con i Burna Boy nella versione del remix ufficiale dei Clean Bandit. C'è anche spazio poi dopo per Sam Jacobs con Technotronic, Blueberries, Pump Up the Jam. Il remix, anzi il mashup, visto che unisce dei dischi, è quello di Widams. Subito Franco Lippi con il Takata, quello di Boro con la versione vecchia ovviamente di Takabro, suonata da Marco Boppo.
1: Che cos'è il Takata? Te gusta il Takata? A me mi gusta quando la mamita hace...

Up, disco scelto dal nostro Marco Boffo in the mix per questa puntata di Peter Pan Remastered. È la prima parte, ma non abbiamo ancora finito, ne abbiamo altre tre. Sentiremo tra poco David Guetta con Anna, Where Them Waste Girl At. Arriva il mashup di Alex Prigenzi. Poi Burn Sleepy, Talk to You, Underworld, Another. La versione mashup è quella di Rino Sparacino, ma subito Golden Peasant, Bart and Wave con il mashup di Partenope, The Funkatron, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors, ma poi c'è la versione ovviamente mashup, quindi arriva altro nel weekend differente di Peter Pan, le suona.

0: Underworld, Another Bored Sleepy Talk to You. Era la versione di Rino Sparacino a chiudere questa mezz'ora di Peter Parry Mastered. Ragaz, state lì, grazie Marco Boffo. Tu puoi andare, che tra poco arriva Thomas Menegazzi in the mix.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan. Peter Pan. Spot.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e Market aderenti.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Il tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
14: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
18: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
19: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
21: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
22: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
10: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
12: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
23: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
24: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

venerdì, ma anche sabato, ma anche domenica facciamo la tripla, andiamo in giro, li prendiamo tutti come fanno i DJ, fanno la tripla, noi facciamo la tripla spalmata in un weekend con Thomas Menegazzi che è arrivato per la seconda parte di Peter Parry Mastered. Ciao Negas, sono Edo, vi ricordate di me? So che sono stato in ferie e che gli ascoltatori si dimenticano, ma sono tornato solo per Peter Parry Mastered. Un saluto a tutti voi allora che state ascoltando Radio Peter Pan, ve le suoniamo differenti. Ad esempio, tra poco riprendiamo con Justin Timberlake versione 2026 di Luke Alexander del disco Sexy Back. Sentiremo anche Bad Bunny, ma con i Camel Fat e con Volcoder, Caffè con Unique Moment, Ali Selecta e Botteghi. Subito Miki Zara con il rework del nuovo di Fabri Fibra, che va molto bene con i Pinguini Tattici Nucleari. Si chiama Goya e te lo suona Thomas Menegazzi.

Moment era il mix di Ali Select e Botteghi nel weekend differente di Thomas Menegazzi in questa mezz'ora, quello di Peter Parry Mastered, il programma che arriva ogni fine settimana, venerdì, sabato e domenica. Noi ci siamo. Ciao da Edo Regaz, se avete perso qualche titolo alla tracklist è sui nostri social Facebook o Instagram. Sentiremo tra poco Prospa, Clooney, Side Piece, Free Your Mind, Function, arriva il mashup di Arcani e Minetti, poi subito dopo Daft Punk, Afrojack, Martin Garrix. Devo dire altro? Basta, sufficiente. Con tre nomi così c'è la versione di Nix & Brent con questo mashup Harder, Better, Faster, Stronger, Turn Up the Speakers. Subito però disco così un po' latino e diamoci una mossa, Don Miguelo, Ike Fue, arriva la versione remix di Denzel.

hanno mashuppato i Daft Punk con Afrojack e Martin Garrix, selezionato, mixato dal nostro Thomas Menegazzi. Ne ha pronte altre tre, le ultime tre di questa puntata: Ugel, Salto e Bounty Hunter con Jamaican Bam Bam Oops. Sentiremo il bootleg dei nostri amici DJs from Mars. Poi arriverà anche la hit, che sta andando fortissima questa, di Madonna, bravissima, Dance Tyria. Arriva la versione remix di Sean Kratz, ma subito Gordon City con il remix di Jump and Shout, Basement Jacks, suonato da Thomas Menegazzi.

Dance Tiria, l'ultimo disco di Madonna ed era anche l'ultimo disco di questa puntata di Peter Pan Remastered. Grazie Thomas Menegazzi, grazie Marco Boffo, torneremo come sempre venerdì prox alle 9 della sera, così quando andate a fare festa, vi muovete per il weekend, noi siamo qui con la musica che già conosci come non l'hai mai sentita. Tutti i titoli, la tracklist di tutte le puntate sui nostri social Facebook e Instagram, alla sezione podcast dal sito o dall'app di Radio Peter Pan invece trovate tutte le puntate, quindi potete riascoltare, spammare, condividere, taggateci come dicono gli influencer, scriveteci cosa ne pensate. Grazie ragazzi, buon weekend a tutti, a settimana prossima, ciao.

0: Jackpot.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
1: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna e servizi e promozioni imperdibili.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
1: Sediarreda.com, da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: preoccuparti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
0: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: On Radio Peter Pan.
7: Tutti i giorni dalle 17.30 c'è lo sfogatoio con Baxo e Fedro.
8: Perché dormo sempre male, mi sveglio sempre col male al collo, ho detto usa un buon guanciale. Quanti tipi di guanciale ha lei?
9: Sì, ma di guanciale di maiale.
8: Poi se mangio quelle cose non dormo anche, glielo dico.
9: È perciò.
10: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
5: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre, dalle ore 8, vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento, tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre, dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: dalla consola. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
0: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Maxwell, ciao ciao.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
0: Peter Pan Spot.
5: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
9: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
11: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti, chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
12: In my mind.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
15: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
16: Solo da ogni euro, con passione casa, fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Unieuro.
17: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Forever Fun, Forever Summer.
1: is my house.
12: House gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, gallery, house.
4: The history of house music. House gallery.

House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuxia al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare Sissy Pennystone con Finally del 1997. Questo che abbiamo ascoltato è uno dei remix ufficiali usciti in quell'anno, che hanno ridato vita musicale a questo pezzo, uscito originariamente nel 1991 e che poi negli anni è stato più volte remixato. Adesso andiamo al 2003, c'è Spiller con Solar.

Miller con Solo dal 2003, mentre ora andiamo al 1991, anno in cui gli FBI Project, esponenti più popolari dell'Italo House di fine anni 80 e primi anni 90,

0: musicalmente molto 90s. Ora facciamo una breve pausa e tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Quindi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
7: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa, mero bel mestiere?
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800 651 651.

0: di che.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Montebellune in Rosa e Radio Peter Pan ancora insieme. Domenica 20 settembre dalle ore 8 vivi tutta l'energia della partenza e la grande festa all'arrivo con Alice Fassina e Sister Gloria in console. Corri o cammina a favore della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Per una domenica di sport, solidarietà e divertimento tutta in rosa. E dalle 11.30 la festa continua con Pink Up, l'evento in piazza aperto a tutti. Chioschi, bar, churrasco e tanta musica con Marco Baxo e i migliori DJ del territorio per ballare e divertirsi per tutto il pomeriggio. Montebelluna in Rosa, domenica 20 settembre dalle ore 8 in piazza Sedese a Montebelluna, insieme a Radio Peter Pan.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Music House con Activa I Try del 1995, una produzione italiana milanese per la precisione. E adesso rimaniamo in Italia, ma ci spostiamo in Friuli. Era il 1997 quando tre miei amici DJ e producer Gianni Coletti, Lino

dal 1994, Elastic Band, Run It Up That Hill, cover del pezzo storico di Kate Bush, ricantato in questa versione da una leggenda della dance anni 80, ovvero Tom Hooker. Ne approfitto per salutare anche gli altri due componenti degli Elastic Band, ovvero Gianni Visnadi e Angelino Albanese. Per il prossimo pezzo invece in

0: nel viaggio nella storia della musica house con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1993 Capricorn 20 Hertz. Ora invece andiamo al 2017, Tino Piontek, ovvero Purple Disco Machine, e questa è Body Funk.
1: The History of House Music.
2: House Gallery.
1: Music selected by
3: Andrea De Luca
2: and Radio Peter Pan.

0: dal 1999, You Don't Know Me di Armand Van Helden, che per realizzare questo pezzo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams, mentre ora tornano su House Gallery Cube Guys con Jump dal 2011.
1: Ehi, hey, Nino.
2: House Gallery
1: Ehi, hey, Nino, e scusami.

0: sta la banda.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di House Gallery con Fuxi al microfono e Andrea De Luca al mixer. Mancano ancora due pezzi per concluderla. E allora, il primo pezzo di Basement Jaxx, questa è Bingo Bango, produzione del 1999.

0: E con Lauren Wolf e Saxo del 2023 si chiude questa puntata di House Gallery. Prossimo appuntamento su Peter Pan fra 7 giorni. Come sempre ringrazio Andrea De Luca che ha selezionato e mixato i pezzi. Da Fuxi è tutto, ciao.
1: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Forever Fun, Forever Summer.
4: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
3: Neso. Thank you.

0: suono di Neso. Peter Pan. Spot.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché
4: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
8: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
9: Forever Fun, Forever Summer.
10: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
11: Neso.

0: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di...

0: era il suono di
1: Envy. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. Squatch.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Straight from the underground.